Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

da sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno, buongiorno amici. Buon martedì, Giovanni.
1: È già martedì, chiaretto. Infatti, guarda, il tempo sta volando, poi con te passa ancora più velocemente. Comunque, buongiorno a tutti, amici. Da dove ci state ascoltando? Come state? Com'è partita la vostra mattinata? Dai tu il numero.
0: Allora, io pensavo che mi stessi per dire di tu come è iniziata la tua mattinata. Meno male, meno male.
1: Arriviamo anche
0: con lo salvato, step lì. Mi hai salvato. Allora,
1: arriviamo anche lì.
0: 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a noi, per raccontarci come è cominciata questa giornata, questo martedì mattina, questo martedì 15 di settembre, che è il secondo giorno anche ufficiale di ritorno a scuola.
1: Tra l'altro, infatti, una data molto calda, sicuramente molto sentita da tanti genitori comunque in giro per l'Italia, e quindi noi siamo molto curiosi e oltre che molto curiosi siamo molto contenti anche, insomma, di farvi compagnia e di aprire le danze in questa giornata comunque di scuola.
0: Infatti ricordiamo il nostro programma Mattina Tutta Italiana, poi noi vi accompagniamo anche nel tragitto perché siamo in diretta da adesso, che sono le 7:05 fino alle ore 10, con tantissime notizie, tantissime cose e anche tantissimi ospiti.
1: Esattamente, esattamente.
0: Infatti oggi, Giovanni, possiamo dire che ci sarà un ospite in trasmissione da noi.
1: Oggi, come tutte le volte, insomma, come tutte le nostre puntate, cerchiamo sempre di colorarle con, come dire, delle figure professionali che ci raccontano delle cose e soprattutto che ci insegnano anche qualche cosa. Quindi, insomma, mi raccomando, rimanete qui con noi, perché si può dire dalle 9 alle 10 ci sarà sicuramente qualcuno che verrà appunto a
0: però la conoscete già, insomma, è una voce
1: esatto.
0: Che è familiare, che
1: non
0: familiare,
1: è una novità, ma è sempre una novità comunque alla
0: fine. È vero, è verissimo,
1: è vero.
0: Vuoi ricordare tu dove possono ascoltarci?
1: Assolutamente, quindi mi raccomando, non perdetevi le nostre puntate, anche perché le potete trovare sulla nostra applicazione, su Rai Play Sound, e ovviamente potete ascoltarci sul DAB.
0: DAB, esatto, esattamente. E vi ricordo che potete anche seguirci su tutti i nostri account social in generale, insomma, delle radio digitali, ma anche dei Rai Radio Tutta Italiana, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. Lì vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo, e infatti, visto che io e Giovanni non riusciamo a tenerci due ceci in bocca, come si dice a Roma, stasera ci sarà un super evento, un mega evento.
1: Sarà mega festa, mega evento, sono molto eccitato che comunque comincerà insomma alle 19, però ne parliamo subito dopo Irama con Cabana.

0: You make me so happy. Alfa qui su Rai Radio Tutta Italiana. Come sto andando un po' con la...
1: No, devo dire che entri,
0: le note, le azzecco.
1: Entri perfettamente a tempo, sei brava. Devo dire che dai, oggi non hai steccato. Ma tu solitamente non stecchi, eh? Io sono molto attento, lo sai. Anche perché poi qua col microfono si amplifica tutto. E quindi insomma, come dire, sentire la steccata mi vedi fare un saltino. Anche perché il volume è abbastanza alto, quindi...
0: Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi in caso ti si nota.
1: Ti ho dato fiducia, ho lasciato il volume abbastanza alto. Altrimenti è bassato.
0: Non è simpatico.
1: Ma no, dai, si scherza. Amici, allora noi siamo molto contenti, soprattutto emozionati di essere qua. Perfetto, se adesso facevo cenno che perché adesso raccontiamo ai nostri ascoltatori una piccola gag di questa mattina, ovvero che c'è, a un certo punto arrivo in studio, c'era Chiara seduta sulla sedia con l'aria condizionata a 5 gradi, c'erano i pinguini in studio con Chiaretta, insomma, che mi guardavo come per dire aiutami.
0: Stavo facendo un po' di conoscenza con i pinguini. Uno si chiama Pingu,
1: l'altro Ino. Ino ero io, quindi c'era Pingu da solo e poi sono arrivato io. Però no, dai, a un certo punto ce l'abbiamo fatta grazie ovviamente ai nostri meravigliosi tecnici che hanno, come dire, avuto, stati molto provvidenziali nel darci una mano e soprattutto nello spegnere quest'aria condizionata che era particolarmente forte.
0: Sì, ipocondriaca, ho già detto adesso mi ammalo, adesso mi verrà la febbre.
1: Tu eri già lì che stavi cominciando a farti venire qualcosa.
0: Stavo cercando una felpa.

0: giacca qualcuno per essere sempre.
1: Si stava forzando lo starnuto, alla fine devo dire che è riuscita in questa missione.
0: Oppure stanno, capisci? Oppure stanno dicendo, no, già, ecco qua, adesso abbiamo preso la febbre.
1: Sì, no, devo dire
0: adesso
1: che
0: lascerò Giovanni da solo.
1: Stamattina hanno fatto il panico totale, l'ho abbracciato e ho detto, se mi lascia Chiara qui la nostra conduzione. No, dai, scherzo. Comunque abbiamo risolto e devo dire che dobbiamo ringraziare comunque
0: i
1: tecnici che ci hanno supportati.
0: Senti, raccontaci un po', perché giustamente adesso i nostri ascoltatori magari al nostro numero 334 60 45 640 ci cominciano un po' a raccontare le loro di mattinate, anche insomma i loro lunedì sera, ma raccontaci anche tu che hai fatto ieri sera.
1: Ma allora, ecco, lo sapevo che me l'avresti chiesto, anche perché
0: sì.
1: Allora, dovete sapere, amici, che io e Chiara ci mandiamo sempre i messaggini verso le 10:30, 11, ricordandoci che dobbiamo andare a letto, un po' come il papà di quell'influencer di cui purtroppo ora non ricordo il nome, ma avete presente
0: quel adesso, meme fantastico,
1: ve lo ripeto,
0: sì.
1: vai a letto.
0: Io ieri che gli ho scritto, perché ti ho visto in giro per Roma.
1: Giustamente Chiara
0: ha
1: visto delle foto, io comunque ieri non ce l'ho fatta comunque a resistere alla bellezza romana e quindi sono andato a farmi un giro a Campo dei Fiori e di conseguenza lei mi ha ricordato che erano le 10:45/11 e alla fine, però dai, alla fine comunque siamo qui, siamo raggianti, siamo contenti e non vediamo l'ora di sapere come è cominciata la mattinata dei nostri ascoltatori. E soprattutto non dimentichiamoci che questa radio tutta italiana è a ritmo di musica italiana e quindi insomma ci sveglierà, anche perché tu poi con la reggaeton stamattina devo dire che cioè quando
0: no,
1: ci devi svegliare
0: stamattina...
1: non ci svegli.
0: Stamattina non l'ho messa in
1: macchina. Non l'hai messa?
0: No, sai, no.
1: Oggi... Ah no, non l'hai messa?
0: No. Oggi ero un po' così, un po'
1: volevi lucidare le tue perle. Volevi lucidare le tue perle stamattina, non volevi già, come dire, spoilerare a te stessa le hit che avresti poi messo snocciolato durante questa mattina.
0: Sì, no, non ce l'ho fatta. Stamattina avevo la musica a palla, ho detto no.
1: Brava.
0: Questo è un brutto segno.
1: È una mattina un po'
0: dire...
1: più soft.
0: Sì, esatto, vuol dire che non sono carica come sempre.
1: È vero. Come mai? Che succede?
0: Non ho preso il caffè, perché io di solito ne prendo uno prima di uscire.
1: Ok.
0: 4 qui in ufficio.
1: Perfetto.
0: 12 nel pomeriggio.
1: Quindi è un'equazione abbastanza semplice, ma mi sono perso. Quindi per un totale di.
0: Ma siamo sui 20 caffè.
1: Sui 20 caffè al giorno.
0: 20 caffè. In sessione peggiora la situazione.
1: Ah, sì, in sessione.
0: Se è grave, sì.
1: Giustamente.
0: Beh, sì.
1: Se è grave,
0: ci serve lì proprio una carica.
1: Quindi si va sulla 30-35 comodi, come niente. Alla grandissima.
0: Ancora,
1: Chiara a un certo
0: più.
1: Punto prende il volo. Non dobbiamo stupirci, perché dopo 35 caffè, insomma, anche la scienza prova che.
0: Tu come fai a non bere caffè?
1: Io non bevo caffè, non so come. Evidentemente ce l'ho già incorporato il caffè, sono nato già con una percentuale nel sangue di caffeina che evidentemente mi tira su, è una sorta di turbina, non so come mai, però meno male, ecco, meno male che c'è, ecco.
0: No, perché già, sicuramente molto meglio.
1: Meno male che mi carica.
0: Dai, io direi di però spoilerarli, tutti i nostri ascoltatori, di spoilerare più che altro l'argomento centrale di oggi, no? Quello insomma di cosa affronteremo, anche perché poi la nostra ospite che arriverà tra un pochino, lei è estremamente competente su quest'ambito, quindi ci darà sicuramente, ecco, una visione più scientifica.
1: Brava, esatto, stavo per dire, noi comunque rimaniamo un po' con gli occhi a cuoricino e cerchiamo in qualche modo di trattare l'argomento volando e sognando, però poi arriverà la nostra ospite alle 9 alle 10 che giustamente i nostri sogni cercherà di atterrarli, concretizzarli e spiegarci il come mai certe dinamiche avvengono e soprattutto insomma ci darà delle spiegazioni che secondo me senza di lei faticheremmo, ecco, a
0: Certo, se no non la chiamiamo.
1: Esatto, altrimenti
0: non l'avremmo chiamata. Perfetto.
1: L'avremmo chiamata.
0: Infatti, guarda, arriva Joliet.

0: Vita, morte e miracoli di J-Ax qui su Rai Radio Tutto Italiana. Sono Giovanni Daddi insieme a Chiara Cacioppoli.
1: Ah, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te, cara Chiara. Dovete sapere che oggi Chiara è vista benissimo perché ha questo azzurro molto molto bello, tra l'altro azzurro come lo studio, quindi come dire è un prolungamento dello studio, dello studio.
1: Sono mecciata allo studio, sono abbinata allo studio, sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Abbiamo provato a fare un po' di video così, ma Chiara devo dire che si confondeva talmente tanto che sembrava un po' un video AI. Nel senso, questo è il mio trip, è una mia cosa, però
1: un
0: dato
1: video
0: che
1: fake.
0: Un video fake, si vede solo il faccino, ma come dire tutto l'azzurro, poi si perde nell'immensità di questo bellissimo studio. Comunque amici, adesso io direi che partirei con una bella notizia. Chiara,
1: infatti, parti con la prima perché è molto carina.
0: Partiamo con una cosa, cominciamo a snocciolare la prima notizia del giorno, che tra l'altro è molto rilassante. Il titolo è: mandarsi reel e meme è il nuovo modo di dirsi ti penso.
1: Che cosa bella!
0: È molto carino. C'è una persona alla quale mandate reel e meme praticamente ogni giorno?
1: Sì.
0: Magari non vi scrivete mai mi manchi o ti voglio bene, però appena compare un video che ricorda una vostra battuta, una cosa vissuta insieme o un'ossessione che avete in comune, parte subito la condivisione. Può sembrare una sciocchezza, ma quel gesto dice: ho visto questa cosa, ti ho pensato e sapevo che l'avresti capita. È una piccola forma di intimità costruita attraverso riferimenti che spesso hanno senso soltanto per due persone. Uno studio pubblicato nel 2023 ha rilevato che le persone condividono meme soprattutto all'interno dei rapporti più stretti. Quando lo scopo è divertirsi insieme, questa abitudine è anche associata a una maggiore soddisfazione nel rapporto. Sorrido perché è molto tenero. In fondo è l'evoluzione digitale e degli squilli al cellulare. Non serve necessariamente iniziare una conversazione, a volte basta dire questa cosa siamo noi.
1: E devo dire che è vero, è verissima. Io
0: molto.
1: Pure lo faccio di solito anche con le mie amiche, non per forza col partner.
0: Certo.
1: No? E anche con le amiche ci mandiamo un sacco di video, di reel.
0: Di reel, ma cioè,
1: sì, tantissimi.
0: Perché molte volte appunto non ci si purtroppo, dico io, forse no, in realtà meno male no, però dico purtroppo, cioè non ci si scrive più mi manchi, ti voglio bene, tanto che non ci vediamo. Poi ovviamente certo, quella poi è come dire una conseguenza di mandarsi un reel d'amore, comunque carino, però ormai è vero che mandarsi reel o i meme così o comunque essere molto presenti in chat, che siano diverse piattaforme piuttosto che altre, è proprio un modo per dirsi ti voglio bene, ti sto pensando e ti ho pensato, no? Nel
1: allora
0: senso,
1: io da generazione Z ti dico che questa cosa la faccio.
0: Devi sempre calcare questa cosa tu.
1: L'ho voluto evidenziare che sono Gen Z per dirti una cosa,
0: certo.
1: Perché in parte lo condivido, mi piace tantissimo perché anch'io sono la prima che manda i video quando magari mi ricordano che ne so, siamo una situazione divertente in palestra che abbiamo vissuto io e la mia amica Silvia.
0: Mm-hmm.
1: Allora quando poi vedo magari sui social una situazione simile, sono la prima che condivide e glielo manda, quindi questo,
0: okay.
1: Cioè lo faccio anch'io al 100%,
0: certo.
1: Con tutti i miei amici eccetera,
0: poi è bello
1: sì proprio, ma con tranquillità lo dico perché non c'è niente di male.
0: Catrati l'assegnata.
1: Vabbè, il nostro nuovo modo,
0: certo,
1: no,
0: è vero.
1: Per dirsi appunto ti penso, ed infatti è molto bella questa cosa che tu quando vedi una situazione che viene rappresentata sui social glielo mandi subito perché appunto ripensi a lei. Però il fatto che poi questa cosa va a sostituire completamente il messaggio mi manchi dopo che te lo scrive con le lettere,
0: sì certo,
1: quello non mi fa impazzire, no. Quello invece, cioè, preferisco magari tutto col partner in questo caso, no? Beh, l'amica va bene anche,
0: certo.
1: Se mi manda i video con il partner, se poi ti scrive mi manchi tanto, ti penso, è più carino.
0: Ah no, vabbè, ovviamente con il partner direi che ci vuole un po' più di effort o comunque di impegno, no? Nel senso che un'amica.
1: Effort,
0: sì, stamattina sono un po' Britalian. Scusami perché mi sono guardato un po' di video inglesi stamattina, non so perché ho voluto rispolverare alle 5:15 di mattina un po' di lingua inglese, quindi mi sono ascoltato un po' di cosine. Comunque sono pienamente d'accordo con te. Nel senso che un'amica che magari senti tutti i giorni, nel senso adesso non c'è bisogno di dirsi ti amo, cioè ti amo, mi manchi, ti voglio vedere. Però ecco, il partner sicuramente c'è bisogno un po' più di impegno, nel senso che insomma
1: a parte
0: una
1: io comunque,
0: di conforto
1: con le amiche glielo scrivo,
0: si può comunicare, sì, ma non solo a reel, a suon di reel, sono sicuro,
1: certo.
0: Che gli amici all'ascolto saranno più che d'accordo. Comunque chiederei anche il parere appunto a loro riguardante,
1: sì, sì.
0: Quello che abbiamo appena detto, cioè facciamo l'autopsia delle vostre chat. Se vi sequestrassimo il telefono per 30 secondi, quale categoria di reel troveremo più spesso? Animali, cibo, coppie, gente che cade o umorismo nero? Scriveteci al 334 60 45 640 con la categoria il destinatario. Per esempio, ricette che non faremo mai, mia sorella.
1: Anche questa cosa è divertentissima. Mammole di pezza, porno.

0: Mahmood con Cocktail d'amore, ma che bella questa canzone e soprattutto che meraviglia la voce di Mahmood. Io sono veramente...
1: è estremamente, estremamente in tema. Ma tu lo dici Mahmood o Mahmood? Perché si deve pronunciare, sì,
0: davvero?
1: Sì, ha detto anche lui, lo vuole pronunciare un po' più all'araba, diciamo.
0: Mi sono perso questa cosa, ma ho dovuto fare un restyling del nome.
1: Ti faccio vedere il video sui social.
0: Dai, poi almeno guardiamoci, facciamo un bel tutorial su come si sullo spelling del nome di Mahmood. Mahmood, beh, avrebbe
1: sì,
0: senso.
1: Esatto, ma hai detto bene,
0: detto
1: così,
0: bene?
1: Così lo vuole lui.
0: Quante cose si imparano con la mia amica collega Chiara Cacciopoli. Ogni volta veramente mi metto un gadget in tasca e me lo tengo buono.
1: Hai visto?
0: Comunque, Chiaretta, arrivano messaggi qui, dalle
1: ascoltatori. Vai, leggiamoli, perché giustamente ci scrivono.
0: Esatto, poi comunque ricordiamo adesso brevemente che stiamo leggendo appunto un articolo riguardante il nostro nuovo modo di comunicare, o comunque un modo di comunicare tra i giovani, diciamo così.
1: Come li chiamati?
0: È partito l'Enrico Papi che è in me. Scusami, ma ultimamente...
1: Però così mi sento più boomer che giovane.
0: Più boomer, hai ragione, ci sono dentro anch'io ovviamente fino al collo. Comunque no, stavamo ricordando appunto ai nostri amici che abbiamo letto un articolo prima in cui praticamente dicevamo che ormai per comunicare, per dirci mi manchi, ci mandiamo insomma un sacco di reel, piuttosto un sacco di contenuti comunque sulle varie piattaforme social e non più proprio la parola stessa, comunque la frase che insomma è sicuramente più esplicativa e più diretta, no? Quindi dobbiamo leggere tra le righe il sentimento che c'è dietro, no? Il mi manchi, il non ti fa sentire, quindi mi stai un po' sulle scatole, piuttosto che non lo so, comunque ormai dobbiamo decifrare anche a seconda del video che ci manda il nostro amico o la nostra amica, insomma, o chi per esso, noi dobbiamo capire che sentimento si cela dietro quel tipo di video.
1: Cosa ci sta dicendo?
0: Esatto, vero, sei d'accordo?
1: Sì, poi basta che non fraintendi.
0: Brava, esattamente, quindi anche lì è diventata una cosa difficilissima, anche se dovevo essere è diventata complicata,
1: una cosa facile.
0: Esatto, fondamentalmente, anzi sono io che l'ho complicato, per dire complicato da spiegare, per dire stamattina il mood. No, comunque amici, leggiamo subito appunto i messaggi che ci avete mandato e cominciamo con Marta da Bologna. Ricette che non prepareremo mai, mia sorella, ne abbiamo salvate almeno 200 e non abbiamo cucinato nulla.
1: Questo
0: è un grande classicone, ovviamente.
1: Sì, no, sai cosa mi ha fatto ricordare? I classici video che magari vedi dei content creator mentre vanno in vacanza, ma li mandi alla tua amica perché magari vai, che ne so, a Londra, andrai a Parigi a breve, la dividi un po' di contenuti riguardanti quella città,
0: certo.
1: E dici no, che so, Silvia, dobbiamo fare per forza questo video, dobbiamo fare quest'altro trend, e poi alla fine torni a casa che non hai fatto nessuno di questi video. Vabbè, ma proprio zero.
0: Grande idee, grandi ambizioni, poi alla fine si concludono con il semplice
1: reel. Sì, perché lì alla fine ti godi più il momento,
0: vero,
1: ti godi
0: vero,
1: il viaggio,
0: vero,
1: ti godi
0: vero.
1: La città, ti vedi i monumenti, diciamo, il telefono sta spesso in tasca, per fortuna.
0: Certo. Poi tra l'altro devo dire un'altra cosa, che un altro trend che si usa moltissimo è quello di capire cosa mangiare a seconda del luogo in cui tu stai andando in vacanza per lavoro, insomma.
1: Quello è utilissimo.
0: Non so adesso tu che tipo di app usi,
1: sì,
0: o comunque che tipo di social usi, però comunque tendenzialmente anche lì ci si reca sui social, perché gli influencer ovviamente rendono noti, no, i trend. Cioè io devo dire che
1: su questo sono utili.
0: Vero, sono
1: i travel influencer.
0: Esatto.
1: Questi insomma influencer che si occupano di consigliarti i posti, come fare, come girare magari determinati luoghi, no, quelli sono utili, contenuti.
0: Poi c'è anche a dire una cosa
1: utili.
0: Però è che io sicuramente la buona cucina, poi noi ovviamente essendo anche italiani, il nostro meraviglioso territorio, quindi la conosciamo per tradizione e per cultura, però c'è a dire una cosa, che questi video molte volte sono anche un po' dei catfish, nel senso che comunque molte volte ci sono dei video montati benissimo, con questi colori iper pop, insomma, con questi zoom sul cibo meravigliosi, golosissimi, e poi alla fine quando vai lì ti accorgi che era semplicemente un reel fatto molto bene. Esattamente, no, purtroppo.
1: Siamo sicuri che era questo?
0: Siamo sicuri che era lui, esatto, no, delusissimo a tavola, ormai il cameriere ti sta già portando il piatto e già hai capito,
1: sì,
0: che in realtà
1: è classico.
0: È un classicone che accade moltissimo. Comunque torniamo a noi, facciamo un saltino in quel di Bari, perché c'è Paolo che ci scrive: cadute e disastri del fai da te, il mio migliore amico, più una cosa finisce male più velocemente gliela mando. Insomma, giustamente, poi c'è sempre l'amico che, come dire, gode un po' nel vedere inciampi, cadute, rotture, fratture,
1: sì.
0: Insomma, non sa che poi ce n'è per tutti, poi sui social ormai,
1: io proprio dire che... poi casco, vabbè, lasciamo stare questa parentesi. Ultimo messaggio che ci scrive Roberta: sono pienamente d'accordo, ormai si comunica solo tramite reel, però ragazzi è un po' triste questa cosa.
0: Io sono pienamente d'accordo con Roberta. Sì, perché è carino, però dovrebbe essere un accompagnamento, non so come dire, non proprio il succo del messaggio che io ti voglio comunicare. Cioè...
1: Sì, però ormai questi social ci sono, no? Quindi far finta che non esistano è anche questo sbagliato.
0: No,
1: secondo me è il modo giusto, però anche ci sta che il modo di comunicare subisca anche su un'evoluzione, no? Nel corso del tempo.
0: Sì,
1: si adatta ai tempi della società. Quindi se ad oggi è così, perché ci si manda un reel tramite reel, tu devi capire, ti penso, mi manchi, ti voglio bene, ti amo, eccetera, ci sta.
0: No,
1: sono
0: è quello
1: i tempi che
0: dico io.
1: Cambiano.
0: Esatto, sono i tempi che cambiano molto velocemente, però c'è anche dire una cosa, che insomma è tutto così veloce, tutto un po', come dire, veloce, un po' superficiale, un po', e secondo me alcune cose non devono mai mancare, cioè il dirsi ti voglio bene con una bella telefonata un po' vecchia scuola, secondo me non tramonterà mai, non dovrebbe mai tramontare.
1: Cioè tu chiami?
0: Io ogni tanto chiamo, sai, quando...
1: Tu ogni tanto chiami?
0: Sì, assolutamente. Quando urge comunicare il bene che ti voglio, ti chiamerò, Chiaretta. Ma non ti ho ancora chiamato.
1: Io
0: te.
1: Non ti rispondo.
0: Non ti ho ancora chiamato?
1: Sì, mi hai chiamato.
0: Ma com'è che ci mandi
1: i
0: messaggi dicendo sei andato a letto, allora come va? Mi raccomando, guarda che sennò domani poi ci ritroviamo in studio te.
1: Vai a letto!
0: Gonfissimi la mattina. Ciao, ciao, come va? Ci chiamiamo anche con nomi diversi ogni tanto. Ciao Franco, ciao Paola.
1: No, io ero Sara.
0: Ah, tu eri Sara.
1: Ero Sara.
0: Io ero Franco, però,
1: sì.
0: Giusto?
1: Ma infatti io ti conosco. Almeno come la canzone di Ermal Meta.
0: Brava.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar qui su Rai Radio, tutta italiana. Sono le 7:45. Noi siamo sempre Chiara Cacioppo e Giovanni Dadda.
1: Siamo sempre noi, sempre qui su Rai Radio, tutta italiana. Che emozione, Chiara.
0: Ti immagini magari gli ascoltatori, addio mio, rieccoli.
1: Rieccoli, oh mio Dio, è arrivato pure lui. Una matriosca di voci.
0: Ti immagini, mi sentirei male. Allora, però, nel frattempo, un altro messaggio, questa volta vocale, è arrivato al 334 60 45 640, quindi io direi
1: un vocalone,
0: ascoltarcelo. Sì, un bel vocale, ce lo spariamo.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno Giovanni, buongiorno tutta italiana.
0: Buongiorno.
2: In Emilia Romagna oggi è il primo giorno di scuola e Noah ieri si è raccomandato tanto: mamma, nonna, se domani ascolti la Chiara, salutala da parte mia. Va bene, adesso lui è impegnato e io mi preparo e vado nella mia terapia intensiva neonatale, perché c'è un cucciolo che mi aspetta. Ciao ragazzi.
0: Ciao Teresa, buona giornata.
1: Ciao,
0: ringrazio
1: Teresa
0: tantissimo Noa, perché Noa e Teresa mi hanno seguito tantissimo quest'estate, quando facevo poi la mia trasmissione mattina a tutta italiana estate, appunto. Noa è stato molto carino, ci hanno mandato un sacco di vocali, quindi insomma è un nostro piccolo fan, Giovanni.
1: Che bello, sì, che cara, sì. E soprattutto grazie mille anche per aver salutato entrambi, anche perché insomma ci stanno concependo un po' come una coppia, ovviamente.
0: Ma lo siamo.
1: Lo siamo, infatti, effettivamente, però dico, è molto bella questa cosa che anche i nostri amici a casa, insomma, siano contenti riguardo, ci
0: salutiamo. Ormai
1: entrambi.
0: Ti hanno messo, ormai.
1: Ormai sono quell'asterisco che.
0: Sto scherzando.
1: Di cui non puoi più fare
0: a
1: meno.
0: Mi diverto un sacco con te, soprattutto perché stasera ti potrò prendere in giro perché ti metterai le bretelle.
1: Infatti, amici, stasera mi sa che io alla fine, Chiara, dato
0: io
1: che.
0: Io già vedo i meme che ti posso fare stasera.
1: Chiara mi stava proponendo di vestirmi di rosa, io alla fine, pur
0: dai,
1: di accontentarla. A tu di vestire di rosa?
0: Alla fine,
1: quindi spoileriamo così alla grande.
0: Sì.
1: Io ti dico la verità, guarda, tutto di rosa non me la sento, però quello che posso fare è mettermi le bretelle rosa, quindi
0: no. Assolutamente no, le
1: assolutamente
0: bretelle,
1: sì,
0: no.
1: Ma come no?
0: No, peggiori la situazione così, Giovanni.
1: Dici?
0: No.
1: ma quel richiamino non troppo molesto.
0: Levale proprio.
1: Le leviamo proprio. Però i nostri ascoltatori invece hanno detto che è una cosa da intenditore. La bretella in realtà è una matriosca di sorprese, perché è il sorpresone che non ti aspetti quando togli la giacca.
0: Vabbè, quelli sono gusti.
1: Ma tu ti vesti, ma spiegami un attimino, spiega a me e ai nostri amici, cioè, come dire, creaci un po' un immaginario di come ti vestirai stasera. Cioè, la scarpa, gli abbinamenti.
0: Tutto.
1: Vabbè, insomma, dai, comunque raccontiamo un po' di cose, un po' di backstage, insomma, diamo un'anticipazione.
0: Io potrei dire innanzitutto perché stasera quale evento, a che evento andremo.
1: Sì,
0: questo
1: esatto, cominciamo già a dirlo perché ormai è ufficiale e si sa.
0: Alla presentazione dei palinsesti della radio, ovviamente Rai, tutte le varie radio, inclusa anche la nostra, le radio digitali specializzate e podcast, quindi questa sera presenteremo tutti i palinsesti e le varie radio.
1: Tutti,
0: conoscerai tutti gli altri colleghi,
1: finalmente,
0: le altre radio,
1: infatti,
0: gli altri canali, quindi insomma.
1: Sono molto contento e emozionato, soprattutto perché fanno un sacco di belle cose i nostri colleghi, che ovviamente vi invito ad andare a vedere e sentire su le nostre
0: piattaforme, Rai
1: Play
0: Sound,
1: esatto.
0: I nostri social, insomma, veramente trovate un po' di tutto, giusto?
1: Assolutamente, sì, ma infatti io ti dico, io ero proprio ieri sull'applicazione di Rai Play Sound, c'erano talmente tante cose che insomma le ho spogliate quasi tutte. Mm-hmm. Ovviamente partendo da noi. Perché sai come.
0: Giusto, beh, per il nostro programma è migliore.
1: Il nostro, adesso diciamo, sì?
0: Beh, certo.
1: Per noi sì, per noi sì.
0: Per noi certo.
1: Sai quando una mamma parla proprio bambino, sei il più bello. Sai come si dice? Ogni scarrafone è bella mamma sua, no? E quindi
0: Noi ci teniamo così.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

0: Portami a ballare di Luca Barbarossa. Bello questo cognome, tra l'altro, mi ricorda anche un po' la mia barba, perché anch'io ho la barba un po' ramata, non capisco come mai.
1: Hai la barba ramata?
0: Sì, un pochettino sì, sai, un po' da vichingo, è una cosa che ho fatto caso da qualche mese a questa parte. Che
1: non l'avevo, adesso ti guarderò più.
0: Siamo un po' in pandana anche qui, della serie. Tu stasera sarai vestita di rosa, io avrò il dettaglio della bretella rosa, io ho la barba leggermente ramata, un po' arancione, un po' come i tuoi capelli, se ci pensi.
1: Beh, i miei capelli sono un rame particolare, però.
0: Vabbè, è un pantone molto differente, hai ragione, però comunque
1: no, sto scherzando,
0: volevo un po' trovare anche, come dire, la similitudine.
1: Posso dirti, questi capelli rossi a tante persone proprio suscitano curiosità.
0: Sì.
1: Ho trovato tanti ragazzi: ma tu sei rossa naturale?
0: E no. Tu cosa hai risposto? No.
1: No, purtroppo no. No, perché un altro ragazzo, stavamo in vacanza e mi fa: scusa, ma è una domanda che ti devo fare proprio dal profondo del cuore. Ho fatto: dimmi tutto.
0: Prego.
1: Ma tu perché sei rossa e tuo fratello invece è scuro di capelli?
0: Devi dare un bel rispostone internazionale, che però ovviamente in diretta non si può dire, però comunque prego, dimmi.
1: No,
0: cosa hai risposto?
1: Io gli ho risposto più: no, guarda, io mi tingo da qualche anno, mi faccio rossa da
0: quanti anni?
1: 5 anni.
0: Ah, da 5 anni?
1: Da 5 anni.
0: Ma come mai,
1: sì,
0: ti hai presa questa cosa?
1: Non lo so, volevo cambiare. Io con i capelli non sono mai stata molto ferma. Cioè, i miei capelli naturali penso li avrò abbandonati tipo a 15 anni.
0: Ma di che colore erano?
1: Cominciato...
0: Di che colore,
1: no,
0: di che colore sarebbero?
1: Ah, castano scuro,
0: okay.
1: Semplicissimo.
0: Semplicissimo.
1: Semplicissimissimo. Poi mi sono fatta bionda, mi sono fatta mesh.
0: Ma secondo un po' della stagione, del mood, o cos'è che ti porta poi a fare questi cambiamenti proprio di colore? Cioè, cos'è
1: quando
0: che
1: voglio
0: oggi
1: cambio colore? Quando voglio un cambiamento radicale nella mia vita, quando è cambiato qualcosa,
0: vedi?
1: E allora lì parte tutto dai capelli.
0: Ma che bello, quindi amici ascoltatori, se per caso domani o dopodomani vedrete la cara Cacciopoli per strada bionda, arancione, ho fatto una break dance con la bocca, praticamente avevo la lingua che ballava l'hip hop americano in bocca.
1: Questi giovani sono le 3 ore di sonno,
0: sono
1: in
0: corpo.
1: Io te l'avevo detto ieri sera,
0: corpo.
1: Vai a letto.
0: Sì, è vero, non ho dato retta appunto alla sveglia naturale, alla sveglia in realtà, alla spia naturale di Chiara. Purtroppo sono arrivato un po' lungo e quindi oggi ne sto pagando le conseguenze. Però comunque stavo dicendo che se la vedete prestando con i capelli arancioni, verdi o biondi, ecco, capirete che comunque qualcosa è cambiato nella
1: sì,
0: sua
1: magari
0: vita.
1: Una delusione, allora ho capito, poi un cambiamento radicale e cominci, certo, dai capelli, a pensare a questa. È una cosa molto comune per tutte le donne.
0: Brava, no, è verissimo.
1: Ma anche
0: verissimo.
1: Per voi uomini.
0: Ma
1: no?
0: Anche, esatto, io ti dico la verità: guarda, io ho un po' di amici coetanei che hanno provato comunque l'esperienza anche di farsi i capelli verdi fluo.
1: No,
0: potremmo
1: no.
0: Chiedere anche ai nostri ascoltatori, comunque, se anche loro hanno un po' sperimentato, come dire, coi capelli, no? Nel senso, qual è il colore più pazzo che hanno, come dire, che hanno sfoggiato, esatto, che hanno mai fatto.
1: Posso dirti che fare questi colori un po' forti, tipo verde, così è
0: lì. Ti piace?
1: Non avrei il coraggio, sono sincera.
0: No,
1: perché poi li rovini comunque di colori.
0: Esatto, diciamo che questa cosa, insomma, qua bisogna stare attenti comunque nel tingere i capelli, a meno che uno non utilizzi comunque delle tinte naturali o comunque, come dire, un po' più forse abbinabile al proprio capello, non lo so, perché questi colori un po' antinaturali come verde fluo, giallo Pikachu piuttosto che altri colori molto strong.
1: Posso dirti che però una persona con i capelli gialli così non l'ho mai vista.
0: Mai?
1: No.
0: Comunque un giallo pulcino,
1: verde, blu,
0: quel giallo
1: blu.
0: Che è proprio tipo
1: no,
0: giallo evidenziatore.
1: No, non l'ho mai visti, devo
0: no.
1: Dire che mi sono sfuggiti.
0: No, invece non visti, e come, assolutamente, anche perché c'era anche il trend del biondo platinum, non so se ti ricordi, l'anno scorso, 2 anni fa.
1: Ah sì, me lo ricordo, ma va tanto anche
0: quel
1: adesso.
0: Quel biondo quasi bianco.
1: Allora, ti posso dire che c'è arrivato in questo momento ai nostri ascoltatori, che sono proprio sul pezzo,
0: sì,
1: da un nostro appunto ascoltatore molto, molto affezionato, ci ha mandato la sua foto, e quindi la puoi vedere anche tu, con le bretelle, col vestito elegante e con le bretelle in pandan con il papillon.
0: Ma che stile, tra l'altro papillon abbinato alle bretelle.
1: Eh sì,
0: ma vedi che comunque che meraviglia, ringraziamo i nostri ascoltatori per mandarci sempre queste tips, questi consigli un po' stilistici che sicuramente mi torneranno molto utili per stasera, perché sono confusissimo. Cioè, ero confuso in più, se, come dire, chiedo a Chiara:
1: ma perché non ti puoi vestire di rosa?
0: Perso.
1: Ci vestiamo abbinati, visto che siamo i presentatori di Mattina Tutta Italiana. Facciamo le
0: ci vestiamo come
1: ci facciamo le foto di rosa, è fighissimo.
0: Dici?
1: Per me sì.
0: Ma come ci comportiamo? Nel senso che comunque ci mandiamo poi le foto prima di incontrarci, perché ci vuole comunque un po' un confronto.
1: Guarda,
0: prima
1: se vuoi puoi anche chiamarmi.
0: Posso anche chiamarti?
1: Puoi anche chiamarmi. Sì, faccio questa strappo alla regola.
0: No, facciamo questo strappo alla regola.
1: Solo per te, solo per te.
0: Dai, dai, che meraviglia, anche perché ci tengo a sapere la tua e voglio vedere veramente come funzioniamo a livello cromatico, che è molto importante.
1: È vero, è vero, è vero. Magari.
0: Potrebbe
1: magari
0: essere
1: funzioniamo.
0: Che mi tinga, eh?
1: Chi lo... Ah,
0: col cappello rosso.
1: Qui l'hai detto, hai detto anche in diretta. Qui l'hai detto, e qui poi non puoi più negare.
0: Da qui non si torna più indietro.
1: Lanciamo velocissimamente l'anticipazione della prossima notizia, perché a quanto pare, ragazzi, per superare un ex, visto che oggi parliamo un po' di amore, un po' di questioni di cuore, eccetera, ci servono almeno 261 giorni.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:06. Noi siamo tornati in diretta, ma tra l'altro con questa notizia che dai vostri messaggi su WhatsApp, ragazzi, ci state chiedendo: ma che succede? Come possiamo superare un ex? Lo so, non è facile. Tu che dici, Giovanni?
1: Insomma, se ci vogliono 231 giorni, in alcuni casi è positivo, in altri è negativo, ma comunque rimane sempre tanto, eh. Ma vogliamo leggere qualcosa in più, insomma, anche perché siamo rimasti ancora sulla superficie, no, di questo
0: ma infatti andiamo in profondità.
1: Allora, il macro tema era: davvero servono 231 giorni per superare un ex? Un messaggio a notte fonda, un caffè da amici, un profilo amici social controllato quasi senza pensarci. Anzi, diamogli anche quel tono lì un po' sexy, un po' profondo.
0: Ok, vai, ridiciamolo.
1: Purtroppo non abbiamo una base, ma tanto comunque poi ce la inventeremo.
0: Un messaggio a notte fonda.
1: Bravo, vuoi leggere uno tuo, uno io?
0: No, tu. Sì, vai, tu leggi il caffè.
1: Chiara se ne chiama fuori. Va bene, dai. La fine ufficiale di una relazione e il momento in cui sentiamo davvero pronti ad andare avanti non sempre coincidono. Un sondaggio di Uno Bravo ha coinvolto 1670 adulti italiani. Le domande dedicate alla fine di una relazione sono state rivolte alle 816 persone che avevano vissuto una rottura, una separazione o un divorzio.

0: sente che il processo non sia ancora terminato. Non è quindi una scadenza e non non esiste un cronometro universale del cuore. Un tempo più lungo non indica fragilità, così come voltare pagina velocemente non significa aver amato meno.
1: Eccoci qua, questo è un bel tema, eh? Questo...
0: Mi aspettavi al barco?
1: Qui possiamo aprire veramente un dissing anche con gli ascoltatori. Che ne pensate? È vera questa cosa? Non è vera? Quando vi sentite pronti per andare avanti? O magari quando potrebbe esserci il primo campanello d'allarme che indica che la relazione è proprio giunta al capolinea?
0: Sta arrivando, esatto. No, in realtà, come dici tu, una cosa che ci si augura solitamente in una relazione che finisca in maniera sana, bella e anche rispettosa l'uno per l'altro, che insomma è una cosa molto importante, perché anche lasciarsi, nel senso, è una cosa molto importante, lasciarsi bene soprattutto, no? Cercare una cosa rarissima, cercare di mantenere un rapporto, ma anche banalmente proprio lasciarsi bene con rispetto. So che è una cosa molto difficile, perché la bilancia non è mai equa, ovviamente. Però insomma, io per i nostri amici alla scuola, chiaramente non è proprio convinta.
1: Cioè, tu sei detto, faccio delle facce che sono molto...
0: Tu pensi comunque che insomma, tendenzialmente insomma, io mi auguro di lasciarmi sempre, se mi devo lasciare, mi auguro di lasciarmi comunque tendenzialmente bene, insomma,
1: certo.
0: Si può, ovviamente,
1: senza
0: portare rancore, senza comunque farsi troppo male a vicenda, insomma,
1: questo concordo.
0: Sei d'accordo?
1: Questo
0: so che è molto, so che è una situazione surreale, non capita quasi mai, però insomma.
1: No, perché dai, succede. Magari è anche questo ti può indicare maturità.
0: Esatto,
1: questo
0: brava.
1: Siamo indice di maturità.
0: Esatto.
1: Ah, questo è giusto.
0: E come dicevi tu, molte volte probabilmente accade questo quando ci si riesce a lasciare gradualmente, quindi quando ti arrivano i primi campanelli, che prima o poi il campanello che comincia a pianificare e comincia a sentirlo sempre più forte, e poi alla fine devi giustamente, come dire, ascoltare il tuo cuore, ascoltare quello che insomma vuoi fare anche proprio per l'altro partner, per non perdere tempo e soprattutto se non c'è più amore,
1: per non farlo perdere tempo all'altra persona,
0: esatto, no, a te e poi anche l'altra persona, insomma, comunque stare insieme lì dove, cioè,
1: si può,
0: esattamente,
1: certo.
0: Comunque io avrei anche una call to action molto forte a proposito, Chiaretta, Allora completate questa frase, amici: ho capito che avevo davvero superato il mio ex quando... Non ci serve tutta la storia e non servono nomi, vogliamo soltanto quel piccolo momento che ha fatto scattare qualcosa. Scriveteci o mandateci un vocale al 334 60 45 640.

0: Malinconia. Loredana Bertè, Franco 126, Mare Malinconia, qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:16 e noi siamo arrivati proprio al nocciolo della questione con questo talk, con quella domanda che abbiamo lasciato i nostri ascoltatori prima, ovvero: quando è stato proprio il momento preciso nel quale avete capito e preso coscienza che ormai appunto il vostro partner sarebbe diventato velocemente un ex?
1: Esatto, che diciamo che la data di scadenza si stava abbastanza avvicinando, diciamo così, per essere un po' chiari a tutti. Comunque no, vorrei ripetere velocemente proprio la call to action, giusto?
0: Certo.
1: Sono arrivati anche dei messaggi, quindi per riprendere un po' il filone.
0: Dillo.
1: Allora, completate questa frase: ho capito che avevo davvero superato il mio ex quando... Non ci serve tutta la storia e non servono nomi, vogliamo soltanto quel piccolo momento che ha fatto scattare qualcosa. Quindi mi raccomando, il numero è sempre 334 60 45 640 e intanto ci scrive Federica da Milano.
0: Vai.
1: Allora, Federica dice: ho capito che l'avevo superato quando è partita la nostra canzone e invece di stare male mi sono accorta che stavo scegliendo cosa ordinare a cena.
0: Ma qui proprio allora esatto, aveva neanche chiuso, proprio murato.
1: È rimasta nel bunker, diciamo così, questa relazione, ma all'esterno del bunker, non all'interno.
0: Sì, sì.
1: Poi passiamo invece, facciamo un saltino giù a Napoli. Quindi bello anche questo contrasto Napoli-Milano. Voglio sapere proprio cosa dice Luca da Napoli. Luca dice: ho capito che l'avevo superata quando l'ho incontrata per caso e la prima cosa che ho pensato è stata: ma davvero mi piaceva quel cappotto? Insomma, che Luca.
0: Ma infatti voi uomini siete proprio dei falsi, perché magari quando ci stiamo insieme, per non dispiacere magari la partner, così: no, ma guarda che è bellissimo questo cappotto, guarda che le scarpe sono bellissime. Poi quando magari ci si lascia: no, ma erano orrende quelle scarpe, dillo subito.
1: Io spero che tu non stia facendo riferimento, anche perché il contesto è molto differente, perché la prima cosa, il primo complimento che ti ho fatto stamattina è il complimento sulle scarpe abbinate alla camicetta azzurra.
0: È vero, è vero, Giovanni me l'ha detto, me
1: ho
0: l'ha
1: subito
0: detto,
1: fatto sì, caso sì, che sì, l'ha presa sì. Bene, ma mi ha guardato come per dire: i soliti uomini ruffiani che non sanno cosa dire, quindi parte il complimento dalla scarpa, al posto che dire: che bella che sei, come sei raggiante, che bella luce oggi che hai, come sei solare. No, mi fa il complimento alla scarpa.
0: Comunque... poi ti posso dire, anche se è un po' ruffiano, lo apprezzo lo stesso.
1: Ti è piaciuto? Ma sì, oggettivamente sì, sì, sei vista molto bene oggi, Chiara.
0: Ti ringrazio.
1: Quindi se oggi è così, voglio vedere insomma.
0: Però
1: stasera...
0: scusami, tu dici oggi sono vestita bene perché gli altri giorni
1: no. Ecco, vedi, mi sto scavando la fossa da solo, infatti non dovevo assolutamente dire niente. Comunque mi limito a dire:
0: mi piace tantissimo prenderti in giro così.
1: Non vedo l'ora di vederti brillare stasera, ti dico, non ti prometto nulla,
0: no,
1: però un
0: devi...
1: dettaglio rosa.
0: Stasera mi devi aiutare, perché tanto mi metterò i tacchi, quindi dovrai stare vicino a me.
1: Non esagerare, perché io non sono altissimo, sono 1,76.
0: Già 70, avevo calcolato
1: 78,
0: tutto.
1: 76 per gli amici, 78 per, diciamo così, nel senso quando devo fare bella figura.
0: Ma non ti preoccupare, perché avevo già calcolato tutto, è tutto proporzionato.
1: Bene,
0: proprio
1: bene.
0: Saremo matchati dalla testa ai piedi.
1: Ma a che ora arriveremo stasera?
0: Alle 19?
1: Allo
0: Stadio Olimpico di Roma.
1: Stadio Olimpico di Roma, insomma, un mega appuntamento. Non sono mai stato, ma chissà che emozione poi.
0: Non sei mai stato allo Stadio Olimpico? Vabbè, giustamente, scusami, perché io ormai ti ho talmente adottato che tu per me sei di Roma, che non sei più di Milano. E quindi non mi ricordavo questa cosa.
1: Hai visto che tra l'altro sto facendo questo grandissimo sacrificio, che sto provando a non fare l'accento romano, perché ieri mi hai bacchettato, l'altro ieri anche. Giustamente tu mi hai detto: guarda che l'accento romano è una cosa, è omologata solo per i romani. Quindi
0: sì,
1: se non lo sai fare, ci provi. È un po' come il napoletano, che magari il napoletano è un po' più semplice da replicare, ma quello romano effettivamente è vero che ha un copyright tutto suo.
0: Secondo me sì, proprio ci devi nascere per dirlo bene, sennò non ti esce spontaneo.
1: Hai ragione,
0: è una cosa che poi percepisco.
1: Ve lo invidio un po'.
0: Io però direi che da Roma possiamo passare a Genova e poi direttamente a Napoli.
1: Assolutamente, con Alfa e Gigi D'Alessio.

vorrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci Eugenio in via di Gioia, qui su Rai Radio tutta italiana. Amici, sono le 8:26 del mattino.
1: Ma vedi io che canzoncine che ti metto, tutte sempre azzeccatissime con il talk che stiamo facendo.
0: No, ma stamattina, Chiara, devo dire che non ne stai sbagliando una, eh. Sono veramente allineato alla tua scaletta musicale, infatti vedi i balletti. Tanto io sono talmente tanto espressivo che lo noti anche dalla faccia, comunque, se qualcosa distorto a livello musicale, come
1: l'ho
0: dire.
1: L'ho fatto ballare stamattina. Giovanni ha anche ittato un movimento col bacino, eh?
0: Sì, no, stamattina guarda, è un bacino unico senza reggaeton, quindi hai fatto il miracolo, hai visto? Ci si può muovere anche senza reggaeton, Chiara. Oggi sono la prova del 9 io, eh?
1: È vero. Allora, torniamo un po' agli argomenti di oggi, perché oggi stiamo parlando di questioni d'amore, questioni di cuore. Tra l'altro possiamo anche dirlo, visto che sono le 8:27, quindi tra, insomma, pochino arriverà la nostra ospite per l'ultima ora insieme. Tra l'altro l'avete già sentita, è proprio ormai è di casa anche Giulia Proietti, è dottoressa psicologa Giulia Proietti, che insomma tra pochissimo ci raggiungerà per darci anche il suo punto di vista più scientifico. Noi adesso stiamo soltanto dicendo qualche notizia così, e poi insomma lei ci dirà la sua opinione. E abbiamo parlato del fatto che ad oggi, no, queste statistiche un po' scientifiche hanno detto che per superare un ex ci vorrebbero in circa 7-8 mesi, no? Più o meno 231 giorni, giusto Giovanni?
0: Come ti piace calcarlo, sì, è stato
1: sì, perché tanto, cioè, io vedi, il tempo può essere un amico e può essere anche un nemico. Personalmente, quando io mi sono lasciata, è vero, io ci ho messo, ma non tanto per la persona, perché l'avevo su, cioè ormai era chiusa,
0: era superata, certo.
1: Sì, col lucchetto, proprio era chiusa col lucchetto e la chiave, però
0: e la chiave
1: perché così io ho ricalcato il fatto.
0: Sei
1: che era chiusa,
0: stupenda.
1: Hai fatto perdere il
0: no, perdona, quindi, stai dicendo appunto che hai chiuso questa relazione con la chiave, insomma, però non, c'era ancora qualcosa di irrisolto, giusto?
1: No, non tanto verso l'altra persona, era più ricostruirsi la propria personalità, capito? Era più ricostruire me stessa,
0: quindi rimettere insieme i cocci dopo una lunga relazione, dopo una
1: sì,
0: rottura.
1: Magari trovare me stessa, ritrovare cosa mi faceva stare bene, cosa mi faceva sentire Chiara, no? E le mie passioni, infatti ho ricominciato il corso di danza, insomma ho fatto un po' di cose e ad oggi io so, to da Dio, cioè single so benissimo.
0: Ma io ti vedo bellissima, raggiante, luminosa, insomma, non ti vedo.
1: Ma vuoi mettere, non ti devi preoccupare, oddio, ma con chi magari si scrive, oddio, con chi sta scrivendo, oddio, tu lo vedi online alle 3 di notte, oddio, perché ero online?
0: Quindi una domandina, tu per esempio queste dinamiche te le vivevi male?
1: Cioè, malissimo.
0: Ah sì, eh?
1: Malissimo.
0: Quindi se lo beccavi online, che magari non eri con lui, eri via per lavoro, così, e notavi che lui era online e non ti stava scrivendo in quel momento, comunque, come dire, avevate già finito la conversazione e tu lo vedevi online, ti prendevi male?
1: Sì.
0: Questo
1: così
0: molto
1: sembra
0: timido,
1: una pazza,
0: sì.
1: Però...
0: ma no, però guarda che in realtà sono dinamiche che sono molto più diffuse di quanto tu non pensi. Anzi, ti fa un'ora, ve l'ho detto in diretta, perché ci sono un sacco di persone che per orgoglio non ammetterebbero mai una cosa
1: no,
0: del genere.
1: No, io vabbè, ero anche un po' più piccolina, avevo 19
0: certo.
1: anni quando ho fatto questa relazione, la mia prima e ultima relazione, dico ultima perché non ne voglio avere
0: no,
1: altre.
0: No, dai, non essere drastica.
1: No, perché ovviamente è un impegno, cioè tu poi ci entri, ti fidanzi, però devi essere, in scienza e coscienza devi prendere
0: ah no,
1: questa
0: certo.
1: responsabilità.
0: Se fai una cosa la fai
1: ecco,
0: bene.
1: Ecco, in quel senso
0: certo.
1: lo volevo dire.
0: Assolutamente.
1: Però sì, insomma, devo dire che questi 7-8 mesi per me, sì, per me è vero.
0: Sono stati
1: questa...
0: 7-8 mesi sono stati curativi o comunque definitivi a passare proprio oltre, no? Cambiare
1: sì.
0: pagina del tutto.
1: No, non tanto nei confronti del partner, sempre per una cosa.
0: No, nei tuoi intendo
1: sì.
0: dire, proprio a livello di
1: sì,
0: serenità,
1: di
0: complicità con te stesso.
1: Sì, devo dire che dopo quei 7 mesi, sì, mi sono ritrovata in tutto e per tutto proprio Chiara.
0: Dai, che
1: sì.
0: meraviglia. Quindi Chiara è tornata ad essere Chiara dopo esattamente 8 mesi. Quindi vedete che questi articoli che noleggiamo alla fine hanno un fondo vero,
1: ah, certo.
0: veritiero.
1: Prima di tutto perché noi li rivediamo in noi stessi e poi
0: sì.
1: leggiamo i nostri ascoltatori
0: certo.
1: la mattina. Anche se Giovanni è felicemente fidanzato, quindi è proprio un'altra cosa.
0: In primis li viviamo e poi dopo ve li comunichiamo in qualche modo.
1: Ve
0: li raccontiamo, esatto. Ma è bellissimo, no? Perché vuol dire che hai sentito il doppio.
1: Certo, noi siamo real, noi siamo così.
0: Meraviglioso. Real un po' come quello che stai per raccontarci tra poco, giusto?
1: È vero, perché a quanto pare, prima di tornare no, a essere fidanzati, siamo single.
0: Esatto.
1: E
0: partiamo da uno stato di single.
1: Esatto. Esatto.
0: Singolare.
1: Siamo singoli. E essere single non è più soltanto una fase a questo punto, arrivati insomma anche a questa fase della nostra vita, perché la famosissima frase che ci sentiamo dire e ridire: e tu quando ti fidanzi, e tu quando ti sistemi. Però è proprio la classica domanda che ti fanno i parenti a Natale, quando sei a pranzo o a cena, insomma, in quel periodo dell'anno in particolar modo viene fatta e ripetuta tantissime volte.
0: In cui anche quel giorno dell'anno, in cui per l'ennesima volta sei single. Anche quest'anno sono single.
1: Io sono molto, molto così. Eppure forse è proprio l'idea che tutti prima o poi, no, debbano sistemarsi per forza, che magari questa un po' visione è diventata ormai vecchia, no? Che ne dici tu, Giovanni?
0: Ma sì, sono d'accordo, anche perché innanzitutto sono anche un po' affari miei, se sono single. Partiamo da questo presupposto, nel senso che poi, insomma, io non è che devo mettermi con qualcuno per fare felice qualcun altro, che sia un parente, che sia un amico, che sia qualsiasi cosa a me vicina. Quindi, insomma, devo stare bene io, devo stare con chi mi piace, soprattutto quando me la sento, no?
1: Ecco, giusto.
0: Siamo d'accordo?
1: È giustissimo.
0: Io sono convinto di una cosa, che per stare bene con qualcuno devi in primis stare bene tu. Cioè, se non stai bene tu e cerchi la felicità in qualcun altro, che sicuramente magari sei una persona che ti vuole bene, che vuole il meglio per te, che ti eleva da diversi punti di vista, sicuramente, come dire, ti porta tanti benefici, però come dire, la vera sensazione di benessere, di indipendenza, deve partire in primis da te.
1: Io non aggiungerei altro, lascerei così, perché hai detto tutto. Vai.

0: Achille Lauro con Incoscienti Giovani qui su Rai Radio, tutta italiana. Mamma mia, ragazzi, ma infatti, Chiara, ricomponiamoci un attimo, perché a un certo punto eravamo presi i microfoni, stavamo ballando.
1: Sì, effettivamente, se qualcuno ci dovesse mai vedere qui dalle telecamere.
0: Ma non ci sono telecamere in questo studio?
1: Sì, sono lì, ecco, sono tre.
0: Ah, perfetto, ma lo sai che non ci avevo mai fatto caso fino ad adesso.
1: Giovanni!
0: Ecco perché scendono sempre comunque a controllare, giustamente, a vedere come stiamo.
1: Questi due pazzi così in studio che prendono, ballano, eccetera.
0: Vabbè,
1: io però stasera ti voglio vedere ballare al DJ set.
0: No, ma stasera DJ set alla grandissima, si balla, si ride e soprattutto si sentirà della bellissima musica, perché ci sarà anche un concerto live.
1: Per noi sì.
0: Come per noi, perché gli ascoltatori poverini no.
1: No, è vero. Ah, possiamo anche dire che i nostri ascoltatori, oltre a seguirci sui nostri social,
0: esatto,
1: tramite insomma l'account di Rai Radio tutta italiana, che dove insomma vi racconteremo tutto l'evento, anche un po' di backstage, i nostri colleghi di tutte le radio,
0: un po' di logistica
1: digitali, sì, un po' di tutto, ci sarà un po' di tutto. Potete anche seguirci su Rai Play, perché lì proprio sarà presa diretta.
0: Esatto, quindi Rai Play, mi raccomando, come ci tengo sempre a dire io, ormai l'avete capito, siamo tascabili, quindi veramente potete ascoltarci da ovunque voi vogliate, quindi mi raccomando, non privatevi di questo bellissimo programma. Dico bellissimo perché effettivamente è proprio bello
1: il nostro.
0: Il palinsesto, poi ovviamente il sottotesto è ovviamente il nostro,
1: è mattina tutta italiana, all'estate alle 10.
0: Comunque siamo intonati,
1: no, io perché
0: se
1: io
0: siamo talmente stonati che insieme siamo intonati.
1: Ah, dici? Secondo me il microfono si sta rifiutando di mandarci in onda.
0: Ma ci fai caso che l'abbiamo peggiorato tantissimo da quando abbiamo cominciato? Tipo comincia a fischia, infatti è venuto giustamente anche il nostro regista, caro Carmine, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ah sì, è vero, perché insomma la colazione express,
0: esatto,
1: è arrivata.
0: Racconta
1: oggi
0: cosa è successo, perché ragazzi, Chiara Cacciopoli qua fa delle cose incredibili, più che altro le persone fanno delle cose incredibili per Chiaretta, cioè tutti, sai come il
1: Oddio,
0: film?
1: Che faccio?
0: Sai come il film di con Cameron Diaz, Tutti pazzi per Chiaretta? In quel caso è Tutti pazzi per, non mi ricordo il nome del film, però comunque si parlava di Cameron Diaz, e che insomma le persone sono molto affezionate, quindi c'è questa nuvola di persone che la amano, la adorano, e quindi le fanno tutte come
1: ma
0: del piacere.
1: Ma esagerato, ma chi mi ama?
0: Come, beh dai, Carmine comunque ti adora, è stato super
1: carino,
0: ha portato qualche caffè, insomma,
1: lo ringraziamo,
0: esatto, ringraziamolo tantissimo, veramente è stato molto molto molto carino.
1: L'ha portato anche a te il cornetto, infatti, poi tu sei super un gimbro che non vuole mangiare calorie, eccetera.
0: Questa dieta mi sta rovinando, mi sta isolando, mi sta dando un'aura antipatica, cosa che non ho, purtroppo.
1: Ah, non hai aura? Poca aura.
0: Se ce l'ho, non ce l'ho antipatica, dai.
1: No, infatti sei molto, anche tu sei molto dolce.
0: Sì, un'aura pulcino, nel senso,
1: sì,
0: quell'aura comunque carina, nel senso che è sempre pronta a
1: più tipo orso, secondo me.
0: Più tipo orso,
1: sì,
0: davvero,
1: sì.
0: Perché un po' di barba
1: bravo,
0: ti sta condizionando,
1: bravo.
0: È vero.
1: Un po' i colori, un po' cromaticamente sei più vicino a un
0: ma
1: orso.
0: Torniamo a noi, Chiara.
1: Allora, secondo te, Giovanni, ma perché noi alle 2 di notte finiamo sempre per confessarci cose che di giorno non avremmo mai detto? Non diremo mai.
0: Ma perché secondo me la notte è un momento di grande riflessione ed è un momento in cui ci avviciniamo al nostro io, quindi ci avviciniamo veramente alla profondità d'animo, un po' come ieri giustamente diceva anche il buon Edoardo Verde, il compositore musicale che ci è venuto a trovare, il quale appunto diceva che la notte per lui è un momento un po' tormentato, ma anche di grande bellezza, perché la notte è un momento di sincerità verso in primis noi stessi, che già non è una cosa scontata, ma poi è anche un momento contemplativo, no? In cui tu ricerchi un po' il tuo io, magari sei colpito in senso positivo ovviamente da questa grande ispirazione, e quindi è un momento iper artistico per molti la notte.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, la notte succede sempre qualcosa comunque, anche quando dormi, non so se tu sogni tanto o meno.
1: Lo sai che no, in questo periodo non sogno tanto.
0: No,
1: ho fatto giusto due sogni, uno era particolarmente brutto.
0: Spero che non ci fossi. Uno era tipo: come sarà il nuovo mio co-conduttore della puntata?
1: No. Era poi un sogno strano, mi sono ricordato a metà. Il nuovo
0: sì,
1: non mi
0: ecco,
1: ricordo.
0: Ecco, quella è anche una cosa molto difficile, tra l'altro, da fare: ricordare i sogni. Difficilissimo.
1: È arrivata Giulia!
0: È
1: buongiorno!
0: Arrivata Giulia.
1: Allora, sai che ti dico? Basta, io la faccio entrare subito in diretta. Vieni qui, anche perché stavamo per raccontare una cosa della notte, alle 2 di notte.
0: Sì,
1: perché
0: no, Giulia,
1: noi
0: ci stavamo perdendo
1: parliamo
0: in un labirinto
1: di più. Vai, il microfono è già aperto. Cuffie pronte, tutto preparato per la mitica Giulia, che tanto ormai, ragazzi, è di casa,
0: no,
1: è proprio diventata membro ufficiale della nostra family di Rai Radio tutta italiana, in particolare mattina tutta italiana
0: soprattutto, ma poi ci tengo anche a dire che è molto bello perché i nostri ospiti ci vengono a trovare proprio dalla porta, così tra poco non serve neanche che bussino, perché è proprio bello che sia così, uno arriva, si siede, come stai, come non stai e via,
2: e siamo già qua,
0: e c'è anche una brioche volendo, c'è anche una brioche, raggiunta,
1: no,
0: se vuoi,
1: no Giovanni, si dice cornetto
0: brioche, cross croissant. Rimaniamo internazionali.
1: No, si dice cornetto. Perché croissant o brioche?
0: Giulia, meno male che sei arrivata nel momento di litigio.
2: Vuoto semplice?
1: No, a me piace.
0: No, scopriamolo sorridendo.
2: Come si dice vuoto e semplice il cornetto?
0: Semplice.
2: Ok.
0: Giusto? Giusto? l'ho letto anche in dizione, dai.
1: Dobbiamo far orientare più romano, perché sì, c'hanno queste uscite.
2: Però come dicevate prima, perché vi ascoltavo senza forzare la mano.
0: Senza forzare la mano, perché sennò diventa cringe.
2: Il romano caricato.
0: È veramente una cosa bruttissima.
1: Ho ragione, meno male.
0: È orrido, è orrido.
1: Giulia, meno male. Mi mancava.
0: Brutto. Giulia, come stai innanzitutto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno,
1: questa mattinata com'è andata? Com'è cominciata?
2: Benissimo. Bene, questa mattina bene, ci sono volute solo 2 ore per arrivare.
0: Che meraviglia, ma poi lei ha sempre questo tono di voce molto zen, molto tranquillo, sì, che automaticamente, vedi la mia voce come si è tarata sul suo mood.
2: Sì, è così, poi bisogna chiedersi dov'è il Mr. Hyde.
1: Dov'è?
2: No, tutto gestito.
1: A posto.
0: Ah, stiamo a posto, non ti preoccupare.
1: Cioè, lo senti? Quindi devo pure rispondere.
0: Ma a me viene ogni tanto, no?
2: Un po' di traffico è anche catartico, no? Perché serve per esprimere il Mr. Hyde. Così
0: fuori.
2: Poi in radio si arriva tranquilli.
1: Giustamente.
0: La bella sfogata.
1: Poi
0: mattutina.
1: Ormai hanno ricominciato tutte le scuole, tutte le varie sezioni, quindi purtroppo c'è più traffico ancora. Ma tu hai ripreso anche le attività che fai a scuola?
2: Sì, infatti stamattina sono venuta a voi alle 9 proprio perché dovevo passare una scuola.
1: Ecco.
2: Sono passati per dei saluti, questa è una fase dell'anno dove poi noi passiamo, insomma, a spiegare un po' tutta l'istituzione, come funzionano i servizi d'ascolto, quindi dovevamo prendere un po' d'accordi e a riprendere un pochino i rapporti.
1: Ma senti, anche questo weekend com'è andato? Perché mi sembra che voi avevate un evento sabato e domenica.
2: Un weekendone.
1: Ecco.
2: Un weekendone. Abbiamo fatto un weekend di formazione con tutti i colleghi che stanno diventando psicoterapeuti, un workshop dove abbiamo fatto, come possiamo dire, team building.
1: Certo.
0: Bello.
2: E la base del nostro team building è stato sicuramente la chitarra intorno al fuoco.
0: Che bello.
2: Sì. Si è lavorato, come dire, duramente la mattina, il pomeriggio,
0: certo,
2: con tante sessioni, ma poi la sera chitarra e fuoco.
0: Ma che meraviglia.
1: Ma anche a tratti romantico, eh?
2: Sì, ma infatti voi stamattina parlavate un po' di, insomma, di separazioni, di come lasciarsi. Devo dire che una delle canzoni più sentita sicuramente è stata Cosa mi manchi a fare, quindi è stato tutto in tema. È stato.
0: Chiudiamo questo cerchio.
1: Infatti le canzoni non sono state scelte a caso. Abbiamo proprio
2: sentito.
0: La selezione di Chiara è stata veramente molto mirata.
2: C'è un filo conduttore.
0: Mirata a ferire.
1: Infatti c'era Giovanni che io poi mi sono guardato un po' male. Cioè un po' male, ha ragione, per carità, quando si deve lasciare qualcuno, quando ci si lascia è giustissimo che si cerchi un punto d'incontro, no? Però io
0: molto
1: l'ho guardato
0: complesso.
1: Esatto, perché in realtà nella praticità delle cose è molto complesso.
2: Sì, sicuramente è molto complicato, ma è che di fatto ci si pensa ma non ci si pensa, ma in realtà lasciarsi è un vero e proprio processo di lutto.
0: Lo è.
2: È un lutto, è una separazione, quindi come nei processi di lutto che ci capita di vivere tutti i giorni, quando perdiamo qualcuno di caro, ognuno poi dentro quel processo ci porta chi è. Ognuno di noi ha un modo di separarsi, di lasciare le cose, e non ha a che vedere solo con i partner che ci capita di avere nella vita, ha a che vedere con quando dobbiamo chiudere un capitolo della nostra vita. Non so, prima si parlava di scuola, la scorsa volta parlavamo ad esempio di passare, non so, da primaria a medie, di passare dal liceo all'università. Anche quelli sono dei piccoli processi dove poi noi ci portiamo dentro il nostro modo di chiudere un capitolo ed aprirne un altro, ed è quella la cosa complessa. Ognuno di noi ha il proprio, e quindi non per tutti poi è semplice fare quello che diceva Giovanni, cioè lasciarsi bene.
0: Esatto, no, io ovviamente stavo analizzando il sogno, però poi quello che avevo anche detto era che, insomma, quando ci si rende conto che una cosa comunque non va più e comunque si prova un grande rispetto per il proprio partner o la propria partner, è sempre meglio comunque dar ascolto a quella vocina che piano piano no, è sempre più forte. Cioè tu la senti il primo avviso, poi il secondo avviso, poi il terzo avviso, poi piano piano, man mano, tu, come dire, devi dare peso a questa cosa qua, e quindi, insomma, poi cercare di lasciarti nella maniera più rispettosa, ecco, possibile, perché secondo me il rispetto non deve mai mancare alla base da parte né dei, dei maschietti né anche delle femminucce.
2: Certo,
0: diciamo. Poi ovviamente questo è un mondo bello colorato, sembra un po' il mondo di Patti, quello che io ti ho descritto, però ecco,
2: nemmeno troppi unicorni. Sicuramente ci sono situazioni che sono più complesse in cui magari è più difficile potersi lasciare in questo modo, però è ovvio che questo sarebbe, non dico l'ottimo, però l'auspicabile,
0: esatto. Anche perché io ci spero ancora, quindi lo dico in radio, nel senso che comunque magari poi gli ascoltatori dicono se ma da dove arriva, dove magari è appena sceso da un albero, ecco. Però io in realtà, dato che lo applico molto su me stesso, cerco comunque di esternarlo e di conseguenza magari passare il messaggio positivo a qualcuno che magari si trova purtroppo o meno male forse in questa fase della vita.
1: Abbiamo anche un messaggio vocale, ascoltiamolo, va? Vediamo un po' che ci dice. Però anche lei è una nostra amica.
0: Okay.
1: La voce, insomma.
3: 8:42 minuti, buongiorno Chiara, sei meravigliosa, bravissima, bellissima.
1: Vabbè, un altro superlativo.
3: Oggi, giornata importante, no? Allo Stadio Olimpico, 19:30. E poi voglio fare i miei auguri al nuovo arrivato, direi, Radio Tutta Italiana. Ciao Giovanni,
0: grazie.
3: Buona giornata, grandi.
0: Ma grazie mille.
1: Lei è
0: che
1: Carmela
0: bello.
1: De Rose, una nostra collega che insomma è stata anche qui in diretta su Rai Radio Italiana con il suo programma La Voce delle Emozioni, quindi noi la salutiamo e la conoscerai stasera.
0: Dai, che bello, non
1: perché
0: vedo l'ora.
1: Giulia, noi lo ripetiamo, stasera c'è la presentazione dei palinsesti radio di tutte le radio della Rai allo Stadio Olimpico, 19:30, come diceva anche Carmela, quindi siamo molto gasati e ci vestiamo di rosa e mecciati.
0: Ecco, Giulia, tra l'altro ti volevo anche chiedere una cosa, perché io ho un po', sì, ho un po' una crepa a livello psicologico e anche un po' a livello...
2: Dimmi
0: perché,
2: tutto.
0: Insomma, Chiara, io pensavo scherzasse, ma credo che...
2: Apriti con me, tanto vabbè, siamo soli.
0: Ma sai che con te veramente mi viene spontaneo, no? Perché c'è Chiara che appunto, sono 3 giorni che dice che vuole vestirsi di rosa. Io pensavo scherzasse, solo che adesso siamo arrivati al giorno fatidico e lei continua, ha detto anche in diretta, quindi la cosa si sta facendo reale, concreta, proprio palpabile, a tocco con mano. E di conseguenza sono un po' in crisi e volevo venirle un po' incontro con la bretella rosa comunque, no? Quindi capire anche un po' come muovermi. Tu per caso hai qualche consiglio? O psicologicamente, ecco, che strategia devo attuare per farle cambiare idea? Forse tarati più sulla seconda.
2: Metti la bretella.
0: Metti la
2: rosa.
0: Grazie, rosa, fluo.
2: Consiglio.
1: La rosa. Ma la mentalità di una donna non la potrai mai cambiare.
0: No,
1: cioè, è molto
0: vero.
1: Difficile che noi donne cambiamo opinione. No. Giulia mi ha visto
0: Ma
1: guardato proprio male.
0: In questo caso secondo me incide moltissimo anche il segno zodiacale.
1: Ma il mio è pesci, dai.
2: Pesce.
1: Empatia. Allegria.
0: Leggerezza.
1: Diciamo un altro un altro aggettivo.
0: Però sei ascendente?
1: Non lo so.
0: Non lo sai?
1: Non lo so l'ascendente.
0: Io do più peso all'ascendente. Io per esempio sono acquario. Fa ridere che tu sei pesce acquario, ma vabbè, lasciamo perdere. Con ascendente scorpione.
2: Ah,
0: ma è bello
2: qua.
0: Velenoso questo segno. Eccoci qui. guarda come si è messa comoda Giulia.
2: Sì, sì, sì.
0: Eccola.
2: No, è divertente perché io sono scorpione ascendente acquario.
0: No! Mettiamo la canzone.
1: Mettiamo la canzone. Sì. Vai.

0: La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Che bella, che emozione, che bella canzone, Chiara. No, magari fossi io. Comunque...
1: Sei tu. Oh, a livello estetico è lui,
2: Ce lo dicono. No, magari. Hanno detto c'era Grignani in studio.
0: come dice Ezio Greggio, è lui o non è lui? No, questa volta confermo che purtroppo non sono io.
1: No.
0: Guardi, no. Con gli occhi delusi, purtroppo hai ragione. Ci vorrebbe Gianluca, anche perché.
1: No, io sono molto contenta che ci sei tu in studio.
0: Davvero, ma pensa però Gianluca, la mattina alle 7 che ti canta, non so, una delle sue melodie più iconiche, tipo Falco a metà. Falco a metà.
1: Cioè, mi canta pure, capito?
0: Ogni tanto, è senza autotune, ci tengo anche a specificare. Comunque in studio siamo con la grande Giulia Proietti.
1: La nostra dottoressa preferita. Allora, ma tu invece, visto che stiamo parlando sempre di questioni d'amore, questioni di cuore, un po' la Gen Z, i millennial, la generazione X, come se la cavano a gestire le relazioni? Noti delle differenze tra i giovani e diciamo gli adulti?
2: Ma allora, una differenza generazionale un po' c'è rispetto probabilmente a questioni che hanno a che vedere con la fiducia, con la possibilità di creare la stabilità del legame. Su questo e un altro
0: diffidenza, quindi
2: è un po' di diffidenza, ok, sì, è un po' difficile, no, chiaramente non è mai un discorso universale, però ecco, se vogliamo stare su una tendenza, su certo. Che cosa si può osservare tendenzialmente. E un'altra questione la toccavamo sempre l'altra volta insieme, l'abbiamo sfiorata, rispetto a che cosa vuol dire dipendere da qualcun altro o indipendere, cioè nel senso in che sì. dimensione io nella coppia riesco a mantenere qualcosa che ha a che vedere con il mio funzionamento personale, oppure quanto spazio poi lascio all'altro, perché chiaramente tutti noi siamo abituati attualmente a chiederci, no, in che modo noi entriamo in una dimensione a due, quanto manteniamo di noi, quanto si costruisce con l'altro. La questione è che siamo sempre un pochino più in difficoltà a delegare all'altro delle cose che riguardano noi, e questo ha a che vedere con la fiducia che dicevo prima.
0: Certo.
2: Dobbiamo stare un pochino, ecco, attenti a capire che cosa vuol dire indipendenza, perché chiaramente tutti noi penso che siamo fan del avere dei rapporti maturi che non hanno a che vedere insomma con l'annullarsi dentro le relazioni. Credo che insomma su questo pian piano ci siamo,
0: ci stiamo arrivando
2: su questo. Però il punto è che tante volte assistiamo un po', come dire, a un'indipendenza un po' mascherata, cioè che vuol dire che devo essere indipendente, che non mi posso fidare, oppure dobbiamo stare
1: qua. Questo è un grande tema, sì. Me lo riscontro anche io poi a livello personale, è vero, perché magari uno poi non vuole, però anche questo, cioè una scusa ragazzi, no, che la nostra felicità non deve essere per forza collegata alla coppia, ma non è possibile, perché se tu poi ci stai in coppia e quella relazione va mai, tu non puoi essere felice a prescindere. No,
2: bisogna vedere quanto, ecco, questa questione dell'indipendenza diventa un po' una difesa per non toccare altri contenuti. Cioè,
0: esatto.
2: Io sono indipendente, d'accordo, anch'io sono indipendente.
0: Cosa significa però per te essere indipendente?
2: Esatto, significa che io non posso, come dire, no, poi mettermi con l'altro, insomma, nella condizione di aprirmi totalmente. Rimango sempre un po' trincerato, non si arriva mai a condividere fino in fondo. Oppure che cosa vuol dire? Perché certo che ci sia una dimensione in cui non ci sia nulla dentro il rapporto, ripeto, questo oramai io direi che è quasi una conquista,
0: sì, esatto,
2: a cui siamo arrivati, non vale nemmeno la pena parlarne. Ecco, è più interessante, ecco, riflettere su questo, perché poi chiaramente io penso che siamo tutti consapevoli che siamo immersi dentro un campo molto individualista, che preme molto magari sulla riuscita personale, quindi anche anche questo è un ingrediente importante quando poi si entra dentro una coppia. Dipende chiaramente che tipo di progetti si hanno, che cosa si immagina nella dimensione di coppia. Non sto parlando chiaramente del rapporto in cui insomma ci si trova per un mese, due mesi, poi ci si lascia, però anche lo spazio che ho io come persona ha molto a che vedere anche con quello che ci chiede il mondo qua fuori, no?
1: No, questa cosa è verissima, Giulia, beh, come sempre insomma Giulia ci dà anche dei punti di riflessione,
0: certo,
1: molto, molto interessanti, estremamente attuali. E io trovo anche, non tanto nella mia generazione, cioè sì, per carità, generazione Z assolutamente, però anche magari millennial così, c'è molto egoismo. c'è molto egoismo, perché prima vengo io, prima vengono le mie priorità, prima viene il mio benessere e poi viene tutto il resto. Quando invece entri in una dimensione comunque di coppia, dove tu in teoria dovresti anche pensare all'altra persona se ti interessa poi veramente, perché se ci stai in coppia ti deve un minimo interessare, no? Il benessere proprio fisico e mentale del tuo partner, dell'altra persona, non può venire dopo il tuo. Cioè è una cosa che deve, no, viaggiare di pari passo, se no sto bene io ma non stai bene tu e viceversa.
2: Sì, sì, su questo c'è una questione che se sta un po' al limite tra quello che diceva Giovanni prima rispetto al fatto che comunque si ha un po' la necessità di mettersi a posto come persone individualmente prima di poter entrare dentro un rapporto, e sia con quello che dici tu rispetto al fatto che quando poi si sta in due, ma poi in tre, ma poi in quattro, nel senso che quando si sta in una coppia poi si costruiscono cose insieme, ve lo dicevo l'altra volta, si diventa tre, ma poi si ha anche quattro perché si sta di fronte al mondo, quindi certo, la coppia non è mai in due. Il punto è come mi situo, sempre come mi colloco rispetto a queste cose qua. Cioè io come persona che posizione prendo rispetto a questo? Lo so dove sto? Come sono fatto? Mi conosco? Che cosa so di me rispetto a quello che diceva Giovanni? E rispetto a quello che dici tu, il punto è che sai, la questione dell'egoismo è un po' complessa veramente, cerco di scegliere che cosa dirvi, è difficile distinguere quanto una cosa che ci viene anche richiesta da fuori e che fa eco poi con le nostre questioni interne, o quanto una cosa che anche noi portiamo nel mondo, perché comunque davvero quando vi dico sento che stiamo dentro un assetto sociale individualista che chiede all'individuo di realizzarsi, non una comunità, una certo, coppia di realizzarsi, esatto,
0: cioè è
2: una
0: questione pensato per il singolo.
2: E certo, è che poi quelle cose entrano dentro la dimensione delle nostre relazioni, è quindi vero, anche dentro i rapporti di coppia,
0: il modo di pensare, ma sì, le energie che più che altro
2: portiamolo a terra con degli esempi molto scemi, cioè che possono avere a che vedere con ad esempio poi come gestiamo la dimensione lavorativa, ok, durante
1: certo,
2: durante i giorni della nostra vita, fa la differenza. Perché comunque se ci vengono richiesti determinati obiettivi da portare avanti come persone per realizzare le nostre dimensioni di successo, come influisce poi tutto questo nella nostra quotidianità, nelle relazioni? Lo portiamo dentro la coppia, ancora la dimensione lavorativa è una ma potrebbero essere altre.
0: Quindi giustamente bisogna anche essere bravi a filtrare ciò che comunque vuoi fare entrare all'interno della coppia, no? Perché comunque la coppia è una bolla che secondo me va tutelata, va rispettata e soprattutto, come dicevi anche tu, non puoi viverla in maniera individuale, anche perché altrimenti non si chiamerebbe coppia, anche se in realtà, anche come diceva Chiara, al giorno d'oggi c'è proprio un nuovo modo di concepire la coppia. Io ti parlo di ragazzi giovani, comunque anche ragazzi della mia età che sono,
1: sì,
0: sono ancora giovani, si può dire.
1: Sì.
0: Quindi insomma rientro un po' in quella spera lì anch'io e devo dire che noto molto questo. Cioè, sembra quasi che le persone stiano insieme perché hanno questa idea di coppia che arriva, come dire, da una storicità, la coppia storica, insomma, no? un po' dalla tradizione della nostra, della cultura da cui arriviamo noi, che però, come dire, viene letta, viene vissuta in maniera completamente diversa. Poi ovviamente ogni caso è a sé, io ti parlo proprio di come viene concepita proprio il concetto di coppia, no?
2: Sì, questo mi fa pensare che arriva proprio dentro le narrazioni, che io sento, insomma.

0: dire stare insieme, stare in coppia, perché chiaramente noi ci portiamo una narrazione che ci deriva dalle generazioni dietro, no?
1: Sì,
0: che ci hanno raccontato,
1: esatto,
0: che cosa voleva dire stare in due.
2: Il famoso principe azzurro che devi aspettare.
0: Ma non solo il principe azzurro, guarda, te lo dico una cosa molto. Ma vi capita mai di vedere video, insomma, sui social dove ci sono, ad esempio, non so, persone anziane che stanno insieme da una vita?
1: È esattamente
0: e
1: quello a cui stavo pensando.
0: Il fiume di commenti, magari di persone che sono più vicine alla nostra età, no? Mm-hmm. Che si chiedono chissà come hanno fatto, chissà qual è il segreto, chissà, cioè da una parte c'è un desiderio di cercare di capire qual è il trucco magico di allora, ma allo stesso tempo io mi rendo conto anche che c'è un desiderio di andare a capire dentro questo trucco magico però quali sono le dimensioni di compromesso che sono state accettate all'epoca, che insomma quando uno alza il cilindro ci sono tante cose, no?
1: Esatto.
0: Però si nota, ok, questo ci farete caso, prossimo video di coppia di non so ottantenni che viene fermata per strada tipo Vox Populi, no?
2: Sai cosa ho visto sempre di queste persone anziane? C'era un video dove poi hanno scritto proprio sul come si chiama, oddio, sul primo frame che vedi, uh-huh, del contributo video,
1: sì,
2: e chissà quante volte si sono perdonati,
0: uh-huh,
2: quello è importante,
0: sì.
2: Però ecco, anche qui
1: si
2: potrebbero aprire tantissime parentesi, no? Però su questa parentesi in particolare io mi chiedo, ok, tu perdoni perché giustamente errare è umano, tutti possiamo sbagliare, quindi tutti dobbiamo anche avere poi la possibilità di poter rimediare i nostri sbagli, mm-hmm, se veramente lo vogliamo, se insomma entrambe le
1: se ci amiamo
2: parti,
1: veramente,
2: esatto. Però quando tu sbagli magari deludi tanto l'altra persona, non so, mi cambia un po' l'idea della che mi ero fatta del partner. Ed è lì che dico, non è che io non ti voglio perdonare, non voglio andare avanti, è che tu hai sbagliato qui e non pensavo che tu potessi farlo. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, ti sei spiegata, solo che penso, Chiara, che soprattutto all'interno dei rapporti duraturi, allora questa che dici tu è una cosa che accade abbastanza precocemente, cioè nel senso finita un po' la fase idilliaca dove tutto
2: sì,
0: ci piace,
2: ok? Sì.
0: Però arriva un momento in cui io devo rinegoziare quelle che sono le mie aspettative sull'altro e comincio a incontrare non quello che io pensavo di vedere in lui, lei, ma
1: quindi il castello che ti sei costruita.
0: Sì, all'inizio insomma
1: è sempre così, ma è bello che sia così.
0: Bello,
1: esatto.
0: È bello che sia così, no? Si fa un gran parlare di idealizzazione, oh mio Dio, l'idealizzazione è un motore, all'inizio
1: esatto,
0: serve, se no
1: esatto,
0: ci piacciamo, funziona così.
1: No, se no non parte il meccanismo.
0: Non parte nulla. Però poi arriva un momento in cui si rinegozia, no? Perché io comunque ho investito Chiara di determinate aspettative, ma io devo incontrare Chiara per quella che è lei, non
1: certo,
0: per come me la sono immaginata,
2: no,
0: io.
2: Certo.
0: Il punto qual è? È che a questa delusione si può reggere, ok? Poi ripeto, dipende sempre di che
2: sì,
0: tipo
2: certo,
0: di delusioni stiamo parlando, però io parlo adesso proprio dell'immagine dell'altro. È una delusione a cui si può reggere e, come dicevo, durante i rapporti duraturi questo processo avviene un'infinità di volte. Un'infinità di volte è come se ci fossero sempre continuamente delle micro separazioni in cui ci si lascia e ci si riprende. Ma in che senso? Nel senso proprio di quello che stiamo dicendo, che io rinegozio continuamente l'immagine dell'altro, l'immagine della coppia. Questa cosa succede durante insomma capitoli di vita che cambiano, in cui bisogna necessariamente un po' riassestarsi, ma succede anche nella vita di tutti i giorni quando accade quella cosa che dicevi tu, cioè io non mi aspettavo che tu potessi fare questo.
2: Mm-mm.
0: E mo bisogna vedere se sono disposto a scoprire che altro c'è dietro questa cosa qua, oppure se non fa per me. Magari
2: certo,
0: ci si lascia, ci si abbandona durante il percorso, ma questa cosa, no, del quante volte si sono perdonati, che potremmo dire quante volte si sono lasciati e ripresi, che insomma non è che vedere io vado di qua e tu vai di là, ma col fatto che ci si risceglie nonostante tu non sei quella cosa che somiglia a quello che io pensavo tu fossi.
1: Esatto, che in tutto ciò, insomma, per dargli un termine, insomma, per dargli un'identità, si chiama limerenza, giusto?
0: Giusto.
1: Che ci tenevo proprio anche per gli amici a casa, comunque, no? Che magari si rispecchiano, ecco, un po' in questa dinamica, o magari appunto ci sono proprio dentro in questo momento. Sappiate che insomma non siete gli unici, perché comunque siamo passati tutti e ci passeremo comunque ancora, anche perché me lo auguro anch'io, perché è una sensazione bellissima, perché è una sensazione che ti fa sognare e soprattutto ti illude un po', però è un'illusione che insomma piacevole, no? Che ti fa stare bene, che ti dà felicità, quindi certo, magari ovviamente presa a piccole dosi, perché non bisogna esagerare, non bisogna veramente costruirsi, cantarsela,
0: ma all'inizio anche a
1: esatto,
0: grandi
1: ma,
0: no,
1: cantiamo,
0: sì,
1: ma cantiamocela,
0: ma che faccio, lascio,
1: però sappiate
0: certo,
1: che si chiama limerenza, insomma ci siamo passati tutti ed è anche bello che ci si passi.

0: meglio. Soda.
1: La mattina italiana.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i figli.

0: te.
1: Olli, devastante qui su Rai Radio tutta italiana, ma che bella canzone, vi è piaciuta?
2: È perché ti ho messo prima una troppo rap.
1: Sì, vero, effettivamente.
2: Troppo potente, non me l'aspettavo questa potenza.
1: È molto altalenante la nostra lineup musicale, però sempre molto apprezzata e sicuramente mai scontata, giusto,
3: no.
1: Marco?
3: Ci avete sentito che ha detto la lineup?
4: Cioè, sì, prima.
3: Ma parla come mangi!
4: Prima che c'era anche un effort.
3: Prima.
4: Cioè, questi colpi.
3: Ma io sono antico. Buongiorno a
2: buongiorno
3: tutti.
2: Marco,
3: salve.
2: Buongiorno. Marco di Buono, hai finito la diretta su Radio Kids?
3: Ho finito la diretta con i bambini. Adesso sono venuto dai grandi e mi sento dire lineup. Olli. Ma io sono rimasto Olli e Benji di là.
2: Dai.
3: Io sono rimasto Olli e Benji live together. Vengo dai bambini, ovviamente.
2: E dopo questa?
3: Me ne vado, ciao a tutti, è stato bello.
1: Salutiamo Olli, tra l'altro, che non sarà l'ascolto.
3: Che
1: però,
3: ci ascolta
1: insomma.
3: Sempre. Sì. No, perché lui ascolta Radio Kids, bello.
2: È sempre così, è sempre così. Allora, oggi Marco, stiamo parlando delle questioni un po' di cuore, no? Come la generazione Z.
3: Ciao a tutti, arrivederci, è stato bello. Vi lascio in ottima compagnia.
2: No, aspetta. E oltre ad avere il parere anche di Giulia, che è la nostra dottoressa e psicoterapeuta, Giulia Proietti, che è sempre qui in diretta con noi, abbiamo anche il tuo parere, vogliamo il tuo parere, essendo anche papà.
3: Ma su cosa?
4: Su Olli
3: e Benji.
2: Vabbè, ma io ce la faccio oggi.
3: Due cuori della pallavolo, quello era il mio sciro, però Olli e Benji sono al calcio. Io sono più per la pallavolo, no, che per il calcio. Che dovevo fare?
2: Non ce la si fa.
3: Non
2: oggi,
3: ce la si fa. Io ve lo... Tu hai detto: no, dai, entra. Io ho detto: guarda, vi rovino il programma, io ve lo dico.
2: No, tu ce lo alzi il programma, aspetta, però facciamo
3: i segni. Non ho capito veramente di che state parlando, sono appena arrivato.
2: Questioni un po' di cuore,
3: e
2: no?
3: Quindi?
2: Ecco, esatto. Con tua figlia, come le affronti questi temi, questi argomenti?
3: Cioè, lei è il fidanzato? Che io come da papà che penso? Bella de papà, mi raccomando, quando esci con tuo fidanzato?
2: Ma però come non sei mai serio, Marco?
3: No, non ce la posso fare, non lo so.
2: Vuoi un cornetto?
3: No, grazie. Sono a dieta.
1: Siamo tutti a dieta, una radio di sportivi qua,
2: Ma non è vero, Marco avrà mangiato tutta l'estate, lascia stare, guarda.
1: Anche perché Marco lo becco sempre al bar.
3: Sì, no, ma la cosa bella.
2: Sei colpevole,
3: no!
2: Che vai al bar.
3: Scusa,
2: eccoci qua, l'abbiamo scoperto.
3: Giulia, perdonaci, lo sai che qui è andata.
4: Io registro tutto.
3: Ecco, no, allora vorrei dirvi una cosa.
4: Sto scrivendo.
3: Sono veramente, ci sta psicanalizzando alla fine.
4: Fatto
3: adesso
4: tutti.
3: A me è la fine. No, perché tu dici mangi, e al bar mangio il tè con le fette biscottate, perché domenica, voi non lo sapete, ma sono stato al pronto soccorso tutta la giornata per una colica.
4: Quindi
3: capito, la situazione questa è, non sto mangiando, sto veramente a dieta.
2: Quindi tu vai al bar e gli chiedi un tè e fette biscottate.
4: Le fette biscottate al bar, perché...
1: però mangiati con la foga di una brioche, non lo croissant, perché altrimenti qua mi meno.
3: Cornetto. A Roma si dice cornetto. Oh, poi a Milano dite come vi pare, ma noi siamo a Roma e diciamo cornetto, ecco, va bene.
2: Marco, quando sono andato a dormire ieri sera? A che ora?
3: Alle 10:30.
2: Vedi Giovanni, io te l'avevo detto andare a letto prima. Io te l'avevo detto.
3: No, perché ho deciso che quest'anno con un po' più di rigore andrò a dormire, perché altrimenti gli anni la sveglia è alle 5:15. Se vado a dormire a mezzanotte, l'una è la fine, arrivo la mattina che non...
2: Io alle 5:30 ero proprio in un altro mondo, non sapevo neanche chi ero.
3: No?
2: No, non ce la puoi fare. È stata abbastanza dura.
3: E sei andata a dormire tardi?
2: Sì.
3: Questione di cuore?
2: No.
3: No, ecco, vabbè.
2: No, per fortuna non c'entra. Cioè, c'entra un ragazzo, ma non c'entra in quel senso.
3: C'entra un ragazzo che come me...
2: Che capisci perché mi divertivo poi nel weekend con lui. E poi Marco è così. Cioè,
3: sei troppo serio, Giovanni. Ti sta dicendo sei troppo serio. Allora.
2: No, è carino, Giovanni, è carino. Ieri sera...
3: Intanto cominciate il discorso, io vi ho interrotto.
2: Okay. No, ma lo riprendiamo
3: poi
2: il discorso. Alle 10 ieri sera ho fatto, perché aveva messo delle storie sui social che stava in giro un po' per il centro di Roma.
3: Giovanni. Ah, bravo, invece di andare a dormire, capito lui?
2: E
3: lui
2: l'ho
3: è
2: detto
3: giovane.
2: Io che ho detto, Giovanni, vai a letto. Io l'ho scritto.
1: Cioè, praticamente mi ha ricordato di andare a letto, una roba come le 10:15. Però
4: Chiara,
1: lei in realtà predica bene, razzola malissimo, perché mi scrive alle 10:15, poi alla fine ci rincontriamo la mattina e le chiedo: Chiara, ma che ora sei andata a letto? No, guarda, anch'io mezzanotte e 45 motivi. E no, sai, c'era un ragazzo che però non è il mio ragazzo, ma hai capito in che senso? No, però non era il mio ragazzo, nel senso è un amico di cui stavamo parlando di alcune cose, abbiamo fatto tardi.
2: No, non è. Era un. Sì, c'è. Cioè.
1: Giulia, probabilmente il motivo per cui tu sei qui oggi.
3: Si sta un attimo ingarbugliando la situazione, io ve lo dico, eh.
2: Infatti, torniamo a Giulia, esatto.
4: Marchiamo Chiara da questa situazione.
2: Grazie domanda. Giulia, grazie che mi arriva il mio soccorso. Almeno lei.
1: Beh, siamo alla pari,
4: siamo
1: due
4: a tre
1: due.
4: Secondi da una dichiarazione. Prego.
1: Esatto, siamo veramente molto vicini. Allora, la domanda è: durante un colloquio ascolti le parole, ma anche le pause, le contraddizioni e quello che una persona evita. Come si impara a capire quando un silenzio va rispettato e quando invece va attraversato con una domanda?
4: Boom! Ma questa dove l'hai presa?
1: Questa ieri ho fatto molto tardi e quindi ho voluto in qualche modo giustificare il mio orario.
3: Vagando per Roma e pensava alle domande di oggi. Ma va a dormire, Giova, vai a dormire!
2: Io gliel'avevo detto. Vai a letto.
1: Giova, vai.
2: Giulia, perdona,
4: questo è un grande tema. Facciamo ridere Marco. Allora, durante la mia formazione universitaria c'era questo testo che ci diedero durante un esame, in cui praticamente a un certo punto arrivavi alla pagina, il capitolo Il silenzio, e non c'era scritto niente, tutto bianco.
3: Che ansia con la Z, ansia.
4: Ansia proprio così, cioè. Ok. L'ansia. No, il silenzio è una questione, come capire se va attraversato. E qua ci stanno un sacco di trucchi del mestiere, nel senso, in che senso? Quando siamo in rapporto comunque con l'altro, ci si rende conto di che cosa si carica il silenzio. I terapeuti lo sentono qua dentro la panza, pure quella con la Z. Se è carico di aggressività, di rabbia, di paura, di curiosità, se è un silenzio riflessivo, lo si capisce da lì se va interrotto oppure se va accolto o come utilizzarlo. Può essere vitale. Noi spesso diciamo in questo spazio, quando ci incontriamo, è tipo mantra, che le cose buone di solito nascono da uno spazio vuoto. Se non c'è un po' di vuoto non nascono le cose. Bello. Quindi è un po' di silenzio è opportuno, però dipende che cosa c'è dentro il silenzio.
1: Una delle cose, tra l'altro, più difficile da condividere, no, il silenzio, perché il silenzio crea imbarazzo. Il silenzio, anzi, si dice proprio questo: quando tu hai grande confidenza con una persona è proprio dal silenzio che si parte, cioè è la prima cosa che condividi senza che ti pesi o senza che si creino imbarazzi imbarazzanti.
4: Già, penso a una scena, manca solo un frappè alla fragola in mezzo a questi microfoni.
3: La cosa che mi preoccupa molto è che io non sto mai zitto e i silenzi,
2: cioè,
3: quindi Giulia psicanalizza.
4: Aspetta che scrivo anche questo, Marco.
2: Quando fai appuntamenti eccetera, anche quella tua, lei sai, parli sempre, t'azzetti mai?
3: No. Beh sì, no sì, assolutamente, no, ci sono anche dei silenzi.
2: È quando mangi?
3: Quando mangio, silenzio assoluto, ragazzi.
2: Quando mangi,
4: non è scontato, si può continuare a produrre.
3: No,
4: anche.
3: Perché ti voglio dire che allora come che fai tu cene
4: alcolica,
3: però dopo non mangio mai, alcolica ne fa.
2: E non ti hanno mollato ancora? Stai sempre così, con questa carica?
3: Sì, anzi, viene anche apprezzata questa, questa
2: allora
3: carica. Anzi, certe volte uno è abituato a parlare, quando parla tanto, poi quando sei in silenzio, che ti è successo?
2: Certo.
3: Niente, non mi è successo niente, però capita questa cosa, no?
4: A voglia che capita. E poi numero due, noi siamo, anche se non ce ne accorgiamo, bravissimi a sceglierci intorno a noi le persone che hanno bisogno di quello che gli possiamo dare. Quindi Marco, sono sicura che sarà sempre circondata da persone che non vedo l'ora di ascoltare un po', ok?
3: Sì, ma anche persone che chiacchierano tanto. Ho tanti amici che sono peggio di me, a voglia. Sì.
2: Sono peggio di te.
4: Sono una classe di intrattenitori. Sì.
2: E quindi quando vai tornato a casa hai testa confusa?
3: La testa gira, facciamo i guai. No, beh.
2: Te la metto, è più dispetto, te la metto.
3: Grazie, eccola, grazie. Me l'hanno chiesto anche i bambini questa mattina.
2: Vedi? C'è Giovanni
4: anche
2: che mi dice che non la posso mettere.
4: I miei nipotini stanno a rota, come si suol dire.
3: Con questa canzone?
4: Sì, sì.
3: Vedi?
2: E mo me la metto, ragazzi. Dai,
3: ma quindi che vuol dire se uno parla tanto e se uno. No, nel senso, si possono identificare delle tipologie di persona. Cioè, chi non sta mai zitto, che ha bisogno di parlare e di raccontare e di esprimere, di far capire le proprie emozioni, e parla. Io ho un amico che è così, praticamente non sta in silenzio un secondo. Ma che vuol dire questo? È sintomo di dover in qualche modo esprimersi al mondo, doversi far notare, c'è una spiegazione a questo?
4: Sì, c'è una spiegazione ad una notizia terribile.
3: Eccola, così gliela dico oggi.
2: No, no. All'altri, mica a me.
3: Mica a me, certo.
2: Lo finisci così il tuo amico?
4: Sempre all'altri.
3: Sì, sì.
4: Mai a me. No, no, no. Ma certo che ci sono spiegazioni, però dai, non tracciamo profili patologici di chi c'ha tanta voglia di parlare. No, una cosa la dico, sicuramente è quello che si stava dicendo, no? Di fronte a uno spazio vuoto, ognuno di noi poi tende a metterci chi è. È un po' come un foglio bianco, no?
3: Certo.
4: Quindi se io ho davanti uno spazio vuoto come quello del silenzio, io ci porto Giulia dentro, che potrebbe essere molto simile a quello che fa Marco.
3: Cali. Però ti posso dire un'altra cosa. Io ho bisogno di momenti di totale silenzio in cui io non voglio parlare e non voglio sentire nessuno parlare intorno a me. Ho necessità di questi momenti di silenzio.
2: Vedi, invece adesso te li riempio con una bella canzone.
4: Eccola.
2: Una canzone che ha le vibes della generazione Z.
3: Dai, oggi ne sono line up, vibes, wands, swing e rock and roll. Non lo so.
4: Ask now.

0: tutta la vita.
1: Marrakech, che pechegno Casini qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:36, quindi purtroppo ci stiamo avvicinando verso la fine della nostra puntata di oggi, martedì 15 settembre, che insomma ricordiamo che poi tra l'altro è il secondo giorno di scuola nel Lazio, ma il primo di tante altre regioni.
2: Esatto.
1: E insomma è anche questo un nuovo inizio.
2: Questo è un bellissimo nuovo inizio, tra l'altro infatti anche questa è una mattina comunque molto frenetica. Tra l'altro volevo tornare anche a dire che Casini di Marrakech Gue, canzone appena uscita con la base di Gangster's Paradise, quindi comunque di una canzone iconica, esattamente.
1: E tra Giulia l'altro aveva già...
2: Esatto, era lei, ha fatto...
1: canta un po'.
2: Senti Marco.
1: Perfetto.
3: Sei gli anni 90, che
2: esatto, sì, assolutamente.
1: È entrata benissimo.
3: È nato già, pensa.
1: È già nato? Io no.
3: Me la cacci, per favore.
4: Anche perché è l'unica qua dentro.
1: Già, ma Giulia, per esempio, aspetta, no, perché questa cosa non te l'ho mai chiesta, mi interesserebbe molto.
3: Quando sei nata? Perché niente queste cose così.
1: Ma i tuoi gusti musicali ora non ce li hai mai raccontati?
2: È vero, non ce l'hai mai detto.
4: Non ve l'ho detto. Allora, io mi ritengo abbastanza onnivora, ma perché prima si parlava durante la nostra pausetta di essere tanti all'interno di noi, e io ho avuto tanti stimoli musicali da quando ero piccina, quindi sono una grandissima conoscitrice e amante della musica italiana cantautorale, perché quando ero piccina mia mamma mi ha sempre infornato tutto, quindi classiconi di tutta Roma, Vasco, Ligabue, Baglioni, Venditti, chi più ne ha più ne metta, De Gregori, posso continuare la lista quanto volete.
1: Okay.
4: Quindi musica cantautorale la adoro. E poi però mi piace anche molto musica straniera, quasi può dire. No, mi piace molto musica inglese e ascolto tanto rock. Anche qua sono un po' vintage. Mi piace anche il progressive, mi piace Pink Floyd, mi piace un rock un pochino più duro, mi piace Britpop. Adesso ieri, per esempio, sarò stata tra una di quelle che è stata tutta la giornata inchiodata a cercare di prenotarsi per avere biglietti.
1: Sì. A parte che hanno dei prezzi altissimi, cioè 600 euro per un biglietto, ragazzi.
2: Wow. Ma per quale concerto? Per quale concerto?
1: Degli Oasis.
2: Ah, degli Oasis, wow.
4: Saranno a luglio qui a Roma 2027, ma tanto non ci succederà mai di vincerli, quindi perché ci dobbiamo porre questo problema? È una lotteria, è un modo di funzionare un po' particolare per avere i biglietti, ma tanto non sarà un problema nostro, non ci andremo mai.
3: Pensa se invece vinci la lotteria, tiriamo fuori questi 600 euro!
1: Sono tantissimi,
4: che fortuna!
3: Vabbè, una reunion così è quando ti ricapita?
1: No, ma per carità, ragazzi.
3: Se ti piacciono, però, ovviamente, infatti. Perché se non ti piacciono, arrivederci, ciao.
1: Marco è andato pure al concerto di Ultimo, dillo.
3: No, mai andato in vita mia.
1: Sì,
3: non ci provare. Io l'ultimo concerto a cui sono stato è stato L'ultimo concerto è stato nel 1984 Police a Roma al Palaeur.
1: Non è vero.
3: C'ho il biglietto a casa, il biglietto ancora.
4: E scommetto che i Police adesso... nell'84 costavano tipo 20.000 lire.
3: Non mi ricordo.
4: A proposito di prezzi.
3: No, in realtà ho accompagnato mia figlia a vedere Brescia.
1: Ecco, dila tutto.
3: A Brescia siamo andati.
1: Ti è piaciuto Brescia? Queste note un po' più...
3: Devo dire che non è il solito rapper, trapper, quindi l'ho apprezzato anche perché aveva una band. Io non lo sapevo, l'ho accompagnata e mi sono ritrovato, ho detto però bravo sto ragazzetto, è bravo, bravino. E c'è anche una band molto forte dietro, quindi è stato un bel concerto.
1: Vedi, a Marco sono piaciuti.
2: No, più che altro è bello che finalmente, no, quando ci sono questi ragazzi giovani che comunque cantano con degli strumenti reali, quindi noto più comunque strumenti reali dietro, la batteria, la chitarra, insomma uno ci sta che no, mette insieme anche proprio più culture musicali, anche diversi generi, no, vedi?
3: Però sono stato a vedere anche Fasma.
1: No, non ci credo,
3: non ci torno più.
1: Però tu che vai a vedere Fasma, come dire, che cosa è successo? E come ti sei trovato lì?
3: Allora, ho regalato i biglietti a mia figlia, sempre la solita.
4: Sempre quella là.
3: Perché volevo andare a vedere questo Fasma, e questo mi ha detto, ma chi è Fasma?
2: PH?
3: Poi invece, come si... No, scusa, mi sono sbagliato. E fatto sta che poi a un certo punto è arrivato il Covid. Quindi hanno praticamente annullato tutti i concerti, e qualche anno dopo lei ha detto, Sofì, dobbiamo tornare a vedere Fasma. Non ci voleva neanche andare perché diceva, vabbè, è passato ormai Fasma.
1: Però invece
3: siamo andati, e a un certo punto sono entrati dei suoi amici della gang, un trapper proprio di quelli assurdi. Ho fatto basta, non se ne può più. No, purtroppo la trapper non mi piace.
1: Non ti piace proprio niente, neanche Sfera Ebbasta? Dai, se ne basta, sì, è forte.
3: Ma sì, perché mi fa simpatia, ecco, il nome mi fa simpatia. E perché poi fa tutte quelle quei rumorini.
1: Ma non sono rumori, Marco. Qui è tutto un mood, cioè tutto è la trappa è tutto un mondo
3: Io
1: molto affascinante.
3: Ascoltavo la musica anni 70 e 80, mo come pretendi che mi piaccia la trap? Io vengo dagli anni 70, 80, ero già nato io, capito? E quindi ascoltavo quella di musica, quindi che vuoi fa?
1: Beh, però secondo me Sofia, tua figlia, ci sta.
3: No, lei c'è, lei.
1: Pezzo, ti fa
3: io,
1: ascoltare.
3: Visto e considerato che faccio questo lavoro e lavoro anche per Radio Tutta Italiana, a un certo punto mi sono messa a studiare, no, ma non adesso. Insomma, ho sempre cercato di essere al passo con i tempi e ascoltare un po' tutta la musica italiana. Ovviamente c'è quella che mi piace di più e quella che mi piace di meno, come tutti.
1: Ecco, se mi dovessi dire un artista che ti piace, però di oggi, cioè insomma, contemporaneo, dai, ittami un nome.
3: Che? Ittami un nome? Ma che cosa?
1: Dimmi un nome.
3: Cremonini è troppo antico?
1: Beh, comunque sì,
3: fa parte di una...
1: cioè va benissimo,
3: di
1: però,
3: quelli nuovi?
1: Quelli proprio nuovi diciamo.
3: Dimmi un nome perché non me li ricordo i nomi, ovviamente.
1: Basta che mi dici Olly, andrebbe bene. Olly.
3: No, Olly proprio non si può dire, poi non posso fare. Mi piacciono tutti, sono tutti molto bravi.
1: Va bene, ma... Giovanni, abbiamo qualche altra domanda per la dottoressa?
2: Io assolutamente, beh, comunque ti dico, guarda, sono d'accordo anche un po' con Marco, nel senso che
1: No, però.
2: No, dico, quando arrivi comunque giustamente in 80, 90, comunque c'è stato una contaminazione musicale incredibile.
1: Adesso
2: quindi ci sta che
1: il microfono.
2: Ragazzi, io sono d'accordo. Allora, ti dico, io la trap l'ascolto, ma perché ti dico, è musica, secondo me, adesso probabilmente mi farò un sacco di nemici, l'ascolto, è musica un po' da palestra, che ti gasa, nel senso, no? È quella musica lì che, insomma, per le basi, per i producer, i testi, perché fondamentalmente se tu sei in un momento di riflessione non ti ascolti, secondo me, tendenzialmente
4: Marco
2: la musica
4: faceva
2: trap.
4: Palestra con Stay in Life.
3: Ho capito una cosa, ecco perché non mi piace la trap. La trap, perché non fa palestra.
2: Vedi, abbiamo svelato l'arcano.
1: E dopo questa, e dopo, no, ma senti che ti sto a permettere.
3: Dai, chi è? Fammi sentire se questo mi piace.
2: Il suo preferito.
1: Dai, già, con questo intro.
3: Fred De Palma, sì. Questo mi ha fatto una capa tanta mia figlia.
2: Sei andato al concerto suo?
1: Tutta l'estate, capa tanta.
2: È andata al concerto Fred De Palma con La Testa Gira.

0: Io sono migliorata tantissimo quella.
1: Mi ero dimenticato
0: di questo.
2: Sai che lo fa tantissimo, Marco.
1: Dell'intonazione stupenda di Chiara.
0: Ma sono migliorata un pochino? No.
1: Stavamo parlando di?
0: Del silenzio.
1: Del silenzio.
0: Oh, ma siete antipagici, non vi invito più in trasmissione.
1: Allora, io te l'ho detto l'altro giorno. Ci sono, quando ti concentri, le note le trovi e le prendi. Quando invece cominci così, senza pensarci, non le trovi le note, quindi non le metti al posto giusto.
0: Faccio un po' un casino. Ah, torniamo seri, anche perché questo è l'ultimo talk di Marco, poi se ne deve andare, ci lascia da soli.
1: No, allora tornate seri dopo. Appena me ne vado io vi saluto e tornate seri, perché no. Non c'è, dimmi, no. Che vuoi?
0: Mi guardi. Giovanni aveva una domanda per la dottoressa Giulia.
1: Vai.
2: Quindi torniamo subito nel mood serio, dai.
0: Ma serio non troppo, anche perché Giulia è bella, cioè ha un approccio molto molto giovanile.
2: Però
0: no?
2: C'era questa domanda che volevo farti ormai da un po'. Qual è la parte meno visibile del lavoro di una psicologa? Ecco. Quella che continua anche dopo che la persona è uscita dalla stanza.
1: Tu la sera devi andare a dormire, Giovanni, devi andare a dormire, non puoi continuare a girare per Roma, scrivere domande alla Marzullo di notte.
0: E con questa ragazza
3: c'è una domanda.
0: Mi
2: sta facendo un effetto.
0: Giulia, se vuoi rispondi, se no no. Senti, ma
3: facciamo un gioco, ok? Tanto i psicologi sono famosi per rigirare le domande.
1: Ma no, li conosco, è un gruppo musicale, li conosco.
3: Sono loro. Secondo te, poi ti dico la mia, la parte più difficile. Tu come te lo immagini, qual è la parte più difficile del lavoro di uno psicologo? Qual è continua?
2: Beh, è sicuramente quella di ricevere tutte le parti, cioè come dire, tutti i problemi, no, delle persone e in qualche modo smaltirli. Quindi io è la fase proprio di smaltimento che mi affascina, ecco, no? Cioè voi comunque arrivate a fine giornata che avete assorbito un sacco di roba. E alla fine, cioè, dove va a finire? Cioè, lo psicologo giustamente avrà anche uno psicologo. Sì, come funziona?
3: Sì, okay, e poi lo psicologo dello psicologo c'è un altro.
2: Esatto, quindi non finisce, quindi arriverà l'ultimo. È la prossima che mettiamo, ovviamente.
3: Ci saluteremo così alla fine, no?
2: No, però è un tema che si pongono in tanti, no? Nel senso,
3: no, questa è sicuramente una questione. Allora, la difficoltà sai dove sta? Io lo vedo tanto nelle professioni in generale relazionali o comunque d'aiuto, non riguarda solo gli psicologi, riguarda i sanitari, riguarda gli educatori, insegnanti. Si ha un po' a volte una teoria del fatto che quello che ci porta l'altro emotivamente può essere un elemento di disturbo per il funzionamento del rapporto. Cioè a volte si tende un po' a difendersi. Ci sono dei contesti dove questa cosa è utile, ok? Immaginiamo un sanitario che lavora in un reparto, ad esempio, di oncologia pediatrica, ok? Se non avesse un po' di pelle per difendersi da quello che incontra tutti i giorni, sarebbe un po' tosta, no?
2: Ok? Sì.
3: La fase di smaltimento di cui parli tu. Però ci sono altrettanto delle situazioni in cui i lavori di relazione, dove c'è una relazione d'aiuto, quello che ci porta l'altro emotivamente, quello che porto io dentro il campo, non sono elementi di disturbo. Se ci si sa lavorare, sono invece degli ingredienti che il rapporto lo fanno decollare e funzionare. Quindi quello probabilmente che distingue a volte uno psicologo da altre professioni che insomma usano la relazione come motore per funzionare è il fatto che quello che l'altro porta è di per sé non un elemento di disturbo, ma quello che mette i mattoni affinché tutto funzioni. Certo, lo smaltimento. La questione dello smaltimento è una questione, perché chiaramente lo psicologo non c'ha, come dire, un WC interno dove mettere le cose, ma è una questione di digestione. Ok, è un po' come se ci fosse un apparato digestivo un pochino più raffinato, perché quello che porta un paziente sono elementi grezzi di cose che sono intollerabili, che danno fastidio, che fanno male, che insomma, e chi più ne ha più ne metta. Il ruolo dello psicologo è rendere quella roba, come dire, potabile, affinché nella vita della persona quegli elementi non vengano fatti fuori, ma possano ritornare in una forma digeribile, utilizzabile.
2: Quindi riciclati in qualche modo,
3: esatto.
2: Dargli un'anima positiva.
3: Avrete in mente, no, le vignette in cui c'è sta lo psicologo col suo quadernino, gli arriva il gomitolo intrecciato e lo psicologo fa l'uncinetto, cioè quella roba là, no?
2: Vabbè. C'è Marco che va così con la testa.
0: Perdono, ok, io direi che
2: l'ultima domandina però, finale proprio.
0: Perché?
2: ci siamo? Eh no, perché mi interessava, volevo saperlo.
3: Perché vuoi?
2: Personale di Giulia più che altro, a te mai è successo a fine giornata comunque di arrivare un po' appesantita? Dico, che dici proprio cavolo, sono
3: mai
2: piena.
1: Dopo ma stamattina.
0: La stamattina è piena già da adesso.
3: Ma
2: fatemi essere Marzullo fino alla fine, dai.
3: A qualche livello è una cosa che succede tutti i giorni in realtà, nel senso che soprattutto insomma quando si lavora molto, quando si lavora anche con dei contesti di gravità, c'è un carico importante. È normale che noi siamo, come dire, no, formati, ok, per gestire tutto questo, ma non ci prendiamo in giro, ok, cioè, certo che succede, ok, però la cosa importante l'abbiamo nominati oggi anche quando parlavamo di separazioni, di come lasciarsi, anche qua c'è qualcosa che deve essere in qualche modo lasciato da qualche parte. Sono sempre in che modo noi gestiamo i nostri confini, i nostri spazi, ok? Io per esempio sono una persona che non ha, come dire, la cassettiera IKEA, cioè i miei spazi sono molto permeabili come persona, ok? Però proprio questa capacità qui, cioè il fatto di non settorializzare i comparti della mia vita e di quello che mi portano le persone, in realtà paradossalmente, anche se può far pensare che arrivi con più carico, mi aiuta invece a funzionare meglio. Ma l'importante è sempre saperle le cose, devi esserne consapevole, perché invece c'è chi funziona benissimo anche a compartitore IKEA,
0: okay?
3: Però per me sarebbe impensabile. Quindi invece la mia permeabilità, ok, di chi sei tu, chi sono io, quello che mi hai portato oggi, che cosa mi sto portando a casa, ecco, speriamo che non vada a finire sul mio compagno, quello non credo, dai.
2: Esatto, anche quello
0: dovremmo sentire lui però.
3: No, dai, sono brava.
0: Ah, cioè, perché sentirli? Insomma, alla fine sono sempre uomini.
3: No, dai, la perla di Chiara oggi.
1: Ma che ce l'ha con noi?
3: Oggi è stato
2: Chiara ce l'ha sempre con noi, la battutina ce l'ha sempre pronta nei confronti degli uomini. E noi donne, noi facciamo, noi comunque non apriamo questo tema, altrimenti non ci bastano sicuramente 5 minuti. Siamo d'accordo.
0: Marco, grazie di essere stato
1: grazie,
0: qui
1: Marco.
0: Con noi.
1: Ma grazie a voi, io mi scuso ancora con Giulia.
3: No, è stato un piacere.
1: Rimani... Ma anche con Chiara e Giovanni, perché
0: rimani altri
1: disturbare.
0: 5 secondi con noi, perché ricordo. No, vabbè, non ci credo.
1: Che ne so.
0: Io non lo invito più in trasmissione.
1: Posso venire venerdì?
0: Certo, tu puoi venire tutte le volte che vuoi.
1: No, venerdì.
0: No, tutte le volte che vuoi.
1: E domani non ci sto? Giovedì non ci sto? Vengo venerdì?
0: Ah, per forza.
1: Così diamo così lanciamo, certo. Lanciamo l'appuntamento venerdì, per sabato e domenica.
0: Ma venerdì a che ora vuoi venire? 8, 9 o 9, 10?
1: Non lo so, è a sorpresa. All'improvviso entro.
3: Si manifesterà.
1: Ma che è l'appuntamento al dottore? Lei vuole venire dalle 8 alle 9 o dalle 9
0: no,
1: alle 10?
0: No, perché qui abbiamo una scaletta molto rigida.
1: Ma ne dobbiamo parlare così? Che gliene frega a loro che stanno ascoltando adesso in questo momento in macchina dell'orario a cui arrivo?
0: Tu lo dici in diretta,
1: io finisco alle 8 e mezza. Quindi che pensi tu? Io se finisco alle 8 e mezza.
0: Tu uno stai qua, stai dall'altra parte, c'è una porta di sistema.
1: Vabbè, no, perché poi sforo sempre, quindi diciamo dalle 9, dai.
0: Dalle 9?
1: Alle 9, perfetto.
0: E che fai altri 30 minuti?
3: Non vorrei mica andare a prendere tè e fette biscottate,
1: no, ragazzi,
3: al bar.
1: Ma io
3: Marco.
1: Qualche io. Chiara, tranquilla, alle 9 prima non posso.
0: Ho
1: da fare. C'ho gente di là che mi aspetta.
0: Come no? Però, ricordiamo stasera che ci sarà, dai, perché giustamente ci sei anche tu un protagonista di questa sera.
1: Vabbè, tanto non è aperta al pubblico, quindi però ricordiamo ci sarà la presentazione dei palinsesti e lo faremo radiofonici, ovviamente, e lo faremo allo Stadio Olimpico di Roma.
0: Sei contento?
1: Tanto non tifo calcio, non so né da Roma né da Lazio né dell'Inter né del Milan, né niente.
0: Si fanno pure le Olimpiadi però allo stadio.
1: Vabbè, allora lì è un'altra cosa.
0: Tu segui sport in generale?
1: Non lo seguo, infatti non vado in palestra e non amo la trappa per questo motivo. Solo per quello. Però presenteremo tutti i palinsesti radiofonici di Radio Rai allo Stadio Olimpico.
0: Perfetto.
1: Che bella cosa.
0: Quando arrivi tu allo stadio così ci cronometriamo tutti?
1: Ma che?
3: Sempre così che se lo segnino a casa. L'agenda di Marco.
1: Non lo so, dipende, non lo dico per non far arrivare tutti i fan insieme, ecco.
0: Va bene, comunque noi ricordiamo sempre che ci possono seguire sui nostri social, perché questa sera appunto racconteremo l'evento live proprio lì, sul momento ti faremo delle storie. Marco, devi essere social questa sera, va bene?
1: Come no, non vedo l'ora, guarda, sto già lì, anzi vado, esco da qui e vado direttamente allo Stadio Olimpico, così mi preparo bene per stasera.
0: Mettiti un bel vestito,
1: sì.
0: Mi raccomando.
1: Ah, mi devo mettere il vestito?
0: Beh, rosa. Certo, non puoi andarci con sta camicia.
1: No. Bellissima.
0: Insomma.
1: No. Ma
0: oggi sono un po' cattivella. Giulia, anche
1: meno male
0: grazie...
1: che è finita, sono le 10.
0: Grazie mille anche a te, Giulia.
4: Grazie a tutti.
2: Grazie,
0: io,
2: Giulia,
0: come sempre, chiudiamo con un tuo consiglio, sia in generale, proprio vai oltre qualsiasi tipo di generazione.
3: Abbiamo un pochino spoilerato, però mi salverei per oggi questa parola, quella che ha a che vedere con i confini. Cerchiamo di capire un po' come noi siamo abituati a lasciare le cose e come funzioniamo su questo, sui confini, questa qua.
0: Va bene. Giovanni,
1: l'ultima cosa, poi non vi disturbo veramente.
3: Eccola.
1: Più. Giulia, quando è che torni? Così torno anch'io.
3: Ci vediamo.
2: Ormai il format è bellissimo.
3: Allora, Marco, che sei ormai tu?
0: Martedì prossimo. Vabbè. Giulia, sempre i martedì.
1: Io acquisto.
0: Che matti, ragazzi, che siamo.
2: Che meraviglia, che bella puntata, bella colorata. E anche oggi non ci siamo sicuramente annoiati.
0: No.
2: Men che meno, credo, spero. No. Sicuramente i nostri ascoltatori, i nostri
0: amici.
2: Hai visto
0: come ho detto no?
2: No.
0: Con la U. È partita anche la nostra.
2: È arrivata
0: sigla.
2: Anche oggi la sigla della fine.
0: Sì. Giovanni, io mi diverto sempre tantissimo a condurre con te. Ricordiamo che domani mattina tutta italiana è sempre.
1: Falsa!
0: Mattina tutta italiana è sempre in diretta dalle 7 fino alle ore 10. Marco, basta.
2: Complimento botoxato.
0: Non vedo più, basta. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Grazie. Per seguirci sempre, per scriverci messaggi. E Giovanni, io ti devo rivedere stasera.
2: Dai, stasera ci rivediamo, da capire ancora se questo rosa qua alla fine lo introduciamo o meno. Comunque, grazie per averci seguiti. Mi raccomando, domani mattina dalle 7 alle 10 siamo ancora insieme, io e Chiara Cacioppoli.
0: Vedi, che bello.
2: Che meraviglia, almeno un po' di entusiasmo in più l'ho messo, dai.
0: Grazie ancora Marco, grazie ancora Giulia Proietti.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao,
3: Giulia,
0: ciao
2: Marco.
0: Prestissimo.
2: Ciao, amici,
0: buon martedì a tutti. Ciao Giovanni.
1: Ciao.

avevo una ferita in fondo al cuore. Soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte. Ridevo, ridevo, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, la maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire, 20 lire. Bene, 50 lire, benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduciavo in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè se andavo bene ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma, se andavo male ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti, questa la chiamiamo educazione. Poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. C'è un bambino che mangia e dice non ho più fame, e il padre dice no, adesso finisci, oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano, o la mamma dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione.

0: questo podcast che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è...
1: la gatta.
0: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
1: Scusa, chi te l'ha detta sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
2: Se una madre si arrabbia, che? Parlate, è questo tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo, così proprio a raffica.
3: È esaurita.
2: È esaurita. No. Poi?
3: È pazza.
2: È pazza.
3: Coraccia.
2: Poraccia. Sì, poraccia c'ha fatta. Sì, poraccia è fatta. Poraccia perché? Perché?
3: Perché poraccia mi fa pena.
2: Sì.
3: Cioè io quando vedo in giro quelle mamme, è bella! Poraccia.
2: Sì.
3: Perché già so che mi aspetterà pure a me.
0: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio e ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
1: Non è vero, me li sono tagliati.
0: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luoghi comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
2: È la brutta persona, ma figlio di tuo figlio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
3: Non sa gestire i figli.
2: Non sa gestire i figli, perché sei matta.
3: Esempio negativo.
2: Esempio negativo.
3: Questo è perché li hai iniziati da piccolo.
2: Ah, certo. Li hai iniziati adesso.
3: Hai voluto la bicicletta.
1: Secondo Plotino,
0: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
1: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
0: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
1: Con un'app. Parto, puff.
0: Questa chiaramente è...
1: Scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto.
0: Per esempio, perché no? Esatto, è proprio così. Questo mito, ripreso dal grande James Hillman, filosofo,
1: e
0: psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori, perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano, guarda che sei tu che mi hai scelto così.
1: E la bicicletta non c'era.
0: Se ti sei
1: scordato della bicicletta sulla app, mo che vuoi?
0: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
1: Ok, quindi è responsabilità.
0: Pedala.
1: Pedala, ok. Ma non c'è la bicicletta.
0: Pedala lo stesso.
1: Va bene.
4: Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare e, come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
2: Allora, ci avviciniamo al centro, in ordine sparso. Ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero di figli e l'età, e dice che cosa la porta qui oggi.
3: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
5: la linea 16 mesi e vengo qua per cercare di cambiare
3: i miei scatti di identità 7 mesi e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
5: Ho due figli, uno è 4 anni e sono qui per...
3: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni e che non si deve parlare.
6: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia.

0: que son dos.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
2: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
2: Meglio.
1: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
3: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè improvvisamente c'è la mamma che dice... mi trovo un marziano in casa.
1: Insieme a Daniele Novara, sul palco, Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
3: Intanto ti chiedo, anche se visto dal punto di vista degli adolescenti, anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
4: Bene, mi metto in piedi perché aiuta a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico in un'epoca di narcisismo.
5: Non è tagliata per fare la madre.
6: Ah, è certo, non sa fare la madre.
5: La mamma italiana.
6: E certo.
5: La stessa cosa, è meglio che non li mettono al mondo, no?
6: Meglio che non li metti al mondo. Perché il mondo è una brutta persona. È esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. Li ha viziati adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, no? altro?
7: Poi gli ho detto quando sono adolescenti.
6: Vedrai poi.
4: Allora, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona, cosa gli è successo? Sono impreparato, dottore, non so cosa fare, tante amiche mi avevano avvertito, guarda che un bel passaggio, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi, stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso! Mi avevano anche detto figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, insomma, qualcosa di estivo. Oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, una cosa del genere.
1: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace, la pace è la via. La delusione è la via.
8: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via, che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo. Sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli.
9: Le amo,
8: e più le amo e più gli faccio male.

0: rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco, perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo sanno perfettamente anche quelli di Inside Out, che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che
0: si infuoca. Esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o quando o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello profondamente di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione. Cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
5: Sì.
6: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
6: Sì, si dice così. In realtà il bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata, è veramente importantissimo evitare, dare consigli tipo stai calmo, rilassati, capisci che diventa furioso il nostro partner.
7: Stai tranquillo. Non ti capisco, vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola, ma se mi dai un mozzico ti do uno sganassone che ti rivolto.
6: Adesso vi sto facendo uno spiegone, sto facendo una cosa, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico, cioè sono bravissimi, noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè lo sguardo catatonico si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. È una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo, e il dolore poi quando lo accetto porta molti doni, a me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con e nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, devi starci, e allora se ci stai lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: La tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano. Ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma è lo stesso. Faceva ridere questa cosa, è bello, no? Venga anche le mie prossime serate, poi mi lascia giù e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assume un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
2: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
3: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
2: Sì, sì, capito?
3: E se ne andava. Tu dici, scusa Alessandra,
2: esatto.
3: Che.
2: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
4: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, ora in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta,
2: sì,
4: sposta il fuoco da fuori a dentro. Questo però ci dà un potere infinito, perché finché è esterna la causa della mia emozione, è che posso fare? Poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
5: La rabbia come ogni emozione non nasce da un fatto.
6: Sino da una interpretazione.
5: Ma dalla mia interpretazione.
6: De ese fatto.
5: Di quel fatto.
6: E también en la gestión de los hijos.
5: Quindi anche nella gestione dei figli.
6: Quando llega la rabbia. È la creatività che ci aiuta.
5: Quando arriva la rabbia, è la creatività a venirci in soccorso.
6: È la creatività che ci aiuta.
5: Luca, tu senti questa.
6: Io
5: te entiendo. Escucha, escucha. Oye, come va?
4: La mia strategia è stata che non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
5: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
6: Non te intendo.
0: Quindi, ragazzo, non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza.
7: Mamma.
0: Non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
7: E mollami! Mollami!
5: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
8: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Bornino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
7: Mollami, mollami, mi, mollami, mollami. Oddio, ancora tutto da capo.
9: Rai Radio tutta italiana.

ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scoprire.

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 日语的，对不对？对。
1: 那不用背背，他们说。
2: Rai Radio tutta italiana.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio tutta italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio tutta italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, e poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi parto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi. Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa. 29ª posizione Cucù Marie con Napoleone. 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Il ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene. 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayane, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La testa gira, 25ª posizione Maledetto me Fulminacci, 24ª posizione Buon vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La città degli angeli, Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita morte e Miracoli, una new entry.

in 19ª posizione invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini, e siamo in questa new entry con una canzone di Raff che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 17ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento, e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: quindicesima posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli, Giuli, in questo caso con Brescia per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco un album, una canzone, il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

è in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Mercristina Zappa. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

non vado, l'hai capito anche tu. Quando dal collo sono sceso giù, come Michelangelo sulla tua schiena. Restiamo in questa stanza e poi ordiniamo la cena. Hai sempre voglia, voglia di partire. Quell'orologio non lo vuoi buttare via, o mi vuoi solo adesso?

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Radio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma benvenuti e bentornati qui nel Metastudio, la nostra astronave che oggi è partita praticamente puntualissima alle 12.01 e 18 secondi. Ci siamo abituati a navigare da soli in questo studio veramente troppo grande e insomma per star da soli, e quindi domani arriverà il nostro primo grande ospite, Marco Masini, che tra l'altro è anche lui protagonista del Taormina Music Awards, di cui parleremo oggi intervistando il direttore artistico, che conoscerò per la prima volta insieme a voi, e soprattutto conosceremo questo festival che diventa uno dei appuntamenti nuovi che si terranno appunto in Sicilia, ma ne parleremo più tardi in collegamento telefonico. Mentre vi ricordo che domani potete anche inviare delle domande a Marco Masini, se volete, sul nostro cellulare, qualche curiosità anche sul tour nei palazzetti che sta per iniziare, quindi potete ovviamente scrivere al 334 60 45 640. E domani gireremo a Marco Masini ovviamente quelle che sono le vostre curiosità e insomma e anche i vostri messaggi d'affetto. E, mentre a proposito di affetto, di curiosità, insomma, oggi ci sarà all'Olimpico una vera e propria festa per la presentazione dei palinsesti radiofonici, che in realtà sono stati già presentati alla stampa l'11 settembre, ma in questo caso invece ci sarà anche un incontro tra tutti i conduttori che andranno ad animare questa prima parte della stagione radiofonica 2026-27. E ovviamente ci sono tante famiglie, c'è quella di Rai, Radio Tutta Italiana per quanto mi riguarda, a cui tengo moltissimo. Disco Rai, la musica scelta, è alla sua seconda edizione, ma proprio martedì prossimo partirà su Isoradio un altro mio programma che si chiamerà appunto Cambio, anche lì il lato c'è della musica, ma con un'estensione ancora maggiore, perché insomma si parla di cambiamenti anche di mentalità, di punti di vista che, come diceva il poeta, in realtà sono praticamente impossibili per le grandissime cose. Mentre ad esempio cambiare una macchina, anche se di questi tempi non è facile in realtà, potrebbe essere molto più facile. Ecco, facciamo cambiare un pantalone, cambiare una gonna, ma addirittura una canzone dice anche cambiare partito, è abbastanza facile, ma non è ugualmente facile cambiare mentalità, oppure cambiare invece quegli errori che ti hanno forgiato nella vita. E quindi noi iniziamo questa puntata di Disco Rai, la musica scelta, proprio perché la musica la andiamo a scegliere anche in base a quello che gira intorno, con il nostro ineguagliabile, beh, pensate un po', ascoltatelo, poi mi dite chi è.

quest'oggi questo cambiamenti trattino menti, e tra l'altro nostro Vasco Rossi, e insomma si terranno tra pochi minuti alle 12:30 i funerali di Emma Bonino, alla presenza del Presidente della Repubblica e della Presidente del Consiglio. E come sapete Vasco ha veramente frequentato insomma la cultura radicale, e tra l'altro vi volevo proprio ricordare una frase di Emma Bonino che secondo me è risuonata tantissimo in questi giorni, che i diritti non sono mai acquisiti per sempre, vanno difesi anche quando sembra che non siano più in pericolo, forse là è il momento in cui vanno difesi di più. E devo dire che Vasco Rossi, al di là insomma della frequentazione, così come è successo per moltissimi artisti insomma negli anni 80 90 ma anche fine anni 70, insomma gli artisti erano quasi tutti radicali, adesso non si capisce perché, ma insomma c'era questa netta frequentazione del mondo della musica, del mondo radicale, un po' forse perché insomma si parlava di quelle riforme che sembravano necessarie per la società. E tra l'altro questa cosa ci ha fatto molto pensare in questi giorni, perché la musica, è vero che negli anni 70-80, al di là insomma della canzone impegnata, Vasco Rossi non si può dire, non si può mettere nel gruppo di cantautori impegnati perché è un cantautore libero in assoluto, però riusciva ad incidere fortemente su quella che è la realtà, cioè comunque dava un punto di vista sulla società e su quello che stava avvenendo in quel momento, anche lasciando messaggi poi insomma che duravano nel tempo, tant'è vero che le canzoni di Vasco sono attualissime. E questo manca un po' alla musica di oggi, e tra l'altro adesso andiamo a parlare proprio un po' di novità, e pochissimi artisti riescono ad essere così immanenti, a rappresentare in qualche modo quella che è la società di oggi. È stato detto anche alla Mostra del Cinema di Venezia, proprio riflettendo sul fatto che i 5 film italiani in gara, anche se sono molto belli, dicono tutti quanti che sono molto belli, in realtà la giuria non li ha considerati decisivi per narrare quello che ci sta accadendo intorno, e quindi si è detto che probabilmente la critica cinematografica sta dicendo in questi giorni che una riflessione in merito va fatta. Secondo me va fatta anche nel mondo della musica, tant'è vero che l'anno scorso, a proposito di singoli che ancora sono in rotazione nella top 40 di Rai Radio Tutta Italiana, quando abbiamo sentito Per soldi per amore di Ernia, abbiamo avuto un sobbalzo nella regione gastrico duodenale, come diceva Giorgio Gaber, in polli di allevamento, perché abbiamo visto e sentito un disco, in questo caso un disco Rai, che invece qualcosa l'andava a raccontare, come in questa canzone secondo me molto bella e molto cinematografica. Io l'avevo detto ad Ernia quando abbiamo presentato qui l'album, il primo album qui su disco Rai, che era cinematografica, infatti poi ne ha fatto un singolo e un video bellissimo, ovviamente citando la Berlino cinematografica, e quindi vi ho anticipato il nome. È questo racconto del rapporto con la sorella, ma in realtà anche con una donna che ha scelto di lasciare l'Italia.

truccata e soprattutto con gli effetti di Instagram che ci salvano soprattutto la mattina. Insomma, cosa ne pensate di questo nuovo singolo di Joliet e Achille Lauro? Un po' così, nel senso che insomma Berlino, non mi sono ricollegata dopo Berlino perché veramente è un racconto in cui tantissime persone possono identificarsi, con la sorella che cammina come il papà, il fratello che ti ha le spalle, insomma giochi facile, perché è chiaro che avere questo fratello che ti protegge, poi io ce l'ho veramente, anzi adesso anche il figlio di mio fratello che anche sabato mi ha detto: zia, ci penso io al mostro. Dico: no, guarda, non ti preoccupare. E insomma comunque racconta quegli effetti, anche quella realtà, no, di quella delle donne che cercano in qualche modo di liberarsi. Per noi è una canzone decisamente d'amore, molto ma molto classica. Tra l'altro è interessante andare a vedere su YouTube il making of di questa canzone, dove quest'estate al mare, in una villa al mare di Joliet, si sono riuniti appunto intorno a un tavolo Achille Lauro e poi gli autori di questo brano, tra cui il nostro amatissimo Davide Petrella in arte Tropico, per costruire appunto questa ballad. Ed è interessante capire i dialoghi tra di loro, cioè facciamo così, così qua, a questo punto c'è lo stadio che fa insomma è proprio metaforicamente quella che si definisce una canzone scritta a tavolino. Però attenzione, anche le canzoni scritte a tavolino non sono facili da fare, anzi insomma comunque prevedono un brainstorming come quello che ha portato a Per noi. Comunque vedremo poi nella Top Week come si comporterà questo nuovo singolo, perché sta girando in tutte le radio, anche su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi vedremo poi la prossima settimana in quale parte della classifica si collocherà, se nella zona dischi caldi della 20ª-11ª posizione oppure top 10 dalla 10ª alla 1ª. Questo per dirvi che è tornata, anzi non è mai andata via durante tutta quest'estate, la Top Week su Rai Radio Tutta Italiana. Sono cambiati gli orari, va in onda alle 11 e alle 19 durante il giorno, 22-23 invece la sera, da lunedì al mercoledì, e poi il fine settimana alle 15, alle 18, alle 19. Ho studiato per imparare tutti gli orari, insomma avremo le classifiche delle nuove canzoni, e tra le nuove canzoni sicuramente entrerà la nuova canzone di Elisa, il nuovo singolo al posto di Amore è, cioè Kintsugi, che poi è il titolo del nuovo album che uscirà il 27 novembre, quell'arte giapponese con cui si cerca praticamente volgarmente di restaurare i gocci di una ceramica rotta con usando lacca e polvere d'oro, d'argento e platino, niente po' di meno, perché attenzione, quando i gocci si rompono veramente ha voglia restaurare anche con la tecnica giapponese, perché quando una cosa è rotta, questo lo dico metaforicamente proprio per tutto, per ogni ambito esistenziale, insomma chiederemo a Elisa come si fanno a riparare questi benedetti cocci. Nel frattempo ascoltiamo il suo nuovo, nuovissimo singolo, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Kitsugi, il nuovo singolo di Elisa. Quando non dico niente, non dimostro esordio, non dimostro entusiasmo, evidentemente insomma c'è qualcosa che ancora mi deve entrare di una canzone. Ma a proposito di canzoni, a proposito di musica, l'altra sera mentre eravamo al concerto di Jovanotti, insomma sono partiti dei droni sopra lo stadio olimpico per disegnare la scritta Oasis, proprio perché ormai lo sapete, ve l'avranno detto in 150.000, ma passano anche in Italia e poi in due date comode comode, il 29 e il 30 luglio a quei 45-50 gradi, ma soprattutto è comodissimo il sistema per comprare i biglietti. Allora, praticamente entro giovedì 17 settembre alle 17, già, insomma capito, 17 ore italiana, dovete prenotarvi su un sito. Poi tra le prenotazioni verranno scelte casualmente delle persone a cui verrà inviato un link, e a questo link in un secondo momento, quindi i fortunatissimi dal 25 al 27 settembre, ma veramente molto fortunati, potranno comprare massimo fino a 4 biglietti soltanto in un orario preciso di vendita, ma soprattutto i fortunatissimi potranno pagare dai 221 euro a 276 euro, 2,70, non 2 biglietti 76 euro per il parterre, e poi ancora 166 euro, 184, 221, 276, praticamente a 92 euro c'è soltanto l'uscita dell'Olimpico. Per ora va tutto bene, però visto che noi all'Olimpico abbiamo visto i Muse con un signor concerto, forse che è un po', insomma, un po' esagerato, ma non lo so, forse può essere. Allora stavo pensando, visto che noi non possiamo trasmettere musica internazionale perché siamo appunto Rai Radio Tutta Italiana, chi è l'artista italiano che ha un taglio di capelli a Oasis? Pensate che collegamenti faccio, eh? Insomma, è Gazzelle, che devo dire è un artista molto interessante, tra l'altro buonissimo. Io ho visto più di qualche concerto di Gazzelle, ma ricordo quello al Mandela Forum di Firenze nell'anno in cui ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone che andiamo ad ascoltare, dove c'era un parterre di ragazzini, totalmente tutti ragazzini, e qualche mamma che accompagnava il figlio. E devo dire che la cosa che mi ha impressionato, erano 30 canzoni in scaletta, 30, ebbene loro le hanno cantate dall'inizio alla fine tutte, tant'è vero che poi Gazzelle in intervista mi ha detto: ma guarda, io a volte quando dimentico le parole guardo le labbra delle persone che mi stanno davanti, così seguo loro e praticamente vado avanti. Insomma, questo è l'affetto che comunque anche nelle piccole cose, negli artisti più piccoli, ma Gazzelle insomma è famosissimo ormai in Italia, unisce quello che è il pubblico, che forse andrebbe rispettato insomma in toto anche economicamente, perché ovviamente è un evento che piace moltissimo, quello degli Oasis, ma 300 euro sono veramente tantissimi. Comunque una opportunità enorme per la capitale, insieme a quella di Harry Styles del 7-8 agosto a Circo Massimo. Tante ambulanze ci vorranno per il caldo, cioè beh, non è detto che sia caldo come quest'anno, però qualcuno dice insomma che c'è una buona possibilità, e quindi insomma iniziate a bere da adesso già per il 2027. Nel frattempo tutto qui, Gazzelle.

eccoci, abbiamo sentito Ragazzino, il nuovo singolo di Fred De Palma, e insomma pensavo quanto ci ha accompagnato in quest'anno invece La Testa Gira, il singolo che praticamente è stato pubblicato a marzo. Devo dire che dai, ci siamo tanto divertiti, abbiamo parlato, ballato anche con i nostri nipoti ovunque, in tutte le feste, insomma anche con i nostri amici, però devo dire che stiamo veramente uscendo da quella che è l'aria tormentoni e anche molto latinoamericana che ha imperversato quest'anno, così come non succedeva al minimo da una decina d'anni, 15 anni, quando insomma si ballava latinoamericano a più non posso, e insomma c'è stato questo ritorno sicuramente ai suoni che qualcuno, anche Samurai J, ha definito del Mediterraneo. Insomma, anche i nostri microfoni, però in realtà è un concetto diverso dei suoni del Mediterraneo, diciamo che è spudoratamente latinoamericano e anche ballabile, insomma, per divertirsi. Ma iniziano ad uscire nuovi singoli anche molto ma molto interessanti per questa stagione, e direi che forse ecco un singolo che mi ha particolarmente entusiasmato, e non ha entusiasmato soltanto me ma tanti colleghi per fortuna, è un gioiellino, si chiama Piccola Magia ed è l'incontro tra due artisti molto giovani, Angelica Bove, che è stata appunto una delle protagoniste di Sanremo Giovani l'anno scorso, è arrivata proprio nella super finale, proprio si è arrivata negli ultimi due posti con Nicolò Filippucci, quindi proprio la seconda praticamente classificata di Sanremo Giovani dell'anno scorso, insieme a Prima Stanza a Destra, che è un cantautore di cui non si conosce assolutamente nulla, sempre napoletano, sempre classe 2003, ma come Liberato appunto non rilascia interviste, non si fa vedere, qualche volta che si è visto ovviamente sempre con felpa nera, cappuccio nero, ma ha creato questo gioiellino con Angelica Bove, che è anche nella nostra playlist che vi faccio ascoltare anche stamattina come Disco Rai per la musica scelta di questa diretta del 15 settembre. Sono le 12:37 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

il country pop di J-Ax per questa nuovo singolo Vita, Morte e Miracoli. Tra l'altro un cambio di tonalità a fine canzone, non lo sentivo dagli anni 80, ma insomma interessante. Diciamo che sicuramente è rimasto sulla scia di tutte le canzoni che ha prodotto dal Festival di Sanremo ad oggi. Comunque insomma ha trovato una quadra molto interessante, rilanciando anche questa modalità che è quella del country pop. Allora ci stiamo per collegare, telefono piacendo, insomma, con il direttore artistico del Taormina Music Awards. Ripeto, un appuntamento che si terrà sabato 19 settembre al Teatro Antico di Taormina, è la primissima edizione, e tra gli ospiti della serata c'è Serena Brancale, Diodato, Dito nella Piaga, Ermal Meta, Mille, Willy Peyote, e poi la conduzione di Bianca Guaccero e Pino Strabioli, e poi un premio particolare, il Taormina Centaur Awards, Marco Masini. Ne parleremo con il direttore artistico, mentre io vi ricordo un super appuntamento Rai che ho frequentato tantissimo. Dall'Arena di Verona sabato, anzi venerdì e sabato, ci sarà in diretta i Music Awards, e quindi potremo capire quali sono le canzoni che in realtà ci hanno rappresentato moltissimo in quest'ultima stagione, e quindi e i famosi Summer Hits che vi abbiamo presentato anche qui a Disco Rai, la musica scelta e con gli artisti che abbiamo intervistato nel backstage dei Summer Hits, appunto, di Piazza del Popolo, troveranno poi un riscontro in quello che è stato un po' la stagione, ma anche l'anno musicale. Quindi sarà interessante capire chi ci sarà. Ci sarà Dito nella Piaga, ad esempio, anche ai Music Awards? Qualcuno mi dice di sì, insomma, anche perché lo merita tantissimo. Quindi la riascoltiamo in questo singolo che io adoro moltissimo. Sì, lo so. Sì.

Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Adesso andremo a chiedere subito che tempo fa a Taormina. Sono le 12:53 minuti e 53 secondi. Proviamo a collegarci, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se funziona il collegamento. E allora, pronto? Pronto? Ci sente? Ci siamo collegati con Nicolò Petitto, che è il direttore artistico del Taormina Music Awards. Ben arrivato a Rai Radio Tutta Italiana.
3: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
2: Allora, praticamente parte questa prima edizione, perché a Taormina e perché un festival musicale?
3: Taormina è il palcoscenico da sempre di premi per il cinema, per il teatro, però è sempre protagonista tutta l'estate di musica, e quindi serviva un evento che premiasse anche la musica a Taormina, in questo splendido teatro che è il Teatro Antico. E quindi ecco i Taormina Music Awards.
2: Certo, e allora anche Giovanotti ultimamente è stato in Sicilia e ha parlato anche della volontà di costruire un festival, in questo caso per Palermo. Com'è la Sicilia musicale in questo momento? Visto che insomma ne ha visti ultimamente, ci sono stati tanti festival, negli ultimi anni c'era anche Indigeno, che era un festival che coltivava proprio quelle che erano le musiche indie nuove, no? E cosa sta succedendo in questo momento in Sicilia? Qual è il lato C della musica siciliana?
3: Beh, c'è anche un altro bellissimo festival che si chiama Festival, che appunto si parla di gente, che diciamo, mi sembra anche ha fatto uno spin-off a Linosa, quindi la Sicilia insomma è ricca di musica, è ricca di grandissimi autori e musicisti, e noi anche nel Taormina Music Award vogliamo premiarli, quindi uno di questi premi sarà dedicato proprio al territorio, con Alessio Bondi ad esempio, che è una delle cose più complicate che fanno la sua musica è conservare la parola siciliana, il dialetto siciliano nello specifico palermitano, quindi credo che siano tradizioni e valori che la musica aiuta a portare avanti.
2: Ecco, al di là di Alessio Bondi, quindi qualcosa che riguarda la Sicilia, in realtà poi avete scelto delle artiste, abbiamo sentito prima Serena Brancale oppure Dito nella Piaga, che sono state protagoniste assolute di questa stagione. Come è stato composto il cast e in base a quali criteri? E poi ci sarà un premio speciale a Marco Masini, che tra l'altro domani sarà in studio con noi.
3: Lo so. Beh, allora, se lo guardiamo un po' dall'alto, questo cast, vediamo che sono tutti cantautori, ed è sul cantautorato che vogliamo proprio andare a toccare questa prima edizione. Perché comunque per noi è importante il ritorno della parola, del valore che si dà all'interno delle musiche, dei testi. E con la prima edizione Taormina Music Award abbiamo voluto proprio premiare questo. Marco, nello specifico, insomma, tra i testi più belli delle canzoni italiane, ma c'è anche il Taormina Legend Award dato a Vasco Rossi. Se camminiamo per le strade di Taormina e alziamo gli occhi al cielo, possiamo guardare sulle strade principali le scritte con le frasi più iconiche dei suoi brani. Quindi è stata proprio una scelta voluta quella di raccogliere i cantautori più importanti, ad esempio Diodato e Mammeta.
2: Certo, quella che è insomma la musica italiana che in qualche modo ci rappresenta. E, allora, in contemporanea ci sono anche i Music Awards a Venezia, perché questa scelta è stata una pura casualità oppure se fate anche riferimento a quel tipo di esperimento? Perché tra l'altro di Music Awards ultimamente si parla moltissimo nel mondo musicale, no? Anche insomma con qualche indiscrezione su eventi futuri.
3: Allora, no, è stata una purissima casualità. Per noi questo evento nasce in questa data perché ha voluto raccontare i 25 anni dalla volta in cui Vasco Rossi è venuto col Festival Bar al Teatro Antico, e quindi è stata veramente una pura casualità. Però anche loro organizzeranno un evento strepitoso, insomma, quindi viva il Music Awards allora.
2: Assolutamente, allora ricordiamo l'appuntamento il 19 settembre nel Teatro Antico di Taormina, ne parleremo anche domani con Marco Masini, nel frattempo continuiamo qui la diretta, lui è Kid Yugi con Amélie. Grazie Nicola Petitto.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno da cui

Amato, uno dei protagonisti del Taormina Music Awards, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 13:04:46. A proposito, abbiamo citato cantautori, abbiamo citato la Sicilia e non posso non aprire un angolo Paolo Limiti con il che ho a casa per l'amatissimo Franco Battiato, insomma, che ho avuto l'onore veramente di incontrare più di qualche volta e che ci ha raccontato anche diverse barzellette nel Sanremo in cui lui accompagnava Luca Madonia, perché insomma aspettando le prove si annoiava un pochino e prendeva noi ragazzine, insomma all'epoca veramente una ragazzina, ci prendeva da parte vicino al Teatro Ariston dove c'è il guardaroba e ci raccontava insomma le sue barzellette e una volta devo dire che una mia collega gli chiese un selfie e quindi noi abbiamo fatto questo selfie però lui ci disse: ma cosa sono queste diavolerie? E diciamo: guarda, è un cellulare qui, insomma, ed è stato molto divertente questo primo incontro. Poi in realtà appunto ci siamo rivisti per delle interviste e gli portai in dono un CD che avevamo prodotto come Radio Rai dedicato a Frank Poulenc, che è insomma un intellettuale musicista che lui adorava tantissimo. In quel periodo con il progetto Radio Scrigno si producevano proprio dei veri e propri CD monografici, nelle monografie. Io ho fatto quello di Modugno, avevo lavorato con Franca Valeri al CD a lei dedicato e quindi facevamo tutta una ricerca in questo immenso archivio che tra l'altro potete ascoltare tutti i giorni su Radio Techete e quindi regalai questo CD e lui fu proprio felicissimo perché tutta la vita di Franco Battiato è stata una ricerca e mi diede la sua mail perché voleva avere altre informazioni sull'archivio e quindi ci siamo scritti per un po' e tra l'altro la sua mail iniziava con il nome Gio, poi non continua, e di un progetto sperimentale che aveva seguito che aveva messo lui in piedi per tanti anni. Ma Franco Battiato è stato sempre questo, è stata la via sperimentale, la via poi della semplificazione e lui diceva: certo, poi con un autore come Giusto Pio è facile in qualche modo semplificare, ma in realtà, come dicevo anche ieri, rimane la cosa più complicata, così come è successo nel 1980 con una canzone che poi è stata anche ripresa da Negrita nel 2004 per l'album Voli Imprevedibili, appunto dedicato a Franco Battiato, così come dai Subsonica. A Patrick Torms è una delle canzoni più amate proprio nella produzione di Franco Battiato, anche perché a proposito di ricerca si parla anche del periodo sperimentale in cui si era avvicinato appunto a Stockhausen, ma ironizza anche molto sui direttori artistici, e questa è un'ironia che ci vuole sempre nella vita, perché insomma un po' con la musica che manca di ricerca, che manca di ispirazione, Franco Battiato ce l'ha avuto sempre, insomma l'ha sempre sottolineato che non soltanto bisognava fare le barricate per quello che succedeva intorno al mondo, ma anche insomma ribellarsi un po' a quelli che sono gli stereotipi della musica di oggi. E quindi noi lo riascoltiamo sempre con grande amore e passione e anche con un pizzico di nostalgia, perché insomma non poter incontrare persone come Franco Battiato è un danno enorme, quindi lo rincontriamo praticamente tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana, che trasmette anche la grandissima musica italiana come quella di Franco Battiato con A Patriot to Arms.

0: eccoci sempre in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 13:12:43 e stavo leggendo appunto le ultime notizie che riguardano il mondo della musica, e devo dire che mi ha tanto divertito un progetto che sta lanciando Elio, Le Storie Tese. È proprio una sorta di spettacolo concerto che partirà da ottobre, che si chiama La Rivalutazione della Tristezza, dove sarà accompagnato al pianoforte da Alberto Tafuri e poi sax tenore, flauto, basso, batteria, insomma praticamente un vero e proprio gruppo con lui. E lo slogan è: non commettere l'errore di denigrare la tristezza, ma giammai, Elio. E praticamente lui, che ci ha fatto tanto divertire con Elio e Storie Tese, ma assolutamente sempre pensare, vuole battere il record mondiale di tristezza servendoci, dice lui, di canzoni via via sempre più tristi. Pensate che allegria. E quindi cita tutta una serie di artisti della tradizione musicale italiana e internazionale, quindi cita Tenco, Domenico Modugno, che poi non era triste affatto, Fabrizio De André, poi Aznavour, James Taylor, Bertolt Brecht e Kurt Weill, quindi Norota, e gli stessi Elio e Le Storie Tese. E insomma, questa sarà la sfida, quella di cercare quella tristezza bella, raffinata, di qualità, che in qualche modo va rivalutata. E quindi parte questo tour il 21 ottobre di quest'anno, appunto, ad Alessandria, e poi il 19 dicembre sarà a Lecce, il 28 gennaio poi dell'anno prossimo al Teatro Verdi di Firenze, e poi insomma tante altre date. Noi speriamo di portarlo anche qui, però insomma non troppa tristezza. Nel frattempo invece ci riascoltiamo quella canzone che è passata alla storia del Festival di Sanremo, e insomma è la terra, è quella, è la terra dei cachi.
1: Parcheggi abusivi,

0: 喂喂喂喂，
1: la terra dei cacchi, decisamente anche su Rai Radio Tutta Italiana. Insomma, pensate, una casa, la donna Cannolo mi fa impazzire tutte le volte. Pensate che insomma questa canzone ha soltanto 40 anni, era il Festival di Sanremo 1996 e vinse ovviamente anche il premio della critica. E proprio dall'idea anche del tipo di spettacolo che vorrà fare Elio, da un lato un po' più filologico, ma in realtà questa canzone, che poi insomma è stata interpretata da molti come viene a ballare in Puglia, come un tormentone, insomma come una canzone anche allegra, in realtà se ascoltate bene il testo è tristissima, cioè è proprio una denuncia sociale e politica. Ma noi, dall'amarezza di alcune canzoni che restituiscono alcune canzoni, almeno i testi di alcune canzoni, anche se in forma poi leggera, divertente, con una messa in scena che è passata praticamente alla storia, passiamo alla tenerezza di un momento che c'è stato proprio sabato scorso a Jesolo, per l'esordio per la data zero del tour di Ligabue nei palazzetti, Certe Notti 2026, dove davanti ai 5.000 fortunati spettatori al Palazzo del Turismo appunto di Jesolo, c'è stato un momento molto bello, molto delicato, in cui Ligabue ha cantato A Modo Tuo, una canzone che scrisse nel 2013, quando è nata sua figlia Linda. Che scrisse per Linda quando appunto è nata, e Linda adesso ha 22 anni, che poi nel 2013 ha donato appunto a Elisa, per poi invece inserirla anche lui in una versione ovviamente fatta alla Ligabue in un suo album nel 2015. Ebbene, l'altra sera, oltre ad avere sul palco insieme a lui da un po' di tempo la batteria, c'è il figlio Lenny, è salita sul palco proprio Linda e hanno cantato insieme. Indovinate che cosa? Insomma, quindi questo è un momento di dolcezza, di tenerezza, quindi torna per la seconda volta in questa puntata, pensate un po', Elisa, perché noi l'abbiamo nella versione di Elisa, e devo dire che ad esempio l'asilo di mio nipote gliela fanno cantare spessissimo, e quindi insomma è una sua grande hit anche questa, e quindi la dolcezza e comunque la tenerezza, perché insomma le canzoni per bambini, per le nascite di bambini, pensate a Per te di Jovanotti, piuttosto che anche L'albero delle noci di Brunori, ecco, se non fatte proprio bene, benissimo, o Avrai di Claudio Baglioni, possono anche essere leggermente sdolcinate. Queste invece sono canzoni di un amore immenso, anche molto tenero, e che servono in qualche modo anche a rasserenarci. E noi siamo qui su Rai Radio Tutta Italiana alle 13:21 minuti con Elisa, A Modo Tuo.

E questa è a modo tuo di Elisa Straordinaria. Tra l'altro mi viene sempre in mente mio nipote che la canta, quindi col suo faccino assolutamente insomma dolcissimo, perché insomma le canzoni servono anche a questo, a suscitare quella che è la dolcezza e la serenità che soltanto i bambini in qualche modo possono restituirci, no? E a voi che siete genitori, a noi che siamo zie pronte lì a trasgredire ovviamente con i bambini. Ma anche Elisa è stata zia di una canzone che, pensate, io ho avuto sul telefonino per tanto tempo, anche perché è una di quelle canzoni che devo dire poi non è arrivata, con mio grande rammarico, al Festival di Sanremo, perché sapete che insomma poi i discografici, gli artisti, gli autori mandano a noi giornalisti, critici musicali, amanti della musica, anche le bozze delle canzoni dei Festival di Sanremo, e arriva questa canzone di Marco Guazzoni, che è un artista molto bravo, che scrive tante colonne sonore, che aveva iniziato la sua carriera con gli Stag ed era stato anche qui, appunto, aveva partecipato a questo contest di erano proprio i live che Via Asiago faceva 10-15 anni fa qui, aprendo le porte però ad artisti sconosciuti, e quindi, lasciando la carriera degli Stag, Marco Guazzone ha iniziato a scrivere tante colonne sonore anche per film e per fiction molto importanti, e scrive questa canzone. Ma questa canzone mancava, diciamo, un po' un vestito, un carattere, un punto in più, e glielo diede proprio Elisa, perché devo dire che in questo riesce a dare quel tocco. Quando si dice tocco internazionale, a volte si dice totalmente a sproposito, mentre Elisa ha assorbito quella che è stata la rivoluzione anche indie, che vuol dire indie? Di suoni che comunque vengono dalle culture locali, soprattutto diciamo del Nord Europa e del Nord America, e che in qualche modo hanno modificato anche il suono di tante canzoni italiane. Questa è una chicca, è un vero e proprio disco Rai, con Il Senno di Poi di Marco Guazzone, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Marco Guazzone, ovviamente avete sentito anche Elisa che entra sul finale di questa canzone. Tra l'altro, se avete tempo, andate a guardare il video su ovviamente sulla piattaforma dove trovate tutti i video musicali, che non posso dire. Questa canzone forse si sarebbe tutto a chiamare Ti raggiungerò, forse poi è diventata Col senno di poi. E praticamente il ballo di questo video che Marco fa passeggiando sulla linea del tram, cosa che non si fa, è soltanto ovviamente un espediente artistico, è ispirato ai movimenti della grandissima Pina Bausch. E quindi insomma c'era veramente una ricerca musicale anche iconica molto ma molto forte, cosa di cui pecca un pochino adesso la musica italiana. C'è sicuramente ricerca anche nella musica di Mannarino, anche se è iper popolare. Questa è una canzone del 2017, da Apriti Cielo, questa è L'Arca di Noè.

andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

Ecco perché ci sono suoni sudamericani e suoni sudamericani, c'è una bella distinzione direi, e insomma Manarino tra l'altro vive tantissimi, almeno in passato, tantissimi mesi in Brasile e quindi fa una ricerca proprio sul campo di quella che è la musica, i colori del Sud America. Ma a proposito di musica dal mondo, stavo leggendo proprio il comunicato appena arrivato da Fondazione Musica per Roma, 230.000 spettatori sono stati quelli che hanno visto i concerti dell'estate 2026, ma a Roma Summer Fest del 2027 sono stati già annunciati i Take That e Tokyo Hotel. Insomma, scusatemi se è poco, praticamente Roma l'anno prossimo avrà veramente dei grandissimi eventi musicali, anche perché Roma si presta non soltanto ai grandi live ma anche ai grandi spettacoli. Annalisa ultimamente, io insomma la conosco da tanto tempo, la cantante Annalisa, si è dedicata proprio ai grandi spettacoli, alla canzone spettacolo, e devo dire che quando ha fatto questa trasformazione con Mon Amour abbiamo anche pensato che un po' insomma ci dispiaceva, perché lei aveva dimostrato già in 10 anni di carriera la grandissima bravura, soprattutto vocale e di interpretazione pazzesca, e arrivare al successo con queste canzoni che sono appunto canzoni tra virgolette più leggere, ma io le definisco spettacolo, quindi anche per carità difficili da fare, ma insomma un po' più come dire ammiccanti, un poco le era dispiaciuto. Poi ha fatto anche di questa dimensione un modo per fare una ricerca, poi se andate ad ascoltarla live, veramente i suoi live sono bellissimi, potete anche ascoltarla in Sweet Dreams, quindi vedete quanto è brava e quanto soprattutto possa amare la musica con grandissima devozione. Quindi quando ascoltate Annalisa e anche le canzoni che una delle canzoni ad esempio che vi mando in onda adesso, proprio per rilassarci un pochino e per staccare, ecco, pensate che invece lei è veramente una grande appassionata di musica, una grande lavoratrice, è un'artista veramente preziosa per la musica italiana. Annalisa, esibizionista.

0: sa se chi lo sa se questa sera ci sarà anche questa canzone, la festa per i palinsesti di Radio Rai. E tra l'altro potete anche seguire i social ufficiali di Radio Rai, poi ci sono anche i nostri social Rai Radio Tutta Italiana, per vedere che cosa succede in questa festa all'Olimpico. Sicuramente insomma ci saranno anche degli artisti a noi molto cari, quindi speriamo di incontrare anche degli amici. Devo dire che in queste prime tre puntate insomma vi voglio proprio presentare la musica che a me piace moltissimo, e gli incontri con artisti come Annalisa, ma come il prossimo che andiamo ad ascoltare, cioè Marco Mengoni, sono sempre pieni, sono sempre ricchi e anche molto ma molto divertenti. Devo dire che nel 2022 quando abbiamo ascoltato per la prima volta, dovete sapere che durante le prove di Sanremo la prima prova generalmente si fa a Roma, forse quest'anno si farà a Milano, mi dicono. Comunque la prima prova gli artisti hanno 50 minuti di tempo per vedere come la canzone impatta con l'orchestra, perché moltissime canzoni cambiano totalmente, quindi poi quando escono dalle prove o sono soddisfatti o pensano di dover ricambiare tutto o insomma sono preoccupati, quindi si vede proprio sul volto che cosa è successo durante questi 50 minuti. Devo dire che in alcuni casi, ad esempio, c'era Gianluca Grignani, l'ultimo Festival di Sanremo, dopo 22 minuti è andato in giro per tutto il Foro Italico, però lui è stato insomma un caso un po' singolare rispetto a tutti gli altri, che invece utilizzano fino all'ultimo secondo per capire se la canzone impatta bene con l'orchestra. C'è chi la utilizza molto di più e la sfrutta al massimo, chi invece insomma la usa molto di meno e vuole una versione della canzone più possibile vicino a quella che poi sarà la versione radiofonica. Ecco, Mengoni quando arrivò nel 2022 con Due vite, io mi ricordo che a parte che la voce si sentiva fino all'Olimpico veramente, ma poi ci fu un'emozione anche in quel caso, come vi ho detto ieri, di Diodato per Fai rumore, intensa, fortissima, e subito, tanto che devo dire che istintivamente, non erano ancora anni in cui c'erano tutte le testate presenti alle prove, abbiamo proprio spalancato la porta per sentire questo finale pazzesco di questa canzone, che tuttora rimane, ha una struttura praticamente perfetta. Tra l'altro il coautore è Davide Petrella, Tropico, che vi ho citato prima, no? Come autore della canzone, la nuova canzone di Joliet e Achille Lauro. Ma di canzoni così, ecco, non ne escono sempre. Questa è veramente una hit delle hit, ma soprattutto ha dentro molto del cuore di Marco Mengoni, che tra l'altro con il mio regista dell'epoca di Rai Italia, che saluto, che è Domenico Poggiogalle, poi inizio a parlare di tutto perché si sono conosciuti durante le prove del Festival di Sanremo, e quindi parlavano anche ad esempio di tutti i vestiti di Gianni Versace che poi ha indossato durante il Festival, tra l'altro originali, non quel il Versace di adesso, ma insomma il Gianni Versace originale, ma soprattutto perché era indicativo poi di come lui voleva presentarsi, ma soprattutto insomma dell'attitudine che ha messo in quel Festival di Sanremo, anche scegliendo una cover straordinaria come quella di Let It Be, che lo vedeva protagonista con Kingdom Choir, che decretò già dal giorno prima poi insomma la vittoria a quel Festival di Sanremo lì. E noi non ci stancheremo mai di ascoltare Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito

E questo è Marco Mengoni, no, veramente, questa è classe. Tra l'altro, il nostro amore per il gospel è illimitato, insomma, ho parlato tante volte con lui di gospel. Mi ricordo poi che nel 2022 volò via il mio amato papà nel giugno, e qualche giorno dopo andai al concerto di Marco Mengoni proprio per sentire, per agganciarmi con qualcosa che va oltre, perché la sua musica riesce a fare assolutamente questo. Gli autori, tra l'altro, di Due Vite, oltre a Petrella, Davide Petrella, Tropico, e anche Davide Simonetta, che riesce comunque a dare quella cantabilità ai brani che, insomma, quando ascoltate questa canzone, veramente, io ho cantato tutto il tempo, perché così, cioè, Due Vite può essere soltanto ascoltata in questo modo. Così come vi invito invece a scoprire, lo scopriremo spesso, insomma, nel corso di questo disco Rai, un artista che poi avete conosciuto in piena pandemia nel Sanremo del 2021 insieme a Colapesce, che è Di Martino. Antonio Di Martino lo considero uno degli autori, se non l'autore più bravo che abbiamo in questo momento nella musica italiana, perché come Tropico e come, insomma, tanti pochi in realtà autori italiani, riesce a coniugare quella che è la qualità, la trovata stilistica, anche le figure retoriche che ci sono nelle canzoni, gli espedienti, con delle sonorità che rispecchiano la tradizione musicale italiana, ma sempre poi con un timbro che tu dici: questo è qualcosa di nuovo. Ed è la cosa più difficile, quella di introdursi in questa tutta italiana, questa musica tutta italiana, però con grande personalità. Lui l'ha fatto con un album che, trovato, che tra l'altro vi invito, anzi io vi invito proprio a riascoltare tutti i suoi album da solisti, e questa è Cuore Intero.

perché ho bisogno di naufragare per trovare qualcosa di vero, assolutamente, anche con Di Martino. E noi, visto che siamo in ambito cantautori, ci rimaniamo con Fabrizio De André, anche perché questo fine settimana, venerdì e sabato, ci sarà a Roma, nel parco di Villa Bonelli, la finale del premio De André nella 25esima edizione. E tra l'altro vincitori della targa Faber quest'anno sono Renato Zero e Paolo Rossi, invece targa quelli che cantano Fabrizio Setac e Medit Orchestra, e ospiti della finale Mauro Ermanno Giovanardi, Andrea Rivera, Claudio Covato, che è stato vincitore della sezione musica 2025, anche perché come sapete c'è anche un contest, e poi insomma anche vincitore per la sezione pittura Roberto Cafarotti e per la sezione poesia Roberta De Falco, proprio perché il premio De André comunque rappresenta poi un insieme di arti messe che raccontano comunque poi un autore, un cantautore che veramente rappresenta un unicum per la musica italiana. Vi ho scelto un brano del 1990 da un album che ho consumato decisamente, che è Le Nuvole, anche perché in questa canzone cita O Caffè di Domenico Modugno. Sono biografa di Modugno e quindi mi piace tutto quello che poi viene citato anche a distanza di tanti anni, ma ovviamente raccontava una Napoli particolare, e soprattutto il Dorafè si riferisce a Raffaele Cutolo. Ma questo insomma è Fabrizio De André con uno dei suoi capolavori in assoluto, Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papano, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

c'è l'inflazione, la svalutazione e la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo si segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe

0: Ecco, un bel caffè ci sta proprio alle due, anzi tra le due, e perché è arrivata la nostra Giulia Teri, proprio precise,
1: 14.000 caffè, perché noi siamo delle bravissime conduttrici radiofoniche che parliamo secondo i secondi, il gioco di parole. Esatto. Ciao Cri,
0: ciao,
1: bentrovata.
0: La mia amica di copertina di Linus, perché abbiamo detto ieri che ognuno di noi ha le proprie cuffie, perché è proprio così, un atto scaramantico ma anche di affetto verso questa benedetta radio.
1: Vero.
0: Insomma, che ci ha catturato e ci ha lasciato lì senza parole.
1: È come
0: dire.
1: Se volessimo portare a casa un qualcosa dopo ogni diretta, quindi è anche vero. Durante la stagione estiva abbiamo fatto questa pausa, ho portato con me le cuffie, ogni tanto le guardavo e non vedevo l'ora poi di riprendere.
0: Io purtroppo non l'ho fatta la pausa e sto pagando tutto lo scotto di questa mancata pausa, ma va bene, insomma, per amore della radio questo è altro. Quindi ci vediamo tra l'altro tra pochissimo, poi anche quella che sarà la festa dei palinsesti, che potete vedere poi sui social di Radio Rai, anche di Tutta Italiana, tutto quello che succederà. Quindi io ci lascerei per questo passaggio.
1: Ti vai a cambiare?
0: Con una canzone.
1: Vai a fare bella?
0: Anche per parrucchiere se riesco, ma soprattutto dobbiamo svoltare la palinsesto e la playlist di domani, altrimenti non me non da nulla, e quindi continuo il lavoro, altrimenti tornerò dopo la festa, non so in quale stato.
1: Io non so come tu faccia a dividerti e ad essere come classiche piovre con i tentacoli che tentano
0: crollerò,
1: di mettere un po'.
0: Poi crollerò.
1: No, non crollerai. Sei forte.
0: Assolutamente. E no, per questo appunto c'è la diretta del lunedì a mercoledì, perché poi negli altri giorni confezioniamo altre cose, mentre Giulia Teri è in diretta sempre dal lunedì al venerdì. Non vi molla mai.
1: Esatto.
0: E quindi un po' di radio baccano ci vuole adesso con Giovanotti e Giovanni.
1: Ma io lo faccio tutti i pomeriggi, guarda.
0: E poi lo facciamo più tardi insieme. Allora, arriva tra le due e noi ci troviamo domani di Scorai con Marco Masini. Grazie.
1: State lì.
2: Hai ragione. In prigione.

insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, Radio Baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

È proprio così che si parte. Buon pomeriggio, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana, qui con Giulia Teri. Sono le 14:12 di questo martedì 15 settembre. Sapete che devo dare i numeri, soprattutto all'inizio, così stabiliamo le regole, capiamo di che cosa si parlerà oggi, soprattutto di cosa ci aspetterà durante questa stagione tra le 14 e le 16. Infatti il programma si chiama Tra le 2 e... Ma se ieri abbiamo rotto un po' il ghiaccio, soprattutto perché è stato un grande rientro per tantissime persone, parlo di lavoro, parlo di scuola, parlo di palestra e soprattutto di stagione radiofonica, oggi voglio spingere ancora di più sull'acceleratore. Avremo due ore piene di energie, buone notizie, risate soprattutto, e quella musica italiana straordinaria che ci fa compagnia in ogni momento della giornata. Nella puntata di oggi vi svelerò cosa succede al nostro cervello quando teniamo le posture sbagliate sul divano, perché a volte non ce ne accorgiamo, ma sul divano si può, diciamo, stare in tanti modi, con tante posizioni. Ecco, alcune non sono proprio corrette, lo scopriremo insieme. Poi voleremo nel 1993 per un retroscena davvero assurdo che coinvolge Jovanotti, che, pensate, ha rischiato di farsi cacciare da un programma in diretta. E poi ancora faremo un piccolissimo esercizio, ma proprio facile facile, per rilassare il collo rigido. Io in questo momento credo proprio di averlo, forse per l'inizio della diretta, forse perché comunque sto in piedi, ancora devo rilassare un po' tutta la postura. E poi ancora vi spiego perché, diciamo, prendere un granchio, sapete che questa rubrica mi piace tantissimo, vi racconto di un'invenzione italiana pazzesca dell'asfalto che pulisce l'aria, perché proprio mangia letteralmente lo smog, e faremo un viaggio nella leggendaria e infinita rivalità tra due paesi, tra due città, ovviamente italiane, ovviamente quasi vicine di casa, nel caso specifico tra bolognesi e modenesi. Quindi siete pronti a tutto questo? Mettetevi comodi, alzate il volume, perché si parte così.

so chi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose.

Sexwise con la mia canzone per te qui su Rai Radio Tutta Italiana. Rieccoci in onda, apriamo la nostra prima ora con un tema che ci tocca un po' da vicino. Non ditemi di no perché so che lo fate tutti, lo faccio anch'io e lo confesso. Ogni pomeriggio o ogni sera, quando torniamo a casa stanchi, morti da dopo una giornata ovviamente a correre qua e là tra un impegno e un altro, cosa facciamo? Ci divaniamo e assumiamo quella forma un po' da bananina. Avete presente le banane, no? Che sono un po' curve sia con la testa che con i piedi. Difatti mettiamo il collo piegato in avanti e ovviamente, guai se non fosse così, il telefono in mano. È inutile che io vi dica di tenerlo da parte perché tanto so che comunque non lo fate, come non lo faccio io, non lo fa nessuno. Ma attenzione, sembra il paradiso del relax e invece la scienza ci dice che stiamo facendo un danno tremendo al nostro corpo. Perché? Perché tenere il collo inclinato a 45 gradi in avanti equivale a caricare sulle vertebre un peso di oltre 20 kg all'incirca, come se avessimo, non so, un borsone della spesa appeso sulla nuca. E il risultato qual è? Il risultato è, dopo un paio d'ore, mal di testa e stanchezza agli occhi, soprattutto per colpa del telefono, e persino una respirazione più corta che fa salire l'ansia anche se non ce ne rendiamo conto. Fateci caso la prossima volta se vi alzate dal divano un po' irrequieti, un po' ansiosi e ovviamente con i dolori alla cervicale. Gli esperti suggeriscono naturalmente un trucco semplicissimo che io mi auguro da ora in poi, magari alle 14:23 state facendo la pennichella pomeridiana o per la grande maggioranza degli ascoltatori da stasera in poi, mi auguro che voi facciate qualcosa per non assumere più quella posizione e non ascoltate me, ma ascoltate appunto gli esperti che suggeriscono questo. Mettete un cuscino di quelli un po' cicciotti, no? Dietro la zona lombare della schiena e tenete lo schermo dello smartphone il più possibile all'altezza degli occhi piuttosto che basso e quindi evitate di inclinare il collo. Lo ripeto, è inutile che io vi dica che a volte il telefonino va messo da parte perché tanto comunque sono delle raccomandazioni che non ascolta nessuno, quindi alle brutte piuttosto che a 45 gradi mettetelo esattamente di fronte ai vostri occhi, almeno il collo sta dritto. E a proposito di collo, il vostro collo vi ringrazierà all'istante e vi sveglierete soprattutto dal relax con una carica vera se fate il sonnellino pomeridiano, o andrete a letto molto più rilassati se fate un po' quei 10-15-20, vabbè, due ore sul divano. Quindi, anziché la cervicale bloccata, tanto tanto relax.

ritmo, ragazzi. Brano targato 2025, Fabri Fibre, Joan Tile con Milano Baby su Rai Radio tutta italiana. Ancora benvenuti, questa è una nuovissima trasmissione radiofonica dalle 14 alle 16 con me Giulia Teri dal lunedì al venerdì. Si chiama Tra le due e puntini puntini, quindi non è dato sapere cosa accadrà all'interno di questa diretta, cosa accadrà all'interno di questo studio. Intanto voglio farvi fare un viaggio nel tempo, voglio portarvi nel 1993 direttamente proprio lì negli anni 90 per scoprire un retroscena davvero pazzo, davvero assurdo su uno degli artisti più amati della musica italiana, ovviamente, e anche impegnato in quest'ultimo periodo in un tour spettacolare che ha toccato sabato scorso anche il Circo Massimo di Roma. Sto parlando di Jovanotti, Lorenzo Cherubini. Torniamo indietro al 1993, un giovanissimo Jovanotti, scusando il gioco di parole. Cosa fece? Durante un'esibizione live in televisione, quindi dove il margine di errore o di rischio deve essere praticamente pari a zero, lo scatenatissimo Jovanotti doveva cantare il suo brano bomba di quel periodo, Ragazzo Fortunato, tra l'altro in una trasmissione rigorosamente in playback, perché comunque in quegli anni lì, anche a Sanremo, diciamolo pure, si usava tantissimo, e per esigenze tecniche, cantare in playback. Ma Jovanotti cosa fece? Lo conosciamo tutti, no? È un disastro e non ha mai sopportato di stare fermo e soprattutto di fare finta di cantare. A metà brano decise così di fare di testa sua, afferrò il microfono, che peraltro era spento perché ovviamente cantavano in playback, e iniziò a correre tra il pubblico salendo sulle sedie degli ospiti e mettendosi a urlare la canzone a squarciagola senza utilizzare il microfono, o almeno senza tenerlo vicino alla bocca. Cosa è successo? Non si sentiva più la base sotto, o meglio, i tecnici in regia andarono un po' nel panico perché la musica registrata andava da una parte e lui cantava praticamente dall'altra. Il regista voleva letteralmente, a parte scomparire secondo me dalla faccia della terra, ma voleva staccare la spina e interrompere addirittura la trasmissione. Ma l'energia di Lorenzo fu così contagiosa che il pubblico si alzò in piedi e iniziò a ballare insieme a lui, trasformando così quel piccolo disastro tecnicamente ma anche artisticamente e televisivamente importante in uno show davvero indimenticabile. Alla fine cosa successe, oltre il danno alla beffa? Che il regista dovette persino andarsi a scusare con lui per avere dubitato di questa performance così particolare, se avesse avuto successo oppure no. E ha avuto tanto successo. Provate a cercare questo video, se riuscite a trovarlo sulle piattaforme, su YouTube o comunque sul web, in modo tale da ricordarvi quegli anni lì per chi c'era, e io alzo la mano per chi non c'era, ricordare questo momento memorabile. Come andare controcorrente? Ecco, Jovanotti sicuramente ha dato un perfetto esempio. Non lo possiamo rivedere, ma lo possiamo riascoltare. Jovanotti con Ragazzo Fortunato.

Sei grande, pezzo bellissimo di NEC alle 14.42 qui su Rai Radio Tutta Italiana. La nostra playlist è ricchissima di canzoni, ma soprattutto fa un po' un tuffo nel passato, ma poi viaggia anche nel presente. A proposito di presente, quante volte verso quest'ora vi sentite un po' le spalle pesanti e la testa comincia a pesare come un macigno, eh? Capita spessissimo, capita tutti i giorni, purtroppo non solo a quest'ora, a volte un po' prima, a volte un po' dopo. È arrivato il momento di muoversi, è arrivato il momento del fit, che sia in ufficio, che sia a casa, che sia in macchina, insomma ovunque voi siate, muoviamoci. Oggi facciamo la rotazione della tartaruga, che detto così potrebbe un po' sembrare un capovolgimento sospeso, no, in realtà è molto più semplice. Vi dico cosa c'è da fare: basta sedersi belli dritti dritti sulla sedia con la schiena ben poggiata appunto allo schienale. A questo punto abbassate le spalle volontariamente, perché è una bruttissima posizione che la sottoscritta ha, è di tenere le spalle sempre un po' verso le orecchie, quindi in alto, verso a coprire quasi il collo. Questa è una forma di tensione, a volte alcuni, quelli bravi, dicono che è una forma di protezione, però ecco, pensateci e abbassate le spalle. A questo punto lasciate cadere proprio così, con questo suono, le braccia lungo i fianchi, così vi aiuta anche ad abbassare un po' le spalle. Adesso molto lentamente, ma proprio molto lentamente, tirate il mento all'indietro, come se, non so, vorreste fare il doppio mento, no? Quella brutta posizione, tranquilli, tanto non vi vede nessuno. Fate. Tenete questa posizione per 2 secondi e poi allungate il collo in avanti, esattamente come una tartaruga che esce dal guscio. Ecco perché si chiama così questo momento fit, rotazione della tartaruga. Ripetete questo movimento per 8 volte, sempre molto lentamente, mi raccomando, provateci anche adesso, abbinandoci anche una bella respirazione profonda dal naso. Quindi nel momento in cui tirate indietro il mento, ispirate; quando la testa della tartaruga esce fuori dal guscio, espirate. Questo esercizio cosa fa? Distende le vertebre cervicali, riduce subito la tensione accumulata davanti al computer, magari durante tutta questa mattinata, e porta un bel flusso d'ossigeno al cervello, che non guasta mai. Alcuni miei conoscenti ne hanno sempre più bisogno, però questo sicuramente serve per farci ripartire più belli, più svegli per il resto del pomeriggio. E non solo arrivano gli esercizi fit, ma arriva anche la musica per darci un po' di energia. C'è Ligabue con Trapalco e Realtà.

collaborazione, che trio, che donne, Ornella Vanoni, Elodie e Dito nella Piaga con Ti Voglio qui su Rai Radio Tutta Italiana. 14.53, siamo nel nostro pieno pomeriggio insieme dalle 2 e fino alle 16 in mia compagnia Giulia Teri tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora, adesso dopo la grande, grandissima musica di Rai Radio Tutta Italiana andiamo a caccia delle origini un po' bizzarre del nostro vocabolario quotidiano. La domanda è: come parli? Non come parli perché si parla in maniera sbagliata, ma a volte ci sono delle storie legate alle parole che ci lasciano un po' a bocca aperta, perché le diciamo, le commentiamo, le utilizziamo quasi quotidianamente, però non sappiamo da dove possa derivare il significato di una parola o comunque di una frase. A proposito della frase, vi capita mai di dire "ho preso un granchio"? Per esempio quando fate uno sbaglio oppure una figuraccia, no? Vabbè, sì, lo diciamo ovviamente, ma perché lo diciamo? Ci siamo tutti chiesti almeno una volta cosa c'entrino, poverini, questi meravigliosi crostacei con i nostri errori. Allora, per spiegarlo dobbiamo andare un po' indietro di qualche secolo, addirittura di qualche secolo fa, e fare visita ai pescatori dell'Adriatico, quindi neanche poi così tanto lontano, Loro cosa facevano? Pescavano di notte o col mare un po' mosso e calavano le lenze con l'amo, oppure sui fondali rocciosi sperando di tirare su qualche bel pesce pregiato come spigole oppure orate, che sono buonissime e poi ovviamente arrivano anche oggi sulle nostre tavole. Ogni tanto però sentivano che la canna che stavano in quel momento utilizzando tirasse fortissimo ed erano convinti di aver preso il pesce della loro vita, il più grande mai esistito. E invece no, quando tiravano su con fatica scoprivano che all'amo si era attaccato solo un grosso, enorme, gigantesco granchio che si era incastrato ovviamente tra le pietre. Beh, quindi la fatica, vabbè, era stata enorme, però credo che l'illusione fosse anche un po' più grande della fatica, un po' più pesante. Il risultato era 1-0 assoluto. Ma da quella tremenda delusione dei pescatori nasce proprio questa espressione che oggi usiamo ancora in tutti i nostri dialoghi, in tutti i nostri discorsi. A volte lo diciamo a qualcuno: guarda che hai preso un granchio, oppure riflettendolo rimproveriamo a noi stessi e ci illudiamo naturalmente di aver fatto una cosa dritta, invece abbiamo preso una tipica balena, in questo caso per la pesantezza, ma un po' un qualcosa che non è andata a genio a nessuno, né a noi che l'abbiamo tirata su né magari all'altra persona. Quindi abbiamo preso un granchio.

canzone più dolce, romantica di Alfa con Il Filo Rosso qui su Rai Radio Tutta Italiana. È sempre bello riascoltare dei brani che hanno segnato, se non il tormentone dell'estate, hanno segnato sicuramente qualche altro anno in particolare. Questa era del 2024. Le 15.02 abbiamo iniziato ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Sono pronta per raccontarvi un'invenzione green, ci piace tanto parlare di ambiente, tutta italiana, quindi siamo anche orgogliosi di questo, che sta lasciando a bocca aperta addirittura il mondo intero. Oggi vi racconto questa meraviglia tecnologica che è nata nei laboratori delle nostre università. Vi parlo dell'asfalto mangia smog, si chiama proprio così. È un team di ingegneri italiani che ha brevettato una speciale pavimentazione stradale che viene arricchita con biossido di titanio. Come funziona? Allora, è semplicissimo, ma devo ammettere che è anche geniale. Quando la luce del sole colpisce la strada, si attiva praticamente una reazione naturale che scompone le particelle inquinanti emesse dai tubi di scappamento delle macchine, ovviamente, che passano su quella strada, e le trasforma in sali del tutto innocui che poi alla prima pioggia vanno via. Beh, praticamente la strada stessa cosa fa? Pulisce l'aria mentre le auto ci viaggiano sopra. Ecco perché dicevo e sostenevo, anzi sottolineavo, che era geniale. Diversi comuni in Italia stanno già asfaltando le prime piste ciclabili e i viali, magari quelli un po' più trafficati, proprio con questo materiale. Così riducono lo smog della città addirittura fino al 40%. Ovviamente è un progetto pilota che si sta un po' espandendo sia a livello di informazione sia a livello proprio di messa in pratica proprio in questo periodo. È la dimostrazione di come la ricerca italiana sappia sempre, insomma, trovare soluzioni geniali. E se vi ricordate, ieri abbiamo parlato dei vestiti di due stilisti green siciliani fatti con i derivati delle bucce di arance e di limoni. Adesso è un progetto quasi scopiazzato in tutto il mondo e ci auguriamo che questo asfalto mangia smog, utilissimo ovviamente per il nostro ambiente, sia altrettanto interessante. Insomma, abbiamo voglia di respirare un'aria sicuramente più pulita nelle nostre città.

sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

speriamo sempre un po' tutti in un mondo migliore, in una vita migliore, in delle amicizie migliori, insomma un po' tutto migliore. Le 15:11, spero che il vostro pomeriggio sia un pomeriggio migliore. Per quanto mi riguarda, la seconda puntata della stagione di Tra le due e puntini puntini con me, Giulia Teri, fino alle 16. Adesso, dopo queste note meravigliose qui su Rai Radio Tutta Italiana, ci tuffiamo nella storia e soprattutto ci tuffiamo un po' in quello che è il campanilismo italiano, che non è solo italiano, perché un po' di litigi, un po' di sgarri, un po' di screzi ci sono in tutto il mondo, ma chiaramente in Italia, come abbiamo raccontato ieri tra Pisa e Livorno, ci sono delle piccole incomprensioni, mettiamole così, tra diverse città, che poi sono città vicine tra di loro, che sicuramente fanno parte della stessa regione.

ancora oggi, solo per stabilire magari chi ha inventato i tortellini perfetti oppure dove si mangia la mortadella più buona, beh, vi sbagliate di grosso, perché bisogna tornare indietro addirittura nel lontano 1325 per capire queste incomprensioni da dove arrivano. Perché nel 1325? Perché ai tempi c'era la conosciutissima guerra della secchia rapita. In che cosa consiste? Allora, alcuni soldati modenesi in questo caso riuscirono in quel tempo a intrufolarsi di notte nel centro di Bologna e da lì hanno rubato un banale, ma proprio banalissimo, anche vecchio, secchio di legno da un pozzo pubblico per portarselo naturalmente a casa, ovviamente come trofeo di scherzo, come trofeo di sgarro. I bolognesi si offesero tantissimo per questo furto, si offesero proprio a morte e scatenarono una vera e propria battaglia campale con migliaia di uomini solo per riavere indietro quel vecchio, rotto e sporco secchio. Sapete com'è finita? Vinse Modena e quel famoso secchio di legno è ancora oggi appeso, tra l'altro con orgoglio, nel campanile della Ghirlandina a Modena. Quindi non sono riusciti i bolognesi a riappropriarsi del secchio, è rimasto nelle mani dei modenesi e, che dirvi, è una storia abbastanza surreale, però ancora oggi scatena le risate, ovviamente anche gli sfottò, tra le due province.

È la nuova di Angelina Mango e Ariete, che bella vita qui su Rai Radio Tutta Italiana. 15:20, continua così il nostro pomeriggio insieme fino alle 16 ed è arrivato il momento di toglierci un dubbio enorme. Lo abbiamo anticipato già ieri, faccio un po' un recap di quello che ho detto e di quello in cui, per tra virgolette, credo sulla raccolta differenziata, che sia sicuramente ormai una delle cose più importanti che noi comuni mortali possiamo fare per salvaguardare l'ambiente, e che sicuramente ormai siamo preparatissimi sull'argomento. In realtà non è così. Ho scoperto che ancora ci sono forti dubbi, e soprattutto, anche se siamo ferrati sull'argomento e siamo già predisposti o comunque preparati su ciò che va fatto per appunto salvaguardare l'ambiente, c'è sempre bisogno di sensibilizzare con questi argomenti. E oggi vi parlo della lampadina. Quante volte vi si è fulminata una lampadina in casa? Poche volte, forse, rispetto a quello che insomma si legge in giro, perché capita rare volte di trovare una lampadina che si fulmina magari dopo anni, quindi possiamo anche dimenticare dove va buttata. E ci viene quel famoso dubbio: e adesso dove la metto? Nel vetro? Nell'indifferenziato? Fermi tutti, facciamo chiarezza anche qui, un po' come il cartone della pizza di ieri, no? Dobbiamo assolutamente evitare disastri ambientali. Le vecchie lampadine a incandescenza oppure i faretti alogeni vanno buttati, rullo di tamburi, nel secco indifferenziato. Però attenzione, perché le lampadine moderne, quelle a LED, sono tutt'altra cosa, oppure anche i tubi al neon compatti non vanno assolutamente buttati né nel vetro né nel cassonetto di casa, sono considerati rifiuti RAE. Significa rifiuti o comunque apparecchiature elettriche ed elettroniche. Perché? Perché contengono dei piccoli circuiti riciclabili ed elementi che non devono finire assolutamente nell'ambiente, quindi non vanno buttati così. Ricordate, LED e tubi di neon compatti, questi no, sono dei rifiuti speciali, quindi per smaltire bene potete portarli all'isola ecologica del vostro comune, oppure far valere la regola dell'uno contro uno, cioè quando andate a comprare una lampadina nuova in un negozio di elettrodomestici oppure anche al supermercato, potete consegnare al negoziante quella vecchia fulminata, ci penseranno loro a riciclarla gratis. Quindi questi sono ottimi consigli: classica lampadina normale degli anni 70, 80, 90 e forse anche parte del 2000, ok, va buttata nel secco indifferenziato, mentre quelle nuove vanno portate in degli appositi contenitori che accettano rifiuti o apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi chiaro? Cartone della pizza e lampadina archiviati. Già questi due oggetti che tutti abbiamo in casa, sappiamo dove e come soprattutto riciclarli per respirare aria nuova e per lasciare, ecco la canzone di Vasco Rossi, un mondo migliore.

nostro viaggio nel tempo prosegue sempre, in questo caso con Gianna Nannini. Siamo andati dritti dritti al 1984 con Fotoromanza qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 15:31 e stiamo per finire la nostra diretta, spero in dolce compagnia e soprattutto in allegra compagnia, ma senza la musica noi non staremmo qui. È bene chiacchierare, ogni tanto ci facciamo compagnia con qualche chicca, con qualche suggerimento, con qualche poesia o anche con qualche vostro messaggio che continuate a scrivere al 334-604-5640, ma soprattutto con le canzoni che tanto ci hanno fatto sognare. E proprio per questo questa navicella spaziale di Tra le Due e vuole portarvi direttamente nel 1995, un anno indimenticabile per la nostra musica italiana, perché in quest'ultima parte della diretta vogliamo riscoprire tre pezzi straordinari di quella stagione. Al terzo posto io metterei in questa mini classifica una poesia davvero travolgente di Claudio Baglioni dal titolo Io sono qui, un brano che fece cantare milioni di italiani, naturalmente con la sua intensità unica. Poi saliamo al secondo posto, dove troviamo la carica pop e un ritmo pazzesco degli 883, sempre di quell'anno, con Una canzone d'amore. Dedicatela alle vostre fidanzate o ai vostri fidanzati. E poi ancora al primo posto la medaglia d'oro, oggi l'assegnerei sempre per il 1995 alla voce inconfondibile di Giorgia con la sua immortale Come saprei, tra l'altro una canzone con cui vinse il Festival di Sanremo proprio in quell'anno, incantando l'Italia intera. Che le emozioni siano con voi, Claudio Baglioni 883 e Giorgia.

Si chiude così la nostra pausa del 1995 con George e la sua Come saprei. Naturalmente abbiamo sentito altri grandi successi, come per esempio quello di Claudio Baglioni o come per esempio quello degli 883. Mi piace ricordare un po' gli anni che hanno fatto anche la storia della musica italiana, quindi mi sa che quasi sul finire di ogni puntata noi faremo un po' con la nostra navicella spaziale, faremo un po' un passo indietro nel tempo, anche passi più lunghi, prenderemo un anno a caso e riascolteremo tre brani messi poi in classifica così, non a caso, ma secondo il gusto della sottoscritta. Anzi, se avete idee, scrivetemela al 334-604-5640. Anche per oggi siamo quasi arrivati alla fine, manca solo qualche brano da ascoltare. Questo nostro bellissimo pomeriggio è stato anche un bellissimo viaggio, grazie di cuore per avermi fatto compagnia. Tra le due e torna puntuale domani alle 14, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e sempre con me, Giulia Teri. Voi restate qui perché tra pochissimo, mi è già venuto a trovare, alle 16.30 arriverà Julian Borghesan con la sua diretta e con il suo primo palco, dove ospiterà degli artisti emergenti che sapranno con gli occhi lucidi sicuramente raccontare la propria storia. Voi restate sempre qui, la musica italiana continua e il momento di Tiziano Ferro con La differenza tra te e me.

Giusto, l'ultima cosa da dirvi, lo so, è vero, avevo già quasi salutato, aspettavo Julian per uno scambio di opinioni sul pomeriggio di oggi, su quello che ci aspetta a primo palco, ma soprattutto su quello che ci aspetta stasera, perché dovete sapere, anzi lo sapete già perché so che seguite i social di Radio Rai, che stasera allo stadio, all'Olimpico di Roma ci sarà una festa della Rai, una festa delle radio Rai, dove ognuno di noi presenterà il proprio programma, la propria stagione, e ci saranno degli ospiti, dei cantanti che sicuramente daranno spettacolo come solo la musica sa fare. Quindi non vi possiamo aspettare allo stadio, perché credo, anzi ne sono quasi sicura, che sarà una festa solo per gli addetti ai lavori o comunque una presentazione dei programmi di tutta la stagione Radio Rai, ma sicuramente vi aspetto tramite i social di Rai Radio Tutta Italiana, i social di Radio Rai Ufficiale, insomma tutto quello che è marchiato Rai stasera sarà a vostra disposizione, tanto l'abbiamo detto, no? Sul divano a forma di bananina con il cellulare in mano, mi raccomando tenetelo su e non piegate la cervicale, è stato il primo consiglio che vi ho dato. Quindi vi lascio l'ultimo brano stavolta per davvero e poi tra mezz'ora arriverà Julian. Io vi aspetto domani puntuali come sempre alle 14. Grazie per essere stati con me e buon proseguimento di pomeriggio a tutti voi. Dicono

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Primo palco.
1: Primo palco, primo palco, accendi lo show. Buon pomeriggio da Giulian Borghesan, 16:31 minuti. Siamo pronti per la seconda puntata di Primo Palco, questo nuovo format costruito grazie alla struttura Digital Rai. Siamo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, sì, ma anche poi i diversi contenuti postati sui social di Radio Rai. Questo è un primo percorso che noi andiamo a fare, poi nel corso dei mesi insomma ci saranno ulteriori sviluppi, il tutto per dare grande massima visibilità ai giovani talenti della musica italiana. Questo è il nostro obiettivo. Non è una gara, non è un contest, non è un concorso, è la voglia di conoscere dei giovani che fanno musica, dei giovani che amano la musica, come il nostro secondo ospite di stagione, visto che ieri è stata la prima puntata. Benvenuto a Psiche.
2: Ciao, grazie.
1: Come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: È stato un po' lungo, ma dovevo comunque contestualizzare la cosa. Psiche è il nome d'arte, Stefano Filippucci è il nome invece tuo all'anagrafe, parente di Nicolò, cosa che ti chiedono in quanti? Tutti?
2: Tantissimi, soprattutto a Perugia, stessa città. Ma ci conosciamo di vista, eh?
1: Ma neanche alla lontana, tipo cugini di terzo grado, quarto grado, no, niente.
2: Zero.
1: Sono famiglie Filippucci diversificate, diciamo. Si sta bene a Perugia?
2: Sì, caldo, soprattutto quest'estate, ma c'è un'umidità poi.
1: Tanta?
2: Folle.
1: Io amo Perugia, lo sai? Tra l'altro ho vissuto a Perugia quando ero piccolo un annetto, è una città che se non avete visitato, quei pochi che non hanno visitato Perugia, fatelo, perché è, a parte l'Umbria, no, che come si dice è il polmone dell'Italia, la regione più verde d'Italia, ma Perugia è una vera e propria bomboniera, dove c'è tutto.
2: È vero, è vero, verissimo, tra l'Umbria Jazz, adesso anche l'Umbria che spacca in corrispondenza dell'Umbria Jazz.
1: Umbria che spacca?
2: Sì, bellissimo, è tipo l'Umbria Jazz però con la musica degli artisti di oggi.
1: Ah, ok, bello.
2: Sì, cioè più pop.
1: Più pop?
2: Sì.
1: Sì, mentre l'Umbria Jazz giustamente ha un percorso, a parte che è un percorso di tante tante edizioni, è più legato a sonorità jazz, sonorità raffinate, diciamo,
2: sì.
1: Raffinate. Però dicevo, Perugia è una bomboniera perché c'è l'arte, c'è la cultura, si mangia bene.
2: E c'è la cioccolata.
1: C'è la cioccolata, lì c'è la fiera mondiale, no? della cioccolata una volta all'anno.
2: Sì.
1: E, insomma, si sta bene. Ecco, questo era il nostro promo a Perugia, l'Umbria, cosa che facciamo molto volentieri perché Rai Radio Tutta Italiana parla dell'Italia, parla anche del Made in Italy, quindi insomma più Made in Italy di lì non ce n'è. Allora Ste, intanto ascoltiamo qualcosa che già sta girando qui su Tutta Italiana e poi affrontiamo anche la tua musica e andiamo ad ascoltare naturalmente oggi un paio tra e dei tuoi pezzi che ci hai portato. Nel frattempo arriva Prima Stanza Destra e insieme ad Angelica Bove, questa è Piccola Magia.

0: Perché? No, perché avrei degli ospiti. Intanto era Luca con Nessuna, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Rai Radio Tutta Italiana. C'è Psiche, nostro ospite oggi. Sto sorridendo. Tu immagini già perché? Perché prima di andare in onda stavo cercando i suoi pezzi. E io le cose le dico sempre come stanno, anche se sono un pirla ogni tanto. Ho scritto Psycho e non lo trovavo. Tu giustamente, Stefano, mi hai detto, no, guarda che è Psiche.
1: È Psiche, sì. Psycho come ci chiamano, ma non
0: ci chiamano.
1: Non per l'arte.
0: Ok, vabbè, questa è un'altra storia. Stefano Filippucci, abbiamo detto, in arte Psiche, nostro ospite oggi qui a Primo Palco dalla bellissima Perugia. Mi stavi raccontando a microfoni spenti che tra le cose che tu fai, oltre alla musica, studi scienze della comunicazione.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo fatto un po' un veloce tour all'interno qui del Meta Studio, che tecnologicamente credo sia bello all'avanguardia, insomma.
1: All'avanguardia, e poi stare dentro uno studio radiofonico quando per un anno ho fatto la materia storia del giornalismo è bellissimo, perché poi testiamo nella pratica anche quello che poi studiamo, no?
0: È bellissimo,
1: quindi,
0: giusto?
1: Bello veramente.
0: Quindi,
1: sto notando
0: tutto. Scuola di giornalismo di Perugia.
1: No, quella è un'altra cosa.
0: Quella
1: io
0: un'altra
1: faccio
0: cosa?
1: Proprio all'UniPG.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok. Beh, comunque l'occasione per salutare il direttore Flavio Mucciante, che è uno dei nostri direttori, direttore adesso della scuola di giornalismo lì a Perugia. Quindi scienze della comunicazione, un tuo futuro nei media potrebbe starci.
1: Sì, non lo so.
0: Meglio nella musica.
1: Meglio nella musica.
0: Con la conoscenza dei media, però.
1: Esatto.
0: Che questo è...
1: Anche nella promozione dei brani stessi.
0: Certo.
1: Mi piace poi tenere d'occhio a 360 gradi un po' tutto il processo, sia di pubblicazione che di creazione effettiva, no?
0: Uh-huh.
1: E studiando poi la comunicazione mi piace magari dare un mio parere su un video, su una foto, su un metodo comunicativo. Quindi...
0: Stai tanto sui social? O per meglio dire, perché poi lì sono affari tuoi, li usi tanto per comunicare la tua musica, la tua arte?
1: In realtà no. Ho questo problema, sì, perché i social... hanno una lama a doppio taglio. Perché da una parte puoi essere molto innovativo e farti conoscere subito,
0: okay.
1: E raggiungere il pubblico che poi vuoi. Dall'altra rischi di non esprimere effettivamente quello che vuoi e quello che hai dentro, no? Quindi ti confondi con gli altri, più o meno gli stessi video, gli stessi schemi. A me non ha mai molto attirato questa cosa, anzi mi spaventa.
0: Ma questo anche per il lancio delle canzoni?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì, però per fortuna ho un team dietro che mi sta molto dietro.
0: Che ci lavora.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì.
0: Da questo punto di vista inizi già a essere strutturato.
1: Sì.
0: Perché è importante. Importante anche spiegarlo. Perché? Perché Primo Palco si ospita i giovani talenti, poi c'è chi è o più o meno a un certo punto del percorso, no?
1: Chiaro.
0: Tu hai già fatto un pezzettino di strada, hai già... comunque un team che sta lavorando per e con te, e questo credo sia estremamente importante per la crescita ulteriore. Ci ascoltiamo la prima delle due canzoni che ci hai portato, si intitola Mai Stato Solo.
1: Sì.
0: Vedi, parliamo di team intorno, di gente intorno. Prima l'ascoltiamo, direi. Poi magari ci facciamo sopra due chiacchiere. Anche se a me non piace tanto spiegare le canzoni.
1: Ok.
0: Non so se
1: bene.
0: A te piace spiegare le canzoni o le spieghi facendole.
1: No, ma secondo me questa si capisce.
0: Si capisce?
1: Speriamo.
0: Ok, Psiche, Mai Stato Solo.
2: Guardo la luna dal basso, ti giuro che un giorno la toccherà. Lascio il mio nome scritto sulla polvere e poi lo cancellerà. Spingo la vecchia finestra incastrata e quel vetro poi romperà.

0: Mai stato solo, Psiche, su Rai Radio Tutta Italiana. Come dicono i giovani, caro Psiche, il pezzo spacca.
1: Grazie.
0: Te lo posso dire? Bello, piace tantissimo.
1: Grazie.
0: Mi piace
1: mille.
0: Veramente tanto, tanto, tanto. In che momento della tua vita nasce questa canzone qua?
1: Allora, guarda, questa canzone in realtà nasce proprio quest'anno. È una delle ultime canzoni che ho scritto perché ho vissuto un anno molto travagliato, mettiamola così. E in alcuni momenti di quest'anno mi sono sentito anche molto non capito, solo, messo da parte, sia dalle persone più vicine sia da me stesso.
0: Urca, quindi momento particolare.
1: Momento particolare, che poi forse ho preso anche troppo alla leggerezza. Però io mi chiamo Psiche anche perché quando scrivo le canzoni conosco delle cose che vivo nella realtà. Cioè, io non penso mai quando sto scrivendo una canzone adesso devo parlare di questo, di questo e di quest'altro. No, io scrivo, rileggo il testo e quando l'ho letto dico: cavolo, ma io sto vivendo veramente questa cosa qui. Come la risolvo? Dove la sto vivendo?
0: Ma dai.
1: E quindi,
0: cioè,
1: questa è stata
0: un viaggio comunque.
1: Sì, sì, sì, la musica da sempre è stato un viaggio nella mia vita.
0: È un viaggio. Ma no, sono contento che tu abbia raccontato questa cosa, perché poi in realtà non c'è una regola. Ogni artista compone e scrive come vuole, no?
1: Chiaro.
0: Cioè, non c'è la regola, ok, mi siedo lì, adesso scrivo una canzone.
1: Certo.
0: Non succede così. Io ricordo anni fa, tu dovevi ancora nascere, ma un signore che si chiama Morris Albert, quello che ha scritto Feeling. Feeling, na na na na na na. Allora, quella canzone lì, quando io l'ho intervistato, gli ho detto: ma come si scrive un capolavoro così? Cioè, ma l'ho fatto come battuta, senza chiedergli come si scrivesse. E lui mi ha guardato, mi ha detto: sai che non lo so neanch'io, nel senso che pioveva, mi sveglio dal rumore della pioggia, prendo la chitarra vicino al letto, inizio a strimpellare, prendo un pezzo di carta e una penna, lui in 22 minuti, 22 li ha calcolati, ha scritto una canzone che ha venduto in tutto il mondo.
1: Bellissimo.
0: Quindi non c'è una ricetta. E poi non c'è una ricetta, credo, anche da un punto di vista orario, no? Cioè, c'è chi scrive di notte, chi di giorno, chi quando, come capita. Tu come sei messo da questo punto di vista?
1: Dipende, sai, cioè, nel senso, non ho una ricetta, ma infatti ti stavo per rispondere. Secondo me è il non avere una ricetta che è la ricetta stessa.
0: Bello, ci sta.
1: Capito? Cioè, io tipo ad esempio questa qui l'ho scritta, mi sembra, una mattina. Che è rarissimo. Però le
0: rarissimo
1: altre...
0: perché ti svegli tardi di solito.
1: No, quest'anno no, perché ho iniziato a lavorare tra l'università.
0: Lavori anche?
1: Sì.
0: Cavolo, quindi cosa fai?
1: Se è posso. Sempre comunicazione, comunque, a livello della musica, sempre.
0: Bello.
1: Sì, mi diverto.
0: Ma sai che poi a un certo punto io credo, no? Al netto poi del team di lavoro che si ha, l'artista che ne capisce di comunicazione, questo diventa un valore aggiunto.
1: Sì.
0: Perché poi parli la stessa lingua di chi ti cura, di chi ti segue, di chi ti.
1: Sì.
0: Chi quotidianamente comunque. Capisci anche le strategie che vengono attuate.
1: Assolutamente.
0: Va bene, allora, ascoltiamo una canzone. Aspetta. Tanto qui hai visto, la regia la facciamo noi. Io direi, aspetta un po', perché è tutto live questa roba qua. L'avrai sentita, credo, una volta. Che fastidio di Dito nella piaga. Cioè, credo che questa canzone qua l'hanno sentita tutti. Non
1: tutti.
0: C'è. Se noi facciamo un sondaggio per strada, hai mai sentito Che fastidio di Dito nella piaga? Sicuramente l'hai sentita. L'ascoltiamo qui.
2: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

0: La canzone romantica di Ultimo qui su Rai Radio tutta italiana, c'è Psiche, Stefano Filippucci nostro ospite oggi. Ciao Ste.
1: Ciao a tutti ancora, grazie mille.
0: Bravo, detto bene ancora, perché poi la radio con gli ascolti si rigenera, no? Cioè magari chi ha acceso adesso si è persa il pezzo prima, eccetera eccetera. Psiche è un giovane cantautore, arriva da Perugia, abbiamo già ascoltato una sua canzone, ma tra poco ne ascolteremo un'altra. Stiamo facendo una bella chiacchierata in questa seconda puntata di stagione di Primo Palco nel ricordarvi, se volete essere protagonisti qui con la vostra musica, la vostra storia, primopalco@rai.it. Questa è l'indirizzo mail, come hanno fatto Stefano e anche ieri Lave e altri artisti che si stanno aggiungendo. Un ospite al giorno, da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18. Noi siamo qui in diretta dagli studi di Via Asiago 10 in Roma, dal Meta Studio, lo studio digitale. Io adesso, poi è un formamentis questo, no? Cioè, quando ascolto Ultimo ho l'immagine del concerto che ha fatto qui a Roma, quelle 250.000 persone paganti,
1: bellissimo,
0: qualcosa bellissimo. Di straordinario.
1: Io ho tanti amici che sono andati a quel concerto,
0: sono tornati poi
1: sì.
0: In tempo
1: e anche okay. Sani
0: okay.
1: Però hanno detto clamoroso, esperienza bellissima che sicuramente gli resterà per tutta la vita, anche perché si rendono partecipi e si rendono conto di essere partecipi della storia
0: di un grande evento che è entrato nel Guinness.
1: Esatto.
0: Lo stesso Vasco ha fatto i complimenti a Ultimo, insomma il resto come diciamo è storia. Che rapporto hai tu con il live, cioè con la musica, quella suonata dal vivo, il palco eccetera?
1: Allora io
0: o la strada anche
1: allora in strada
0: hai
1: ho
0: fatto
1: cantato
0: un'esperienza?
1: Dai. Sì, però non io che portavo dietro la chitarra e l'amplificatore, ma magari quando uscivamo fuori per Firenze, mm-hmm. Qualche uscita così con gli amici, oppure anche a Perugia nel periodo di Umbria Jazz.
0: Dai.
1: La prima volta che ho cantato live è stato in strada, perché abbiamo chiesto il favore ad un artista di strada di prestarci la chitarra, e nel momento in cui ho visto la gente che magari stava lì ad ascoltare me e un mio amico, cioè molto tranquillo.
0: Un pezzo tuo?
1: Ne abbiamo fatti due, uno non mio e l'altro invece mio.
0: Ok.
1: E è stato bellissimo, perché ho detto questo è quello che voglio fare nella vita. Lì è stato uno dei momenti in cui l'ho realizzato, tra l'altro, sì. E poi lì con la scuola che ho fatto alle superiori la ringrazierò a vita, perché è una scuola che mi ha regalato tantissime opportunità fuori dallo studio, perché organizzavano eventi, mm-hmm. spettacoli, ma seri. Quindi magari c'era questo che si chiamava Festival Essi. Tu sì, facevi parte della scuola di Alessi, okay. Liceo scientifico.
0: Al festival col nome della scuola.
1: Sì, esatto.
0: Ok.
1: Potevi andare lì e cantare, e si affittava questo magari locale con il palco e tutte le mini band fatte da tutti i vari studenti di Alessi.
0: Senti,
1: bellissimo.
0: Tu hai una band e dei
1: sì.
0: musicisti.
1: E l'ho formata per il Festival Essi.
0: Ma dai. Tutti
1: sì.
0: ragazzi di Perugia?
1: Sì, tutti di Perugia, più o meno tutti della mia età.
0: Ok.
1: Qualcuno più grande, qualcuno più
0: formazione
1: piccolo.
0: Formazione tipo? Cioè basso, chitarra,
1: allora,
0: batteria.
1: C'ho due chitarre, batteria, tastiera e un basso.
0: È un basso.
1: Sì.
0: Bello.
1: Bellissimo. Quanto ci divertiamo, mamma mia.
0: Quindi avete già fatto, a parte la scuola, anche dei live?
1: Sì, abbiamo suonato anche in giro. Perugia è una città che poi negli ultimi anni si sta svegliando molto sotto questo punto di vista, anche mm-hmm. dei live o comunque dei vari eventi.
0: Ok.
1: In tutte le realtà, possiamo trovare da quella di strada, un po' come mi dicevi, per i più giovani all'ascolto, il muretto di Perugia, che nel giro di un anno ha fatto un successo clamoroso.
0: Cioè il muretto cos'è, un locale?
1: Il muretto no, in realtà è tipo una sorta di evento, tutti i venerdì si trova su un punto, nasce a Milano questo.
0: Ah, ok.
1: Questa è della scena un po' più urban, rap, e si fa battaglia di freestyle.
0: No.
1: Bellissimo, certe risate, ma poi...
0: Tu come vai sul freestyle?
1: No, allora io una volta mezzo che me la cavavo, mezzo, più mezzo che cavavo, però poi no.
0: Però scusa, lì poi hai, visto che Perugia è il mondo anche degli universitari, no?
1: Sì.
0: Universitari da tutto il mondo.
1: Sì.
0: Quindi hai anche dei freestyler magari americani piuttosto che...
1: Può essere, sai, non so.
0: Lì è dura, però.
1: Lì è tosta anche.
0: Lì è tosta, anche perché possono dire quello che vogliono, magari uno non capisce neanche, però fa figo.
1: Questo è quello che farei io se fossi in un altro paese, infatti.
0: No, se ci pensi, fa figo. Io ero la settimana scorsa a New York. E ogni tanto, soprattutto a Times Square, dove ci sono tante band, delle crew, sia di ballo che di musica, eccetera. E tu senti questi ragazzi che ti improvvisano anche questi freestyle, che poi alla fine non sai cosa stanno dicendo, però suona bene.
1: Mamma mia.
0: Per un italiano, ascoltarlo in italiano, devi anche in qualche modo dargli un senso. Guarda, io tra i miei amici, uno che mi fa spaccare proprio col freestyle è Clementino.
1: Ah, beh.
0: Cioè, Cleme è uno che al momento ti inventa.
1: Beh, il GOAT è Clementino, veramente fortissimo.
0: Clementino è forte.
1: Mamma mia.
0: Allora, senti, ascoltiamo. Che dici? Ascoltiamo adesso l'altra canzone, eh?
1: Sì.
0: O la teniamo in caldo dopo?
1: Vogliamo tenerla in caldo?
0: Allora la teniamo in caldo. Nel frattempo, ti faccio una domanda di questo tipo. Qual è la canzone che ti piace, magari anche di questo ultimo periodo, eccetera? Cioè, quel pezzo che dici, ok, per fortuna è stato scritto.
1: Guarda, mi ricollego a quello che ti stavo dicendo prima. 16 marzo. Perché è stata proprio quella la prima canzone che in strada durante il periodo dell'Umbria Jazz...
0: Ah, era questa?
1: Era questa. Ho cantato e suonato con uno dei miei migliori amici.
0: Quindi 16 marzo di Achille Lauro, featuring Go Tribe, pezzo bellissimo.
1: Bellissimo. Anche questo sicuramente fa parte della storia della musica italiana.
0: Sicuramente sì. Io ricordo che appena arrivato in radio questo pezzo ho detto, cavolo. Cioè, perché poi ci sono quelle canzoni che ti colpiscono particolarmente, no? Come può essere adesso la nuova di Elisa che è uscita da qualche giorno.
1: Certo.
0: Cioè, ci sono quei pezzi che ti devi soffermare. C'è proprio questa urgenza, questa esigenza. Dai, l'ascoltiamo allora. 16 marzo, Achille Lauro.

0: Il 16 marzo stavo immaginando questa canzone rifatta in acustico lì tra le vie di Perugia con il nostro Stefano Psiche e il tuo compare.
1: Bellissimo, guarda, mi sono venuti i brividi appena l'ho risentita, appena è partita la prima nota sono ritornato a quel momento lì. Poi bellissimo quel momento perché era la prima volta che io vedevo dal vivo le persone con cui ho iniziato a far musica. Perché io ho iniziato a far musica, vabbè, in realtà da sempre nella mia vita faccio musica, cioè è stata sempre presente in casa mia. Però fare le mie canzoni in secondo superiore, primo a scriverle, secondo a renderle canzoni, ed erano i periodi del Covid.
0: Solo testi o anche musica?
1: Testi e musica.
0: Quindi tu suoni anche chitarra?
1: Chitarra, e poi ho imparato pianoforte da solo, che mio fratello fa lezioni.
0: Bello.
1: Sbirciando da lui ho imparato.
0: Certo, senza pagare.
1: Sì, senza pagare.
0: Salutiamo il fratello di Psiche.
1: Ciao Matteo, tutto a posto.
0: e quindi insomma al liceo hai scritto...
1: Sì, ho iniziato a scrivere le prime canzoni. E come facciamo per farle? Perché poi non sapevo produrre le basi, no? Allora... E c'erano un po' di miei amici che si conoscevano con altri amici, quindi un passaparola che prendeva tutta Italia. Okay. E c'era SoundCloud, è una piattaforma.
0: Sì, conosco.
1: E quindi noi questi ragazzi di 15, 14, 16 anni ci trovavamo, al posto di seguire le lezioni in video a distanza, su Discord si chiama l'altra piattaforma.
0: Sì, Discord, ok.
1: E facevamo musica però a distanza.
0: Bellissimo.
1: Quindi c'era qualcuno che faceva le basi a me, io che aiutavo qualcun altro a scrivere qualcos'altro.
0: Il passaparola.
1: Bellissimo.
0: Cioè tipo il Marchese del Grillo, no? Quando apro le finestre, si è svegliato e lì invece Psiche ha bisogno di una base, c'è il basso, la chitarra è questa.
1: Esattamente questo. E quell'estate, l'estate quando abbiamo fatto 16 marzo, era la prima estate che io l'ho visti per la prima volta. E con uno di questi, tra l'altro, sono ancora in strettissimi rapporti. Io voglio un bene dell'anima.
0: Ma non fanno parte della band loro?
1: No. Loro sono tutti artisti singoli.
0: Tutti artisti singoli.
1: Sì, sì, che poi abbiamo preso ognuno le proprie strade.
0: Senti, stai lavorando al primo EP, il primo album?
1: Ma allora, io sono una persona un po' troppo confusionaria, forse.
0: Vabbè, sei un artista, è un classico. Cioè, se no facevi l'ingegnere. Cioè,
1: giusto. No, faccio troppe cose insieme. Adesso... sto lavorando, mi sto concentrando di più sui singoli, quindi adesso riusciremo con una serie di singoli, tra cui questi che stiamo per sentire oggi.
0: Ok.
1: E per definire un po' quello che sono, perché ancora non mi sento di essermi fatto conoscere dalle persone, capito? Non lo so, ho questa sensazione.
0: Okay.
1: Nel frattempo...
0: Poi c'è il tempo anche, perché sei giovanissimo, cioè non è che...
1: No, in questo mondo non c'è il tempo.
0: Ma sai, questa è una cosa italiana comunque.
1: Lo so.
0: In America, ad esempio, non c'è un'età, non c'è un'appartenenza di categoria. Cioè, c'è anche l'avvocato che scrive la grande canzone a 70 anni, va in televisione in prima serata e spacca. O in radio. Qui in Italia purtroppo abbiamo dei cliché che io trovo sbagliati.
1: Anche secondo
0: me.
1: Cioè,
0: non è che uno può cantare fino a 26 anni, non vuol dire niente.
1: Giusto.
0: Perché se la canzone è forte e mi viene fuori a 28, non posso.
1: Giustissimo.
0: Cioè, vabbè.
1: Ma è come se fossimo in questa gara, non si sa verso che cosa, con tutta questa fretta continua. Però la viviamo da fin quando siamo piccoli. Noi
0: è sempre stato così.
1: Sì, infatti. E quindi ti dicevo: sto facendo questi singoli. E poi nel frattempo sto lavorando a un album, un EP, ancora lo scoprirete tra poco.
0: Certo, non va spoilerato,
1: non
0: assolutamente
1: spoileriamo niente.
0: Mentre tra poco mi devi raccontare quello che mi hai accennato fuori onda di questa tesi universitaria. Però aspetta,
1: vai.
0: Ne parliamo tra poco, perché adesso arriva la tua seconda canzone. Tu, io non ho mai, tra parentesi, questa è la canzone di Psiche.

0: non mi sono mai fatto davvero.
1: Tu, io non ho mai. Questo è il titolo del pezzo. Bello, ti stavo dicendo, mi piace molto la tua musica.
2: Grazie, veramente, grazie mille.
1: La trovo vera, cioè il fatto di quello che tu mi hai spiegato prima, no? Che non ti metti a tavolino a scrivere, ma solamente quello che senti, che provi, poi lo rileggi, e a volte è da lì che capisci quello che senti, che provi. È quasi una sorta di viaggio nel subconscio.
2: Sì.
1: Dalla veriticità della cosa, ed è quello che poi arriva all'ascolto, insomma.
2: Bene, sono contento, anche perché questa
1: veridicità. Vabbè, avevo sbagliato delle consonanti.
2: E questa è la visione di Freud, tra l'altro, rispetto alla musica, no? E Freud insieme a Schopenhauer sono stati i filosofi che più mi sono piaciuti da studiare. Allora,
1: scusate se stiamo alzando un po' il livello del programma, ma del resto questa è primo palco, succedono anche queste cose, prego maestro, scusi.
2: No, ma non devo dire niente.
1: No, ci stava.
2: No, niente, che Freud dice questa cosa, cioè che la musica aiuta sia gli ascoltatori che chi la fa nella pratica a sbloccare quelli che sono i propri nodi interiori, no?
1: Mm-hmm.
2: E quindi bellissimo quello che mi dici, perché vuol dire che allora, dato che sta aiutando anche me, quello che ti dicevo prima, appena siamo visti.
1: Arriva. La musica è uno strumento meraviglioso, no?
2: Sì.
1: È uno strumento che serve per far star bene, per accendere le emozioni. La musicoterapia.
2: Mm.
1: C'è un professore di musicoterapia anni fa che mi insegnò questa cosa che sembra scontata ma non lo è. Prima di nascere, il primo suono che noi sentiamo è il battito del cuore della mamma.
2: Bellissimo.
1: E questo ti dice, no, quanto è importante il suono nella nostra vita. Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, diceva che la musica è l'unico mezzo di comunicazione in grado di mettere d'accordo tutti i popoli.
2: Ma è verissimo.
1: Cioè, capisci o non capisci le parole, ma il suono, la musica, eccetera, è quella roba lì. Allora, parentesi, tesi universitaria, perché
2: okay.
1: Mi hai raccontato questa cosa prima fuori onda che è curiosa, ma mi piace molto e secondo me è anche molto importante poi sul tuo percorso artistico.
2: Sì, no, sicuramente sarà importantissima. Io ancora non mi devo laureare.
1: Ok.
2: Si spera per quest'anno, ma adesso vediamo con calma se ci riesco.
1: Hai già da fare.
2: Ho già da fare, infatti. Però c'è uno dei miei migliori amici che invece lo sta per fare e ha deciso che questo suo traguardo in una certa maniera lo vorrà condividere con me, perché la sua tesi, lui studia graphic design,
1: okay,
2: sarà incentrata su un mio album musicale, quindi...
1: Però aspetta, un album musicale che deve ancora uscire.
2: Che deve ancora uscire.
1: Quindi in real time, cioè lavorate in parallelo.
2: Sì, sì, ma è bellissimo, perché poi quando ti circondi di amici soprattutto, che condividi passioni diverse ma che possono rientrare, cioè, nella stessa, c'hai una quantità di stimoli che è bellissimo lavorare insieme.
1: Come te l'ha proposta questa cosa?
2: Ma perché stavamo mettendo a posto il garage della nonna.

0: certo. Abbiamo trovato, della mia nonna tra l'altro, okay. Abbiamo trovato un baule e abbiamo trovato tipo delle schedine. Ah. In queste schedine si intravedeva, se le mettevi contro luce, delle immagini.
1: Ok.
0: E lui ovviamente, che studia queste cose, mi ha detto che erano delle diapositive, cioè una sorta di stampa fotografica che si faceva.
1: Ho visto la tua sì, ma non è una roba vecchissima. Ah. La diapositiva mi ha guardato tipo triceratopo. No, diapositiva esistono ancora in giro. Insomma. Comunque erano delle diapositive.
0: Delle diapositive, okay, che ha scattato mio nonno. E poi bellissimo, perché mio nonno le usava in maniera tale che, messe in una certa maniera, ordinate con una proiezione molto precisa,
1: okay,
0: con sotto della musica, magari dei commenti, delle poesie che tra l'altro poi scriveva lui, bellissimo, guarda, abbiamo ritrovato tutto, è clamoroso.
1: C'era già dell'arte in famiglia.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: E quindi è una sorta di videoclip poi alla fine.
0: Sì, veniva una sorta di videoclip che lui faceva vedere ai compaesani, o comunque ai parenti dei compaesani del suo paese, che erano però fuori Italia, quindi faceva questi viaggi bellissimi.
1: Che spettacolo. E quindi il tuo amico ti dice, ok, ho un'idea, voglio fare una tesi sul tuo nuovo lavoro.
0: Sì, perché poi la roba bella è che quando abbiamo aperto il libretto delle poesie, uh-huh, abbiamo visto che molti temi che usava nonno nel fare le sue poesie erano gli stessi che usavo io sia nelle mie canzoni sia in altre cose che scrivevo. E quindi abbiamo detto, c'è un'analogia talmente forte.
1: Il DNA, vedi.
0: Capito? Che allora per forza dobbiamo
1: che
0: fare questa cosa.
1: Che rapporto avevi tu con tuo nonno?
0: Strettissimo. Era... ma è... ancora veramente uno dei miei punti fermi.
1: È certo. Bello, queste sono le storie che mi piace anche raccontare e farvi raccontare qui a Primo Palco, perché sono storie che appartengono poi a tante persone, no? In questo caso a te, Stefano, che ce la stai raccontando, quindi grazie. La musica. Allora, adesso ascoltiamo, facciamo una cosa. C'è una canzone, perché prima, quando sei arrivato, ti ho anche chiesto un'altra cosa. Ti ho detto, magari dopo in puntata, così già la programmiamo, volevo proporre quella canzone alla quale in assoluto... Cioè, prima abbiamo sentito uno dei pezzi, in questo caso Achille Lauro, abbastanza recenti, che tu apprezzi particolarmente. In questo caso invece ti ho chiesto, c'è una canzone nella storia della musica italiana, eccetera, alla quale tu sei particolarmente legato, e se vuoi anche dirmi perché?
0: Allora, guarda, questa è la canzone che adesso ascolteremo, ed è Il tempo di morire di Lucio Battisti, perché era una di quelle canzoni che io mi ricordo proprio con un ricordo molto vivido, come ad esempio Il pescatore.
1: Okay.
0: E tante altre che papà mi suonava e cantavamo insieme con la chitarra. Io, quando tu me l'hai chiesto, infatti, non mi ricordavo il nome, no? Perché da piccolo, no, sentivo motocicletta. Quindi per me è
1: sì,
0: motocicletta.
1: Ma no, ma guarda che non è un errore, è un errore ingenuo, nel senso che Il tempo di morire tutti quanti la conosciamo come motocicletta 10 HP. Perché ci sono delle canzoni che hanno un inciso talmente forte che poi le persone pensano che quello sia il titolo della canzone stessa.
0: Chiaro.
1: Ci sono tantissimi esempi. Quindi questa è una delle canzoni che papà...
0: Sì, fin da piccolo. Ma papà mi ha detto che quando io ero nel grembo di mamma...
1: Aspetta, dimmelo solo a me, dimmi.
0: Praticamente...
1: Che c'è?
0: Metteva le cuffiette sul grembo.
1: Ah!
0: Così che mi faceva ascoltare la musica mentre io ero nato dentro la pancia.
1: Ma veramente?
0: Folle, eh?
1: Ma no, non è folle. È giusto, è la musica, quello che dicevamo prima. Mio figlio, ad esempio, prima di nascere, io e mia moglie ascoltiamo sempre tanta musica. Uh-huh. Ci sono delle canzoni che quando lui, man mano adesso ha 13 anni quasi, ma crescendo lui è affezionato ad una serie di canzoni che in realtà erano quelle che noi sentivamo quando lui era nella pancia della mamma.
0: Bello.
1: Quindi,
0: bellissimo.
1: Ci sta. Va bene, allora, Il tempo di morire... o motocicletta 10 HP, come volete voi, Lucio Battisti.

0: Quindi questa, diciamo, chitarra e voce, papà, tu, anche questa tu l'avrai, credo, cantata.
1: Sì, no? Tantissime volte. Sì, tra l'altro anche ad Umbria Jazz Kids.
0: Ah, okay.
1: Che si fa una serata durante l'Umbria Jazz, dove magari degli studenti delle scuole di canto possono esibirsi se hanno un loro spazietto. E questa è stata una di quelle canzoni che ho portato io. Bello. Ormai 2-3 anni fa, mi sa.
0: Bello.
1: Non mi ricordo.
0: Insomma, ho capito una cosa: che il live è nelle tue corde.
1: Mi piace, mi piace tantissimo. Mischiare, saltare, poi il feedback direttamente col pubblico. E c'ho la fortuna di avere avuto, poi, soprattutto quando ho fatto i live, degli amici che stavano sempre di sotto. Quanto ci siamo divertiti.
0: Ah, ti sostengono.
1: Mamma mia, tantissimo.
0: Beh, bello, questo
1: bellissimo.
0: Questo è importante.
1: Sì.
0: Te l'ho chiesto anche nel contenuto social che poi vedrete sui profili di Tutta Italiana. Perché, diciamo io, ma io plurale, devo ascoltare le canzoni di Psyche?
1: Per quello che mi hai detto tu prima. Quando abbiamo ascoltato le nostre, perché in una certa maniera forse ti possono aiutare. Cioè, non voglio fa chi se la crede dice "Ah,
0: no,
1: ascolta
0: no,
1: la
0: no,
1: mia
0: no,
1: canzone
0: no,
1: perché
0: certo.
1: ti aiuta", però io non scrivo solo per me stesso, cioè io scrivo più per gli altri.
0: Ok.
1: E magari qualche mia frase ti fa sbloccare qualche tuo nodo.
0: Bellissima. Io la chiuderei qui. Grazie per essere stato qui con me.
1: Grazie mille a te.
0: Lui
1: per
0: è Psyche, Stefano Filippucci all'anagrafe, i social ha promesso di utilizzarli un po' di più, nel frattempo andatelo a cercare lì che lo trovate.
1: Grazie mille veramente a tutti, grazie mille a Radio Tutta Italiana per l'invito. Julian, veramente grazie per l'opportunità.
0: Bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao.

Summer Funk Gabbani qui su Rai Radio Tutta Italiana, 17:38 minuti. Buon pomeriggio da Giulian Borghesan. Questo è Primo Palco, programma nuovo della rete, partito proprio ieri, oggi è la seconda puntata. Ogni giorno vede, dal lunedì al venerdì, la presenza di un giovane talento della musica italiana. Ieri, come prima puntata, è stata nostra ospite Lave. Oggi artista di origine a metà tra la Sicilia e il Veneto, oggi invece è stato con noi Psiche, ovvero l'anagrafe Stefano Filippucci, artista di Perugia. Abbiamo parlato abbondantemente perché in questo programma, diciamo cosa succede, dalle 16:30 alle 18, questa è la durata del programma, 16:30, 17:30, la prima ora la facciamo con l'ospite. Parliamo con lui o con lei, la chiacchierata, o anche un po' di approfondimento per capirne qualcosa di più dell'artista, farlo conoscere, perché poi l'obiettivo di questo programma è proprio far conoscere questi giovani talenti, quindi nessuno è in gara uno con l'altro, non ci sono dei concorsi, non è un contest, non c'è una giuria, non c'è nessuno che ti giudica, semplicemente la bellezza di dare spazio a un giovane per quasi intera puntata, entrare nel suo mondo sia artistico che musicale e far ascoltare un paio di pezzi tra quelli che lui ha selezionato, di brani inediti che gli appartengono, e poi la chiacchierata. Anche quella di oggi è stata una bella chiacchierata, ragazzo fresco, giovane, sveglio, insomma ragazzi che hanno, come si diceva una volta, la fame. Quella fame lì di arrivare, di fare un qualcosa, di lasciare un segno, ed è questo che noi amiamo di Primo Palco, raccontare le vostre storie. Se volete partecipare è semplice, primopalco@rai.it, questa è la mail, Primo Palco scritto proprio in lettere, primopalco@rai.it, mandate una vostra breve descrizione, una breve bio, due brani prodotti, masterizzati, da legare come file, il vostro nome e cognome, dati anagrafici, questo servirà poi successivamente, insomma, nell'eventualità per entrare qui negli studi Rai di Via Asiago 10 in Roma. Basta, tutto qua, proponetevi, primopalco@rai.it. Nel frattempo arriva Luca Carboni, questa è la mia isola. Luca Carboni, che ho rivisto piacevolmente qualche giorno fa, i primi di settembre, su Rai 1, in occasione della messa in onda del concerto al Circo Massimo che c'è stato di Cesare Cremonini, e a un certo punto è uscito Luca Carboni, insieme hanno cantato la loro canzone, momento molto emozionante. Questa è La mia isola, Luca Carboni su Rai Radio Tutta Italiana.

Irama Cavana, 17 quasi 48 minuti qui su Rai Radio tutta italiana. Sto lavorando per voi, cioè quando mi sentite un po' così è perché sto sistemando delle cose in regia. Aspetta, metto la base, perché qui c'è l'autoregia, cosa che spesso insomma vi abbiamo spiegato sia io che i miei colleghi. Mentre conduciamo gestiamo anche tutta la parte della regia, tutta digital, diciamo, quindi audio, no, video no, audio, canzoni, microfoni e tutto il resto. Va bene, questo è il primo palco, come va? Tutto bene? Stavo dando un'occhiata invece a proposito di notizie legate al mondo della musica. Arriva Quando ti rivedrò, questo è il titolo della canzone, Quando ti rivedrò, brano di Gino Paoli nuovo, che il buon Gino Paoli doveva cantare insieme a Ornella Vanoni. Esce il 23 settembre, che non è una data a caso, ma è la notte tra i compleanni dei due artisti. Perché? Perché Gino Paoli avrebbe compiuto gli anni il 23 settembre, mentre Ornella Vanoni era nata il 22, quindi il giorno prima, il 22 di settembre. Quindi il 23 settembre è stata scelta come data dalla Sugar Music, casa discografica, di far uscire Quando ti rivedrò, che è appunto questa canzone che avrebbe dovuto cantare insieme a Ornella Vanoni. In un'intervista Paoli disse: me l'ha combinata grossa, se n'è andata così velocemente, non ha neanche cantato insieme a me questa canzone. Non ha sostituito le parti della Vanoni con un'altra voce femminile, ma ha scelto invece un momento ulteriormente musicale impreziosito da una sezione fiati a cura di Paolo Fresu, quindi di un grande maestro. E lo stesso Paoli disse: sulla scelta di Paolo Fresu sono convinto che anche Ornella non avrebbe brontolato. Comunque, l'artwork del brano è il ritaglio rimaneggiato di un'opera di Gino Paoli, artista visivo prima ancora che musicista. Il lavoro, abbiamo detto, esce il 23, è qualcosa di meraviglioso. E a proposito di Gino Paoli, stoppiamo la base, ho scelto quella canzone che in realtà è stata scritta per il grande amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni. Era il 1961, questa è Senza fine.

0: Antonino, un'ora d'amore, ulala, ulalala, eccola qua. Va bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata, del nostro appuntamento con Primo Palco, seconda puntata della stagione. Vi ricordo ancora primopalco@rai.it, candidatevi se volete essere protagonisti qui di puntate insieme a me negli studi di Via Asiago 10 in Roma di Rai Radio Tutta Italiana, per far ascoltare la vostra musica e raccontarci anche qualcosa della vostra storia artistica. C'è una canzone che vi voglio regalare, l'ultima di questa puntata. C'è un'avvertenza: bisogna alzare il volume abbastanza alto perché arriva il rock di Capitan Uncino. Ciao a tutti da Giulian Borghesà, ci sentiamo domani, Primo Palco alle 16:30. Baci.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: dici vabbè, ma che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da mangiare, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela.
1: Vabbè, tu questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Destra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai, Radio Tutta Italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio Tutta Italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Raidi e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi certezze della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti, addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª, 11ª posizione alla 10ª e prima posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete, in questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

ottava posizione. Ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi, che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi. Stare con

settima posizione, invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana. È una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

quinta posizione, in questo caso con non con Ossessione ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

un artista invece, guardate, essendo napoletano bisognerebbe proprio giocare questo numero, perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. Parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate stabile, ma stabilissima. In terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Saif, come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La nostra educazione si basa su saper fare, su saper avere, su saper apparire, ma non su saper essere. E ci sono, a proposito di educazione, tre vizi di forma molto importanti. Il primo è l'illusione, cioè noi perpetuiamo di generazione in generazione una visione illusoria della vita, un'illusione dei processi immaginativi della mente umana. Il secondo vizio della nostra educazione è la dipendenza. Cioè il nostro sistema educativo è basato su una dicotomia tra punizione e ricompensa. Mia nonna, che aveva un borsellino verde, la maestra, quando tornavo a scuola mi mettevano bravo, mi dava 20 delle vecchie lire, 20 lire. Bene, 50 lire, benissimo, 100 lire. Alla fine dell'anno si contava il mio valore, lo traduciavo in un pezzo di carta, in una banconota. Cioè se andavo bene ero degno del loro riconoscimento, dell'amore della mamma, se andavo male ero punito. È terrificante, siamo stati cresciuti così e questo crea dipendenza da che cosa? Dal fatto di omologarti a un sistema che, attenzione, segue precise esigenze di mercato, ma non gliene frega niente della tua unicità, della tua vocazione, di quello che sei tu veramente. Devi omologarti, devi uniformarti, questa la chiamiamo educazione. Poi l'ultimo vizio di forma della nostra educazione, che è il più brutale, che è la disconnessione. C'è un bambino che mangia e dice non ho più fame. E il padre dice no, adesso finisci. Oppure dice i bambini del terzo mondo non mangiano. O la mamma dice finisci che poi ci guardiamo i cartoni animati, se finisci ti compro il gelato. In quel momento, se il bimbo mangia, dentro di lui si disconnette dalla saggezza del corpo, dalla saggezza naturale, dalla saggezza spirituale che ti dice cosa va bene e non va bene per te, per aderire a delle regole, a un'autorità esterna che da quel momento gli dice cosa è giusto e sbagliato per lui. Questa noi la chiamiamo educazione. Illusione, dipendenza e disconnessione. Allucinante.
1: Ho capito, realizzando questo podcast, che le persone più vicine, quelle che hanno più occasioni di deludere le nostre aspettative, hanno anche più potere di farci arrabbiare. Figlio, marito, moglie, fratello, sorella, papà. E poi c'è
2: la gatta.
1: E poi c'è la mamma, che non si può arrabbiare. Deve rinunciare a una delle principali emozioni umane universali ed essere felice solo per il fatto di essere diventata madre.
2: Scusa, chi te l'ha detta sta cosa? Mia madre si è arrabbiata sempre senza farsi nessun problema.
3: Se una madre si arrabbia, che? Guardate, questo è tipo un brainstorming, cioè voi mi dite, io scrivo, così proprio a raffica.
4: È esaurita.
3: È esaurita. No. Poi?
4: È pazza.
3: È pazza.
4: Coraccia.
3: Coraccia. Sì, coraccia, c'ha fatta. Sì, poraccia è fatta. Poraccia perché? Perché?
4: Perché poraccia mi fa pena.
3: Sì.
4: Cioè io quando vedo in giro quelle mamme, è bella! Poraccia.
3: Sì.
4: Perché già so che mi aspetterà pure a me.
1: Ilaria Savoca Corona, coach ontologico, cercava il terzo figlio e ne sono arrivati altri due, così ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare le mamme a stare meglio, no? Sulla base della sua esperienza. Io mi sono iscritta a un suo workshop, al quale non ti ho portato perché, Luca, tu hai i baffi.
2: Non è vero, me li sono tagliati.
1: No, scusami, non me ne ero accorta. Però volendo potresti. Sì. Comunque, in questo momento, Ilaria Savoca Corona sta scrivendo sotto dettatura una serie di luoghi comuni che le persone dicono sulle mamme che si arrabbiano.
3: È la brutta persona, ma figlio di tuo figlio, sei pazza, è una brutta persona. Poi?
4: Non sa gestire i figli.
3: Non sa gestire i figli, perché sei matta.
4: Esempio negativo.
3: Esempio negativo.
4: Questo è perché li hai iniziati da piccolo.
3: Ah, certo. Li ha iniziati adesso.
4: Hai voluto la bicicletta.
2: Secondo Plotino,
1: e che è il maggiore dei filosofi neoplatonici, la bicicletta l'avrebbero voluta proprio i figli e non i genitori prima della loro nascita. Questo pensiero è condiviso anche da altre dottrine che credono nella reincarnazione.
2: Quindi ti reincarni in una bicicletta?
1: No, mi spiego meglio. Prima di venire sulla Terra, noi abbiamo scelto il corpo, i genitori, il luogo e la situazione di vita necessarie per l'evoluzione della nostra anima.
2: Con un'app. Parto.
1: Questa chiaramente è.
2: Scegli i tuoi genitori, ne voglio uno matto.
1: Per esempio, perché no? Esatto, è proprio così. Questo mito, ripreso dal grande James Hillman, filosofo,
2: e
1: psicanalista, uno junghiano pazzesco, Selene Calloni Williams. Per me è molto pacificante questo mito, perché non solo posso perdonare i miei genitori perché li ho scelti io, ma soprattutto posso dire ai miei figli quando si lamentano: guarda, che sei tu che mi mi hai scelto così.
2: E la bicicletta non c'era.
1: Non c'era.
2: Se te sei scordato della bicicletta sulla app, mo che vuoi.
1: Esatto. Io sono fondamentale, così come sono, all'evoluzione della tua anima. Quindi pedala.
2: Ok, quindi è responsabilità.
1: Pedala.
2: Pedala, ok. Ma non c'è la bicicletta.
1: Pedala lo stesso.
2: Va bene.
5: Noi finiamo per gestire le emozioni come le gestiscono le persone di riferimento vicino alle quali noi siamo cresciuti. Cioè, se noi siamo cresciuti in un ambiente in cui i meccanismi della rabbia vengono trattenuti, impareremo a fare quello. Se invece noi siamo cresciuti in un contesto in cui la rabbia la si deve assolutamente manifestare, e come dire, renderla clamorosa, io tenderò per converso ad assumere un comportamento conforme all'ambiente nel quale io sono cresciuto o sto crescendo.
6: Allora ci avviciniamo al centro in ordine sparso, ognuna si avvicina, dice il proprio nome, dice il numero di figli e l'età. E dice che cosa la porta qui oggi.
7: Due figli, uno di quasi 11 e l'altro di quasi 9. Vengo qua per riuscire a gestire meglio la rabbia, ma
8: la linea 16 mesi e vengo qua per cercare di cambiare
9: i miei scattini di quantità
10: 7 mesi e sono qui per migliorare non solo come mamma, ma in generale.
11: Ho due figli, uno è 4 anni e sono qui per...
12: Ho due figli, uno di 9 e l'altro di 8 anni e che non si deve parlare.
13: Quello che mi porta qui è aiutarmi ad affrontare le sue crisi di rabbia, perché sono tosse.
1: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
2: Ma è brutto, collega Luca Franco.
1: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
2: Meglio.
1: Ho piazzato il registratore sul tavolo durante un convegno di Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti e ideatore del metodo Litigare Bene.
14: Una cosa che mi ha colpito molto nelle testimonianze e anche insomma, all'inizio del libro è lo stupore dei genitori di fronte agli adolescenti. Cioè improvvisamente c'è la mamma che dice... mi trovo un marziano in casa.
1: Insieme a Daniele Novara, sul palco, Massimo Guidotti e Gianna Fregonara.
14: Intanto ti chiedo anche se, visto dal punto di vista degli adolescenti, anche loro non riconoscono più i loro genitori, e soprattutto com'è che ci arriviamo così impreparati?
15: Bene. Mi metto in piedi perché aiuta a non, a non vedere il sovrappeso. È un fatto puramente narcisistico, in un'epoca di narcisismo.
16: Non è tagliato per fare la madre.
17: Ah, è certo, non sa fare la madre. Non sa fare la madre.
16: La mamma è italiana.
17: È certo.
16: La stessa cosa, è meglio che non li mettono al mondo, no?
17: Meglio che non li metti al mondo. Perché non è la prostituzione. È esaurita, è stressata, voraccia, è pazza, non ce la fa, non sa gestire i figli, è una brutta persona, è un esempio negativo. E ha viziati adesso. Hai voluto la bicicletta? Non sa fare la madre, meglio che non li metti al mondo, ma il merito dov'è? Questo lo pensiamo noi, no? altro?
18: Voglio dire quando sono adolescenti.
17: Vedrai poi.
15: Allora, in effetti sono un po' dei marziani, no? Perché l'introduzione non lo riconosco più, sembra un'altra persona, cosa gli è successo? Sono impreparato, dottore, non so cosa fare, tante amiche mi avevano avvertito, guarda che un bel passaggio, diventano grandi e non ne vogliono più sapere di noi, stentavo a crederlo, il mio Gianmaria no, lui è diverso! Mi avevano anche detto figli piccoli, problemi piccoli, eccetera, eccetera. Invece eccomi qua, mi sorride raramente. Ecco, se avete un adolescente che vi sorride spesso, preoccupatevi, eh. Ecco, lì c'è qualcosa che sta preparando qualche rivelazione, no? Sta preparando il terreno per chiedervi qualcosa, tipo, non, insomma, qualcosa di estivo, oppure che vuole farsi bocciare e andare in vacanza lo stesso, una cosa del genere.
1: Thich Nhat Hanh dice: non esiste una via per la pace è la via. La delusione è la via.
9: O andiamo nella rabbia, oppure scopriamo che nella relazione la delusione è la via. Che è un concetto lontanissimo da quello che di solito viviamo. La delusione è la via, perché io devo nella relazione accettare di essere deluso, accettare di deludere, e questo mi fa problema, perché io vorrei essere bello, bravo, capace d'amore, e invece poi scopro, porca miseria, quanto male faccio alle persone che amo. Le amo. Sono i miei cari, sono mia madre, sono i miei figli.
19: Le amo,
9: e più le amo e più gli faccio male.

0: rispetto alla rabbia, il chakra che viene attivato è il terzo chakra. Ogni chakra ha a che fare con un elemento. Il terzo chakra ha a che fare chiaramente con il fuoco, perché tu quando ti arrabbi ti infuochi, no?
1: Ti accendi
0: di rabbia, esatto.
2: Lo sanno perfettamente anche quelli di Inside Out, che hanno rappresentato la rabbia come un omino rosso che si infuoca.
0: Esatto. E quindi lì è proprio la sede del fuoco, la sede della rabbia e anche della frustrazione, che ha molto a che fare, il terzo chakra ha anche a che fare con il mio rapporto con me, quindi la mia autostima. Tant'è che la rabbia si accende, si attiva spesso quando viene messo in discussione l'identificazione di chi sei, cioè quello con cui tu ti identifichi. Quindi quando ti ricevi un'offesa o sei tradito. Il bisogno insoddisfatto sotto la rabbia è spesso quello, profondamente, di avere la necessità di disidentificarsi nel ruolo. Perché quando tu ti identifichi nel ruolo che hai, in realtà non stai vivendo la tua vita, ma stai vivendo la vita filtrata dal ruolo che devi avere. Se tu la prendi consapevolmente, quando si avvampa, allora tu capisci che lì c'è qualcuno che ti sta portando su un livello più alto di consapevolezza di chi sei.
3: Non esiste altra maniera di trasformare se non quella di fermarmi, osservare e applicare una strategia trasformativa. Altrimenti io posso volerlo, mi può non piacere quello che sto facendo, ma continuo a farlo e lo passerò di generazione. Cioè i miei figli lo faranno con i loro.
4: Bisogna spezzare la catena per non tramandarlo, contando fino a 10, oppure facendo una corsetta.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Cioè preferisci contare che fare una corsetta?
1: Sì.
5: I bambini arrabbiati, se tu li fai correre, poi passa, perché comunque il motorio è sempre benevolo nei confronti degli stati emotivi più di disagio. Però oggi viene visto male perché il bambino meno si muove.
2: Meno fa danni.
5: Sì, si dice così. In realtà un bambino di 6 anni dovrebbe correre 2-3 ore al giorno, quella dovrebbe essere la norma. Oggi si preferisce questa deriva per cui si va a cercare tutti i costi, diagnosi su diagnosi. In realtà un bambino sedentario è logico che è contro natura. Ma se noi parliamo di adulti, ecco, la temporalizzazione è molto importante, contare fino a 10 in una lingua sconosciuta. Una volta si andava a fumare una sigaretta, no? E se tu sei in contatto con una persona arrabbiata, è veramente importantissimo evitare, dare consigli tipo stai calmo, rilassati, capisci che diventa furioso il nostro partner.
6: Stai tranquillo. Non ti capisco, vabbè, allora famo così. Mo te levo la museruola, ma se mi dai un mozzico te do uno sganassone che ti ha rivolto.
5: Adesso vi sto facendo uno spiegone, non bisogna fare queste cose qua con i ragazzi. Dopo 30 secondi attivano il cosiddetto sguardo catatonico. Cioè, sono bravissimi, e noi degli anni 70 non riuscivamo, loro riescono. Cioè, lo sguardo catatonico è... si usa specialmente a scuola, ma adesso hanno capito che devono usarlo anche con i genitori, perché i genitori sono diventati un po' insegnanti nel frattempo. Cioè, riuscire a guardare l'insegnante negli occhi senza ascoltarlo. È una capacità stratosferica. Io un alunno così gli darei subito dei crediti. Dico, sei promosso, a prescindere.

E il dolore c'è, punto. Noi possiamo cercare di diminuirlo, possiamo cercare di curarlo. Il dolore, poi, quando lo accetto, porta molti doni. A me è il dolore che mi ha portato i doni di queste visioni, e quindi poi del fatto che adesso sono con molta meno rabbia e con, nell'amore nella mia famiglia. Quindi il dolore ha degli aspetti estremamente positivi, però è devastante, e noi esseri umani, la condizione umana è, c'è, o ti spegni, se sei acceso incontrerai il dolore. E in quel momento, come dicono a Roma, stacce, devi starci, e allora, se ci stai, lo puoi seminare, puoi trarne qualcosa di importante. Ma noi ci ribelliamo a questo dolore, facciamo di tutto per cercare di essere esentati dalla condizione umana, e questo produce poi tutto il seguito.

0: La tecnica del gatto per quanto riguarda gli adolescenti.
1: No. Tecnica del gatto qual è?
0: Tecnica del gatto è una tecnica di attesa, cioè l'adolescente non può incalzarlo. No, tipo, com'è andata? Allora me lo dici com'è andata a scuola? Abbiamo visto sul registro elettronico che c'è stato qualche problema, ma voglio sentirlo da te! Una delle nefandezze più incredibili sia proprio il registro elettronico, perché come chi ha inventato una cosa del genere. E quindi devi aspettarlo, come fai con i gatti, no? I gatti non puoi acchiapparli, ti graffiano, ti metti lì su un divano e lo aspetti, su una poltrona, su un letto, e mettendosi in un atteggiamento di attesa, no? Come si attende il gatto sul divano. Ti viene lì, poi lo accarezzi, eccetera, eccetera, fa tutti i suoi versi, non so perché la signora rida, ma lo stesso. Faceva ridere questa cosa, è bello, no? Venga anche le mie prossime serate e mi lasci a giù e vado in posti dove non ridono, quindi magari potrebbe essere utile per aiutare. Uno dei pilastri del metodo è di passare la palla al papà, e nel caso in cui il padre non ci sia, comunque assumere un atteggiamento di sufficiente distanza paterna, perché voi siete l'infanzia da cui vogliono allontanarsi.
2: Io per esempio con mio padre ci ho fatto a cazzotti tutta roba qua, no? Perché mio padre sottintendeva, non me l'ha mai detto, ma sottintendeva che non ce la potevo fare a fare le cose. E a me quando sottintendeva sta cosa impazzivo.
3: Diceva, vabbè, ma poi Alessandra.
2: Sì, sì, capito?
3: E se ne andava. Tu dici, scusa Alessandra,
2: esatto.
3: Che.
2: E a me mi saliva sto mostro di rabbia, di frustrazione, perché in realtà io soffrivo la frustrazione. La frustrazione molto più che la rabbia, cioè la rabbia inespressa, perché non la potevo esprimere.
4: Quello che attiva l'emozione, qualsiasi emozione, oggi però parliamo di rabbia, non è mai un fatto esterno a me, ma è sempre l'interpretazione che io, in questo momento, sto facendo della situazione. Quindi, a differenza di quello che ci hanno sempre detto finché siamo piccoli, così, mi stai facendo arrabbiare. È una cazzata. Nel senso, non sei tu che mi stai facendo arrabbiare. Sono io che interpreto quello che stai facendo o la situazione in maniera tale che mi fa arrabbiare. È completamente diversa, perché sposta il fuoco da fuori a dentro.

0: poco. Quando diventa interna, cioè dipende da me, dalla mia interpretazione e dai miei bisogni, cioè da qualcosa che io posso lavorare su di me, ho vinto. Nel senso, sono io che ritorno ad avere le redini, non è fuori da me, ok?
1: La rabbia, come ogni emozione, non nasce da un fatto,
2: sino da una interpretazione,
1: ma dalla mia interpretazione di quel fatto.
2: E también en la gestión de los hijos.
1: Quindi anche nella gestione dei figli.
2: Quando llega la rabbia, es la creatividad que nos ayuda.
1: Quando arriva la rabbia è la creatività a venirci in soccorso.
2: Sì, la creatività che nos ayuda.
1: Luca,
2: tu
1: senti questa.
2: Io
1: te entiendo. Escucha. Oye, ¿cómo va?
0: La mia strategia è stata che non da imitare, però ve la do come cose creative. I miei figli non mettono pigiama. Cioè, la sera, dopo che si sono lavati, si vestono direttamente per il giorno dopo.
1: Io ho smesso di tagliare le unghie, ne tagliavo 80 a settimana. Alla fine ho chiesto alla primogenita di mangiarsele. Luca, dici che è un buon sistema sul piano pedagogico?
2: Non te entiendo.
3: Quindi il ragazzo non può essere accreditato come confuso, imprevedibile, incapace, sarai bocciato, ti succederà di ogni, non ce la facciamo più, mi stai rovinando la vita. Lo dico a tutti i genitori, ascoltare senza commenti. I commenti sono la cosa più pericolosa. Per cui è vero, ci vuole un po' di capacità, però di per sé al genitore che non vuole fare un corso sui conflitti, il sistema più semplice è quello di tenere la distanza.
4: Mamma.
3: Non ci si sbaglia mai. E come dico in uno dei capitoli del libro, alle mamme, stare alla larga.
4: E mollami!
1: Sono intervenuti Daniel Lumera, Ilaria Savoca Corona, Carlo Dammassa, Daniele Novara, Bruno Lomele, Alessandra Lakshmi Siliquini.
5: Rabbia 3.0 è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Federica Mura e realizzato con Luca Franco, direttore artistico Andrea Burnino, producer Luca Franco, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biaggi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
4: Mollami, mollami, mollami, mollami. Oddio, ancora, tutto da capo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

sole che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati, ci siamo qui con la Top Week, ovvero con la classifica dei dischi caldi e la Top 10 di Rai Radio Sud Italiana, le canzoni più trasmesse praticamente dalla 20ª posizione in su in due tranche, ve la racconteremo qui su Rai Radio tutta Italiana. Partiamo con qualche ora e qualche giorno di ritardo per degli imprevisti, ma ci siamo. Parte oggi questa nuova versione della Top Week che andrà in onda allora dal lunedì al venerdì alle 11 e in replica alle 19, poi invece di sera saremo insieme dal lunedì al mercoledì dalle 22 e alle 24. Alle 22 ci sarà la classifica dei dischi caldi, alle 23 ci sarà la Top 10, mentre nel fine settimana l'appuntamento proprio con la nuova classifica, quindi sabato e la domenica, è alle 15 la prima parte e poi alle 18 e alle 19. Insomma, tanti orari, saremo sempre presenti con la Top Week. E quindi iniziamo con la classifica di quest'ultima settimana, che vede un primo vero stravolgimento grazie anche a nuovi singoli usciti. Quindi parto dalla 30ª posizione per arrivare alla 20ª di dischi caldi. Romantica di ultimo, 20ª posizione in netta discesa. 21ª posizione Cucù Marì con Napoleone. 28ª posizione, qui abbiamo una prima new entry, Ragazzino di Fred De Palma, che sta andando anche abbastanza bene. 27ª posizione Detto tra noi, Malika Ayane, che pubblicherà tra poco il suo nuovo album. In discesa invece crollano proprio in 26ª posizione La Testa Gira, 25ª posizione Maledetto Me Fulminacci, 24ª posizione Buon Vento Giovanotti e Alfa, 23ª posizione Cabana e Rama. È come se fosse, diciamo, un anti una sorta di ciclone che butta via il tempo africano, e quindi insomma veramente anche musicalmente sta uscendo via l'estate. 22ª posizione La Città degli Angeli di Achille Lauro è in salita, quindi vedete le canzoni più malinconiche risalgono quando è settembre. 21ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, e 20ª posizione, vi dico già che questa settimana la classifica dei dischi caldi sarà quella più movimentata e interessante, 20ª posizione per J-Ax con Vita Morte e Miracoli, una new entry.

19ª posizione, invece abbiamo una delle ultime certezze che ci rimane di questa caldissima estate 2026, ovvero Summer Funk di Francesco Gabbani.

18ª posizione, anche questa una canzone pubblicata veramente da pochissimo da Laura Pausini, per annunciare appunto questo lavoro fatto di omaggi ai grandi della musica e alle canzoni che lei appunto ha cantato, quindi l'Io canto di Laura Pausini. E siamo in questa new entry con una canzone di Raff, che è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che ascoltiamo però nella versione di Laura Pausini.

17ª posizione abbiamo avuto una accoglienza diciamo tiepida, è una di quelle canzoni che deve crescere pian piano, questo incontro musicale di Angelina Mango, che ne ha fatti diversi, soprattutto insomma quello più fortunato di quest'estate è sicuramente quello con Marco Mengoni, ma in 18ª posizione abbiamo appunto una canzone di Ariete, che è Bella Vita, che ospita Angelina Mango.

0: bella vita.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Sedicesima posizione, Alfa ha accompagnato tutta l'estate degli italiani in coppia con Jovanotti con Buon Vento e lo ha anche accompagnato fisicamente perché è stato ospite anche delle due date finali del tour di Jovanotti, il 12 e il 13 settembre a Circo Massimo, quindi Alfa era presente. In questo caso invece è con Gigi D'Alessio in sedicesima posizione, in leggera discesa a Genova e Napoli.

0: 15ª posizione invece per un artista che ha avuto un'estate molto fortunata e soprattutto le sue canzoni sono davvero molto piacevoli. Giulia, in questo caso con Brescia, per Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

14ª posizione invece per un artista che ha pubblicato da poco una canzone il 21 agosto, ma insomma è rimasto più nella zona dischi caldi, Qualcosa per te con Ligabue.

è in quest'aria che diventa l'aria calda del dischi caldi, scusate il gioco di parole, però è proprio così, quindi diciamo il podio dei dischi caldi. In 13ª posizione abbiamo una discesa abbastanza netta, vi ripeto, l'estate è più che finita a questo punto, con Bossa Nostra, lei è Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Durante questa lunga estate calda abbiamo più volte detto che Pinguini Tattici Nucleari, praticamente dal 15 maggio, da quando hanno pubblicato questo singolo, sono rimasti sempre sul podio delle canzoni più trasmesse, quindi nella top 10, o erano in prima, in seconda e terza posizione. Invece ecco, è finita l'estate e praticamente scendono anche loro nella zona dischi caldi, ritrovandosi in 12ª posizione con Sorry Scusa, lo siento.

Ed eccola qua, l'unica certezza della settimana, una posizione stabile, almeno qualcosa di stabile ce l'abbiamo questa settimana, in undicesima posizione con Antidroga, Emma e Fabi Fibra. Tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con la Top 10. Un bacio da Maria Cristina Zappa. Muah.

Auto.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Ok! Baciare! Capelli!

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. In questo caso siamo alla top 10 di questa settimana, più corta delle altre, perché insomma è iniziato il nostro nuovo palinsesto, quello autunnale. Allora vi dico già che con me sarete in onda su Rai Radio tutta italiana dalle 12 alle 14, appunto con Disco Radio e con Maria Cristina Zoppa, per raccontare quelle che sono le grandi novità della musica italiana, ma anche le grandi della musica italiana e quegli aneddoti che sono assolutamente inediti, perché insomma vissuti di prima persona o raccontata dagli artisti addirittura spesso al nostro microfono. Mentre per la Top Week, quindi per la zona dischi caldi e la zona top 10, quindi dalla 20ª, 11ª posizione alla 10ª e prima posizione, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11 e replica alle 19, e poi dal lunedì al mercoledì invece alle 22 e alle 23, mentre il sabato saremo insieme per la nuova classifica il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 19, per raccontare appunto quelle che sono le new entry della settimana. E allora noi invece andiamo nella zona pronto, diciamo, più alta della classifica, dalla 10ª alla 1ª posizione. Avevamo trovato nella zona dischi caldi in 17ª posizione Angelina Mango, ospite di Ariete. In questo caso invece in 10ª posizione, quindi scende, perde molte posizioni, ma rimane ancora nella top 10, una canzone tanto tanto amata quest'estate, tanto è vero che si chiama Canto d'amore, di Angelina Mango con Marco Mengoni.

Implacabile l'estate fa scendere anche un'artista come Anna, abbastanza seguita con questa canzone che è White Girl Wasted, in nona posizione.

Ottava posizione, ci è piaciuto molto il saluto e il ringraziamento di Noemi, che ha veramente lottato tanto per portare a termine il suo tour, ma ci saranno a breve tantissime altre date, quindi onore a Noemi che ha veramente rispettato e amato moltissimo il suo pubblico, andando oltre insomma l'incidente non facile che ha avuto durante quest'estate 2026. Qui scende leggermente nella classifica dei top 10 in ottava posizione con Tu cosa fai questa sera, la nostra Noemi.

settima posizione invece prende piede anche nella classifica il nuovo Radio Date di Gianna Nannini. Andiamo verso la pubblicazione del suo album per i 50 anni di carriera, un Radio Date del 28 agosto che sale, una canzone scritta insieme a Brunori e Antonio Di Martino ed è Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sesta posizione per questa classifica della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi anche da Rai Radio Tutto Italiano. È una canzone che trasmettiamo veramente con grande gioia, addirittura è stata pubblicata mesi fa, 2 o 3 mesi fa, sulle piattaforme, e non potevamo trasmetterla come radio, non c'era Radio Date, e questa cosa mi dispiaceva non poco, ma adesso è trasmettibile, la trovate anche nella playlist di Rai Radio Tutto Italiano. Quindi sesta posizione per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso.

un artista, invece, guardate, essendo napoletano bisognerebbe proprio giocare questo nome, no? Perché lo occupa spessissimo, direi che da febbraio ad oggi l'ha occupato spessissimo, è la quinta posizione della top 10 delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Parlo del nostro amico Samurai J, che anche questa settimana è stabile in quinta posizione, in questo caso con, non con Ossessione ma con Flamenco Paranoia. Quindi vi suggerisco veramente, giocatevi il 5 con Samurai J, perché spesso lo troviamo in quinta posizione della top 10.

questo titolo invece è inaspettato, inaspettata anche la posizione, perché entra direttamente in quarta posizione un artista amato. Ha fatto veramente un anno sempre presente nelle posizioni più alte delle classifiche, con un album che ci è piaciuto molto e che è stato poi tra l'altro il primo album e il primo ospite di Disco Rai, quindi un album che ha tenuto a battesimo Disco Rai. E parlo di Ernia con Dedica. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che Disco Rai da quest'anno andrà in diretta dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14 e ovviamente avremo grandi ospiti, ma soprattutto la possibilità di parlare della musica a 360 gradi, ma con degli aneddoti e degli inediti, direi, dovuti proprio dall'esperienza diretta nel campo musicale, soprattutto con gli artisti. Quarta posizione quindi, lui è Ernia con Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E quindi siamo sul podio della top 10. In realtà sono tre canzoni che ancora resistono e che ci restituiscono ancora il sapore dell'estate. Stabile, ma stabilissima, in terza posizione forse la canzone dell'estate, non so, lo sapremo tra qualche giorno perché ci saranno i Music Awards. E quindi Partenope di Serena Brancale con The Colors, quindi ovviamente di Merck & Cremon, stabile in terza posizione. Noi le andiamo a riascoltare ancora una volta. Yeah!

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Seconda posizione, ovviamente qui scendiamo, ma soltanto di una posizione, c'è uno scambio con un altro artista, per il nostro Saif, o Saif, come volete chiamarlo, con un'altra canzone molto amata, proprio perché nel titolo c'è la canzone Amore, Parlar d'amore.

E chiudiamo questa classifica arrivata in ritardo questa settimana, ma sempre ricchissima, la Top Week, la Top Week, ma in realtà parliamo della Top 10 delle canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Lui è il nostro amico Tommaso Paradiso, che conquista la vetta della classifica delle Top 10 con Agitare Coca-Cola. L'importante è che tutto il resto sia tranquillo e bello calmo, insomma, fino a quando si tratta di bibite va benissimo. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, ci ritroviamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari. Ogni bene, e mi raccomando, state sereni il più possibile. Muah!

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso.

letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu.

usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

ah, mi sarei accontentato, va bene lo ammetto, non ho mai ascoltato, perché abbiamo parlato quasi sempre di te. Di te so già tutto, nel bene e nel male come un libro già letto. I film di Natale, una poltrona per due, siamo in due, siamo stretti. E non importa quanto tempo ci metti, ti aspetti da me, la verità non è cruda. Le foto al tramonto, il mare sul bagnasciuga, non ho fisico giusto, nella tartaruga. Vuoi fare progetti, io progetto la fuga.

0: voglio di più. Voglio fare un milione.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

mare d'inquietudine, l'inchiostro sulle dita, la tua sete di solitudine, lo sguardo fiero sulla vita. Tutto quello che ora non c'è sono le piccole e grandi cose di te.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora, oggi 1970, era il 22 gennaio, primo volo commerciale di Boeing 747 da New York a Londra in 6 ore. Il 5 febbraio viene trasmesso per la prima volta il telequiz Rischia Tutto. Il 5 marzo entra in vigore il trattato di non proliferazione nucleare. Il 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles. Il 14 aprile del 70, grave guasto dell'Apollo 13, la navicella spaziale americana in orbita terrestre, con rientro il 17 aprile e un fortunoso salvataggio dei piloti. Era il 7 giugno, si tengono per la prima volta le elezioni regionali. L'11 settembre del 70, un tornado a Venezia e l'8 ottobre un'alluvione a Genova causano gravi perdite di vite umane. Moriva il 2 giugno Giuseppe Ungaretti, il poeta. Il 18 settembre il chitarrista e cantante Jimi Hendrix, un vero mito del rock. Il 9 novembre Charles de Gaulle, il politico e generale francese. Tra i film usciti nel 1970, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Airport, Gli Aristogatti, Il giardino dei Finzi Contini. Sanremo del 1970 lo vincevano Adriano Celentano e Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore. Al secondo posto La prima cosa bella, cantata da Nicola Di Bari ed Ricchi e Poveri, e al terzo posto L'arca di Noè, Sergio Endrigo e Iva Zanicchi. Bene, adesso un anno in un'ora di musica del 1970. Mi ritorni in mente, torna prestissimo.

vogliamo cantare tutti quanti insieme a bocca chiusa. Accendi un po' la luce, vai che funziona. Accendi la luce, facciamo il coro insieme, eh? A bocca chiusa, non ho mai avuto un coro da...

guardami, guardami,

Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito